0: del corso e poi mi è stata affidata la conduzione dell'attività che mi ha proprio aperto un mondo.
1: Ecco, lo spieghiamo per chi ci segue e ci ascolta. In cosa consiste la danza espressiva? Cos'è?
0: Ah, la danza espressiva è un'attività di danza rivolta a persone con diverse abilità. Persone con diverse abilità proprio perché ciascuno di noi ha diverse abilità, diversi modi anche di esprimersi attraverso il corpo e quindi la danza è proprio quel contesto aperto che accoglie tutti e espressiva perché la danza diventa proprio un linguaggio universale, accessibile proprio a tutti, dove le persone possono esprimersi liberamente le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri pensieri. Ecco perché nasce danza espressiva.
1: Quindi approdo in questo laboratorio, in questo luogo.
0: Esatto, e combaciava proprio anche con il mio laurearmi in psicologia. E quindi questi due mondi hanno proprio, quindi il mondo della danza e il mondo dei miei studi, hanno proprio iniziato a dialogare dentro di me, no? E insieme ad alcune mie amiche, anche mie colleghe, mie amiche di infanzia o mie amiche comunque che condividono la mia stessa passione, abbiamo deciso di proporre un po' la nostra proposta di danza espressiva, che è proprio una danza che sì, agisce sulla sfera emotiva, sociale, cognitiva di ciascuno, quindi sicuramente migliora la creatività, la coordinazione, l'equilibrio, ma sicuramente quello che per noi è importante è che soddisfa un po' tutti quei bisogni che fanno parte di tutti gli esseri umani, no? Per esempio il bisogno di appartenenza, un bisogno che tutti noi abbiamo, sentirci parte di qualcosa, no? Parte di
1: Inclusi
0: un, esatto,
1: anche.
0: inclusi parte di un gruppo, essere valorizzati all'interno del gruppo e questa esperienza sicuramente risponde molto a questo bisogno, ma anche il bisogno di sentire. Appunto dicevo prima, possiamo esprimere le nostre emozioni, le nostre sensazioni e grazie al linguaggio corporeo queste emozioni le possiamo sentire ma anche raccontare, no? Raccontare agli altri e è bello perché si vede che sono emozioni che magari non proviamo solo noi, ma le prova anche qualcun altro. E
1: Quindi mi
0: quindi
1: arriva lo stesso, me lo racconti a modo tuo, magari senza parlare, con un gesto
0: esatto.
1: che io non farei, che non mi appartiene, però mi arriva.
0: Esatto, ed è bello proprio vedere che è condivisa quella cosa lì e ci si sente anche proprio meno soli anche nel sentire quell'emozione.
1: Ecco, mi dicevi 10 anni fa, quindi sono 10 anni che fate questa
0: Sì,
1: attività,
0: sì.
1: cioè questo spazio inclusivo in cui ci sono persone con disabilità, con diverse abilità e persone che partecipano per la gioia di partecipare, che
0: Esatto.
1: danzano insieme ogni settimana.
0: Esatto, sì, il corso ad oggi conta circa 25 partecipanti, siamo promossi da la Dinamo Zeist, il corso è nato all'interno dell'oratorio di San Bernardo che ci ha sempre accolto, ci ha fornito comunque una sala grande, adesso ci siamo in realtà trasferiti in un altro spazio più grande perché appunto essendo
1: Siete di più.
0: 25 eravamo partiti in 5, oggi siamo 25 ed è stato bello vedere anche questa evoluzione, questo numero che è aumentato in modo quasi, mi viene da dire, naturale, spontaneo. Infatti 10-11 ragazze, appunto mie amiche, ogni settimana decidono e scelgono proprio di mettersi al servizio di queste persone. Persone che, come dicevi, sì, hanno diverse disabilità, persone con la sindrome di Down, disturbi dello spettro dell'autismo, disabilità fisiche e sensoriali, ma come dicevo prima, a noi piace proprio parlare di diverse abilità, perché tutti noi ne abbiamo di
1: Certo, quindi
0: diverse.
1: anche i bisogni diversi e anche da parte vostra l'impegno per cercare di creare un'armonia tra bisogni che non per forza sono i medesimi, insomma.
0: Esatto, sì, sono bisogni diversi, sensibilità diverse e per noi è importante fornire anche quei sostegni a ciascuno di loro personalizzati, no? Ognuno di loro è diverso, quindi è importante metterci in una anche prospettiva di ascolto verso ciascuno, perché c'è qualcuno che non parla e quindi non
1: Certo.
0: riesce magari verbalmente a comunicare un suo bisogno, però sicuramente un ascolto profondo, autentico e costante ci permette proprio di accoglierli e cogliere quello che è importante per ciascuno di loro e quindi poi costruire anche l'attività in base agli interessi e alle
1: A
0: preferenze di
1: quello che arriva.
0: tutti.
1: Ecco, quest'anno mi dicevi che il tema sarà il tema del branco, inteso non come qualcosa di, diciamo, unico e unipensante, ma come qualcosa che accoglie delle diversità, quindi ognuno avrà la sua impronta in questo,
0: esatto,
1: in questo lavoro, in questo spettacolo che farete poi, immagino, a fine anno.
0: Sì, in genere fine facciamo anno, sì, sempre uno spettacolo finale nel mese di maggio, di giugno, dove raccontiamo un po' il percorso, no? Il percorso sia artistico, ma anche il percorso personale, mm-hmm, di ciascun ragazzo. Sì, l'idea del branco è nata un po' da una metafora, da un'immagine che è quella delle impronte che vengono lasciate, per esempio, nella savana all'alba, no? E questa metafora è quello che un po' accade all'interno della sala di danza tutte le volte che ci incontriamo. Ci possono essere delle impronte più leggere, esatto, alcune più profonde, più piccole, più grandi, veloci, lente, mm-hmm, ma la cosa bella è che sono tutte impronte presenti, impronte reali e autentiche, e quando queste impronte si uniscono si crea proprio qualcosa di meraviglioso, qualcosa che va oltre ciascuno di noi. E un branco, quello che vogliamo trasmettere è che il branco vuole proprio dimostrare che la differenza non è un ostacolo, non è una barriera, anzi è importante valorizzare l'unicità e l'originalità di tutti, ed è questo un po' il messaggio che vogliamo portare, il contributo di ciascuno e l'impronta, il segno che lascia all'interno del gruppo.
1: E anche il tema dell'ascolto che dicevi prima si trasferisce un po' nella sfera personale di ogni partecipante, appunto perché molto spesso quando si parla di disabilità erroneamente si pensa a persone che hanno bisogno di essere gestite, accudite. Gli devo dire cosa deve fare? Assolutamente no, cioè vogliamo anche sfatare questo mito.
0: Esatto.
1: Dall'altra parte c'è la libertà di scegliere come muoversi a danza e nella vita magari di scegliere per sé.
0: Esatto, allora importantissimo il tema della scelta, proprio perché mette al centro la persona, no? E la possibilità di scegliere rimanda proprio anche al tema della libertà, cosa che è fondamentale anche all'interno della danza. I ragazzi scelgono di venire a danza, non è stato imposto dalle famiglie o da nessuno di partecipare, ma lo possiamo proprio capire dai piccole azioni, piccoli comportamenti che mettono in atto ogni volta che vengono. Banalmente scelgono che musica ballare, mm-hmm, con chi ballare, o se sono un po' stanchi scegliere di fermarsi e di guardare gli altri. Sembrano delle scelte piccole, delle scelte banali, ma in realtà sono scelte che permettono sempre di più una maggiore autonomia, un'autodeterminazione, mm-hmm, che spesso queste persone nei loro contesti di vita magari hanno meno opportunità, meno occasioni di scegliere, e invece è importante che non siano sempre gli altri a scegliere per loro, ma possano davvero fare delle scelte libere e autentiche che magari partono dalle cose importanti per loro, dei loro interessi, preferenze, dei loro valori. E ecco, ci piace.
1: C'è qualche
0: questo.
1: Frase che ti hanno detto a lezione che magari ti risuona, qualcosa che ti è rimasto dentro?
0: Allora, sicuramente quello che risuona tanto è il bisogno di stare in gruppo, il fatto di chiedere spesso anche ma perché non c'è Luca?
1: L'attenzione all'altro,
0: esatto, anche sentire la mancanza di una persona che magari non c'è, o qualcuno che magari non è stato bene, quindi ovviamente non è potuto venire, però c'è questa attenzione verso l'altro. Oppure persone che arrivano e subito dicono sono contento oggi di essere qui, persone che si vede che anche danno valore a un abbraccio, no? Mm-hmm. Abbraccio il mio amico perché sono contento di condividere questa cosa con lui. Spesso alcuni ci scrivono anche dei messaggi, no? Mi mandi il titolo della canzone, mi mandi il foglietto su cui è scritto, non so, le posizioni.
1: Quindi continua anche a casa?
0: Sì, sì, durante la settimana comunque ci mandano dei messaggi, abbiamo anche un gruppo e sì, assolutamente. E questo ci viene anche riportato dalle famiglie, perché con le famiglie si è proprio creato, anche con alcune in 10 anni, perché... Mm-hmm. Alcuni ragazzi che hanno iniziato, i primi
1: sono ancora con noi,
0: quindi questo ci dimostra che c'è proprio una scelta nel venire a danza, ma c'è anche una fiducia da parte delle famiglie nell'attività e nel vedere i loro ragazzi comunque tornare anche a casa con una luce diversa, no? Una leggerezza, mm-hmm, diversa.
1: Sì, qualcosa cambia
0: anche
1: a casa,
0: sì.
1: Insomma. Tu come terapeuta cosa noti in loro? Magari quelli che conosci da più tempo, che cambiamento hanno fatto, che piccole novità hai notato nel loro comportamento, nel loro modo di crescere, di approcciarsi o anche di diventare appunto adulti e consapevoli?
0: Oh, sicuramente avrei da dare risposte diverse, perché appunto sono tanti persone diverse, quindi appunto dovrei dare 25 risposte diverse. Oh, sicuramente negli anni hanno portato a casa magari una conquista, conquiste concrete, quindi anche passi, movimenti che sembravano irraggiungibili, sembravano complessi, invece portano a casa una conquista più fisica, mm-hmm. più motoria. Questo è un aspetto diciamo più pratico.
1: Beh, però è una forte espressione anche di una diciamo di
0: costanza,
1: delle competenze, delle capacità,
0: anche di coordinazione, di equilibrio, di memoria, ma sicuramente una cosa che noto ogni volta di più è l'interesse per gli altri, l'attenzione, come dicevamo prima, agli altri, la voglia di proprio costruire anche relazioni vere con gli altri, che si basano davvero magari su gesti semplici, però dimostrano proprio come dare valore alle cose importanti ti aiuta proprio anche a mettere in atto delle azioni coerenti con quello che conta. E sicuramente una cosa che noto è il loro sentire quella libertà di esprimersi senza nessun giudizio, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel movimento che uno porta. Mm-hmm. Lo sentono, lo dimostrano e dimostrano anche che il corpo ha una consapevolezza diversa, no? Il corpo non è un ostacolo, non è una fatica, una
1: non
0: barriera,
1: è una scatola,
0: non è una scatola,
1: non
0: esatto,
1: è un contenitore,
0: ma è qualcosa davvero che permette di uno strumento che permette di esprimere emozioni magari un po' difficili, emozioni invece meno difficili, condividerle con gli altri, esprimere magari anche la gioia proprio di essere lì o la fatica, anche la stanchezza di essere lì. Quindi il corpo proprio acquisisce un linguaggio che è proprio bello, perché è accessibile davvero a tutti, anche a chi ha forti magari limitazioni comunicative. Quindi in realtà è bello, perché ci insegnano tanto, no? Questi ragazzi ci insegnano a essere puri, originali, unici, a non aver paura a quello che succede, a volte anche a tutti noi nella società, paura del giudizio altrui. Invece ci dimostrano anche una spontaneità che davvero stupisce.
1: Di cui c'è bisogno molte volte.
0: Esatto. E posso dire che davvero la danza in questo caso unisce e stupisce, perché ci raccontano tanto.
1: E tu in particolare cosa porti con te di questa esperienza nella tua vita?
0: Allora, sicuramente è un'esperienza che ogni settimana mi insegna qualcosa di nuovo, mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Anche per me c'è del valore in questa attività, nel senso che sì, è vero che unisco dei miei studi, unisco la mia passione, ma quello che conta per me è proprio vedere queste persone felici, vedere che frequentano un contesto dove si sentono accolti, e questo mi dà tanto, mi insegna tanto, che a volte cerchiamo nella nostra vita anche di raggiungere degli obiettivi o comunque avere un riconoscimento, ma in realtà la felicità a volte sta proprio in queste piccole cose. A volte io arrivo alla sera, tipo stasera abbiamo lezione, che sono stanca perché derivo magari
1: mezza settimana,
0: esatto,
1: la giornata
0: magari impegnativa, quindi magari arrivo che sono un po' affaticata, però quando esco, anch'io esco con una luce diversa, con una maggiore anche leggerezza, e dico meno male che c'è stata questa lezione, che Anna mi ha dato quell'abbraccio, che Gloria mi ha detto quella parola, che anche le mie amiche erano lì a condividere con me questo momento, quindi mi porto tanto, e spero che questa attività possa davvero proseguire, cambiare magari anche in alcune cose, e ecco, questo è un po' quello.
1: E anche aprirsi a persone che possono essere interessate a provare questa esperienza e a superare i confini propri e trovare attraverso il contatto con gli altri quella leggerezza che spesso manca, ma possiamo trovare,
0: assolutamente,
1: possiamo ricercare. E grazie mille per averla portata anche in questo studio.
0: Grazie
1: ancora
0: a
1: Nicole Manfredini. Voi trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Magazine su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimeg.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: L'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere.
1: Piccola storia del jukebox. Testo di Paola Biondi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

gran revival degli scatoloni colorati e luminosi detti jukebox, nati per diffondere musica nei bar e oggi riscoperti anche come oggetti d'arredamento. Alcuni sono addirittura diventati oggetti da collezione, autentici made in USA, perfettamente funzionanti e pronti per essere sistemati in case, appartamenti e loft.

0: guardare.
1: Sono quasi spariti dalla circolazione, soppiantati dai video elettronici o semplicemente dal fatto che oggi la musica ha canali di diffusione molto più ampi e diversificati. Tuttavia i cari vecchi jukebox hanno ancora un posto nel cuore di molti. Con i jukebox si gettonano i ricordi. Emozioni di un'estate o le prime impacciate frasi d'amore con la complicità di un tavolino da caffè, la canzone dei nostri genitori o la breve tappa di viaggio in quella sperduta stazione di servizio in mezzo all'Italia. Lontano dall'appassire, travolto dalla frenesia da discoteca, il tenero jukebox si prende dunque una rivincita e si traveste da pezzo d'antiquariato, come dicevamo. Dentro di sé porta un'intera epoca con tutta la sua musica.

La storia comincia in America. Era il 1906. Il nuovo secolo aveva portato il jazz. Scandalo, e quella carica nuova, sensuale e trasgressiva venne chiusa nelle cantine, dove proprio per merito del vecchio Gabel, il grammofono a manovella, era possibile ascoltare Louis Armstrong, Billie Holiday, King Oliver. Il grammofono è stato certamente il progenitore di tutti i diffusori sonori e la sua evoluzione ha portato all'inizio degli anni 20 alla produzione dei primi veri jukebox. La Seaberg, la EMI, la Mills immettono allora sul mercato i primi meccanismi a selezione elettromeccanica per dischi a 78 giri, una moneta nella slot, nella fessura, e un buon bicchiere in barba al proibizionismo. Anni più tardi è la volta del Wurlitzer, oggi considerato la vera Rolls Royce dei jukebox, con il mobile in radica stile Art Deco, i fregi cromati, le plastiche colorate illuminate all'interno, i tubi dai colori cangianti pieni di bollicine in movimento con l'effetto luminaria. Per fare più soldi erano nate le wall box, le scatole da muro, gettoniere collegate elettricamente al jukebox che si potevano appendere alle pareti del locale o sistemare sui tavolini. Questa specie di telecomando permetteva ai clienti di selezionare i brani preferiti senza scomodarsi, ma la macchina rispondeva una sola volta a molte richieste. Ma è dal 1939 al 1950 che il jukebox vive la propria stagione dorata. Ne esistono più di 100 modelli diversi, per 24 dischi a 78 giri. Alla fine del 1948 la Seaberg mette a punto il primo meccanismo in grado di leggere le due facciate e di selezionare 50 dischi. Il mobile diventa più aerodinamico, balucinante di luce al neon, cromato come un'automobile. Ai dischi di Benny Goodman o di Bing Crosby si aggiungono quelli di Elvis Presley e dei Platters. Oh.

marca di jukebox è la Rockola e in questo nome sembra essere condensato tutto il gusto del momento. L'America è povera di oggetti d'arte antica, ma i jukebox sono antiquariato americano ed è proprio negli States che si possono ancora trovare. 17.

Cari pezzi migliori è l'occupazione di una ditta di Torino, un laboratorio dove jukebox, Wurlitzer, Seeberg e quelli delle altre marche più famose vengono restaurati e restituiti perfettamente funzionanti e con la garanzia.

restituire il jukebox all'antico splendore, dicono i titolari di questa ditta, bisogna dapprima sverniciare completamente il legno e procedere quindi a una riverniciatura a tampone con gomma lacca. Questo è un tocco da mobilieri, l'unica deroga di sapore europeo rispetto al sistema americano che preferisce la vernice sintetica a spruzzo, sicuramente meno adatta a valorizzare la venatura del legno.

I fregi fusi in leghe di piombo e alluminio, dette zame, vengono ricromati e le plastiche costituite da resine fenoliche vengono pulite con un procedimento di sabbiatura e poi lucidate. I meccanismi sono completamente smontati per la revisione e ogni pezzettino rimane rigorosamente autentico, anche a costo di lunghe ricerche per trovare i ricambi. Dopo la verifica dell'amplificazione e l'assemblaggio, i jukebox vengono ancora collaudati per un mese prima di essere restituiti ai proprietari. Oggi esiste un vero e proprio mercato di questo speciale antiquariato, o se si preferisce modernariato. Una delle prime fonti sono stati i vecchi noleggiatori, ma ormai anche questo settore si sta deteriorando. Jukebox DOC si possono però riconoscere abbastanza facilmente poiché hanno una caratteristica particolare che è un po' un marchio di autenticità: il voltaggio. Negli Stati Uniti i meccanismi vengono alimentati con una corrente di 120 volt e 60 cicli o hertz. Negli altri paesi dove la corrente è di 220 volt e 50 cicli, i dischi girerebbero più lentamente se non si cambiassero i rapporti. Il consiglio dunque a chiunque voglia acquistare direttamente i jukebox negli Stati Uniti è quello di diffidare dei modelli già adattati che pure si trovano sul mercato e che provengano da paesi limitrofi. Questi modelli sono in genere molto più usati di quanto non lo siano quelli autentici.

La storia della musica negli anni 60 è stata segnata dalla presenza dei jukebox, che addirittura sono diventati protagonisti di concorsi per l'estate, e dunque l'estate degli anni 60 anche in Italia si deve a questa incredibile macchina.

0: kiss me goodnight. Kiss me goodnight. Boop a doo doo doo doo doo bop doo doo baby doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Buona sera, San Giardino. A buona sera.
1: Altro successo dovuto anche alla diffusione grazie al jukebox. Beh, ora il jukebox è diventato un oggetto di arredamento e lo scopriamo anche nel salotto di un amico o nell'ambientazione di un programma televisivo. Proprietari? Beh, generalmente gente di spettacolo, professionisti, pubblicitari, intellettuali, arredatori. Il costo è quello di un mobile di antiquariato. Questi affascinanti scatoloni, pur somigliando a strani aggeggi spaziali, ci fanno tornare l'atmosfera fumose dei bar, delle bische, dei locali notturni.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini, ma cosa sono tutti questi misteri? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci

0: No, muoviti.
1: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
2: Cose da fare e cose da sapere.
1: Piccola storia del jukebox. Testo di Paola Biondi per Casaviva. Nel corso del programma abbiamo proposto l'ascolto di Sono solo canzonette di Edoardo Bennato, Only You dei Platters, Rock Around the Clock da Bill Haley, Diana da Polanca, Il tuo bacio è come un rock, la voce è di Adriano Celentano, Buonasera signorina da Louis Prima ed infine ancora Bennato con Sei come un jukebox. Giancarla Paladini vi ringrazia per l'ascolto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino o bambina abbia questa memoria. La scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro, quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci, è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì? Ecco, si trova di sotterrare questo tesoro ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante perché e i sogni da bambina io l'avrei preso questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi, non è avido perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia, cioè è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio Lapira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo, uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova, senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti, è impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa, da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù, questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico, è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso. Cosa che invece a volte non si è liberi di fare, perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che è il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata, ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

0: Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voce di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.

Nato il 22 dicembre 1858 a Lucca, Giacomo Puccini apparteneva a una illustre dinastia di musicisti che da quattro generazioni si tramandava di padre in figlio le più prestigiose cariche musicali della città. Il capostipite era stato Giacomo Puccini, figlio di un anonimo cittadino, trasferitosi a Lucca dal contado di Celle, nel comune di Pescaglia. Giacomo era venuto al mondo nel 1712 e suo padre lo aveva fatto studiare musica. Era diventato così bravo che la Serenissima Repubblica di Lucca lo aveva nominato, ancor giovanissimo, primo organista della cattedrale e direttore della Cappella Palatina. Alla sua morte, avvenuta nel 1781, il prestigioso posto era passato al figlio Antonio, poi al nipote Domenico, poi al pronipote Michele. Alla morte di Michele, quel posto sarebbe dovuto andare a Giacomo Junior, ma questi aveva solo 6 anni, e allora fu dato allo zio Fortunato Maggi, solo temporaneamente però, cioè finché il vero titolare fosse stato in grado di svolgere quell'attività.

0: Giacomino, come tutti lo chiamavano, non aveva intenzione di seguire la carriera dei suoi avi. Viveva coccolato da 5 sorelle più grandi di lui. La madre, Albina Magi, rimasta vedova a 33 anni, era preoccupata. Tentò di vincere l'indolenza del figlio mandandolo a studiare nei 2 migliori seminari della città, ma inutilmente. A scuola il ragazzo ne combinava di tutti i colori. Odiava la matematica, non capiva niente di retorica, rifiutava lo studio della musica. L'unico suo interesse era la caccia. Parlava sempre di lacci, di trappole e andava per la campagna a cercare i nidi sugli alberi. Preoccupata, Albina Magi portò il figlio al maestro Carlo Angeloni, considerato il migliore insegnante di musica di Lucca. Giacomino cambiò completamente condotta, cominciò a studiare con passione, diventando in poco tempo un bravo organista, tanto da ottenere l'incarico ufficiale di suonare durante le funzioni religiose in 3 chiese della città. Restò però un tipo inquieto e scapestrato. Aveva preso il vizio del fumo e correva dietro alle donne. I vizi costavano. Per fare soldi, d'estate andava a suonare il pianoforte nei luoghi di villeggiatura. Una volta rubò alcune canne di un organo e le vendette per pagare debiti di gioco. Il cambiamento definitivo di Giacomo avvenne all'improvviso, nel marzo 1876. A Pisa si rappresentava la Ida di Verdi. Era un avvenimento. Puccini decise di andarla a vedere, ma non avendo denaro, con 2 amici raggiunse Pisa a piedi. L'ascolto della musica di Verdi ebbe l'effetto di una sferzata sul suo animo. Quell'enorme costruzione musicale, piena di fantasie e di passione, con cori poderosi, romanze suggestive e il dramma della dolce Aida, così denso e travolgente, svegliarono la sua natura musicale. Per la prima volta sentì potentissimo il richiamo dei suoi avi e quella notte, mentre tornava a piedi da Pisa, decise che sarebbe diventato musicista anche lui.
1: Non voleva però restare a Lucca, voleva conquistare il mondo e per questo bisognava emigrare a Milano, capitale della musica, dove c'erano la Scala, Ricordi, il più importante editore musicale, impresari e tanti artisti. Il suo era un sogno quasi impossibile. Per realizzarlo occorrevano molti soldi, la sua famiglia era povera. Giacomino si confidò con la madre e Albina, orgogliosa dell'aspirazione del figlio, non ebbe esitazioni. Chiese aiuto a tutti, ricorse a un vecchio zio, il dottor Cerù, e fece giungere una petizione alla regina Margherita. Scrisse quella lettera con il cuore di una madre che crede profondamente nelle capacità del proprio figlio e la risposta della regina fu positiva. Giacomo avrebbe ricevuto 100 lire al mese per un anno. Il giovane partì per il capoluogo lombardo nell'ottobre del 1880. Dopo aver superato un esame, venne ammesso al conservatorio. Tra i suoi insegnanti c'erano Antonio Bazzini, grande violinista e compositore di musiche strumentali, e Amilcare Ponchielli, l'autore della Gioconda.

0: Frequentando la Scala, passeggiando per la galleria, Giacomo incontrava maestri, compositori e cantanti. Conobbe Alfredo Catalani, suo concittadino, Arrigo Boito, librettista di Verdi e autore del Mefistofele. Strinse amicizia con Mascagni e Leoncavallo, compagni di conservatorio. Quel mondo artistico lo incantava, ma quanta fame e quanti sacrifici. Scriveva lunghe lettere alla madre, alla quale confidava tutto. Vado spesso da Catalani, che è gentilissimo. La sera, quando ho palanche, vado al caffè, ma passano molte sere che non ci vado perché un punch costa 40 centesimi. Vado a letto presto. Mi stufo a girare su e giù per la galleria. Mangio maletto, ma mi riempio di minestroni. Lontano da casa, aveva anche rimorso delle scappatelle commesse e scrisse alla madre: «Non può credere quanto io desidero vederla, e se l'ho fatta arrabbiare tante volte non è mica perché non le voglio bene, ma è perché sono stata una bestia e un birbante. Me lo riconosco da me».
1: Lo studio procedeva benissimo, Puccini si impegnava al massimo, i suoi insegnanti erano soddisfatti. Per il saggio finale in conservatorio presentò Capriccio Sinfonico, una composizione che meravigliò tutti i suoi professori. Fu promosso e ottenne la medaglia di bronzo. Alcuni giorni dopo la sua composizione venne eseguita in pubblico, con la direzione di Franco Faccio, che era uno dei maggiori direttori d'orchestra del tempo. Filippo Filippi, critico illustre e temuto, scrisse: «Puccini è un deciso, rarissimo temperamento musicale, specialmente sinfonista». L'articolo fu letto anche da Verdi, che si informò subito sul giovane compositore. Ora tutti volevano aiutare Giacomo, che, sentendosi al centro dell'attenzione, pensava di essere già fermato.

La casa editrice Sonzugno aveva indetto in quei giorni un concorso per un'opera in un atto. «Devi partecipare», disse Ponchielli, e gli procurò un libretto, Le Villi. Giacomo si mise al lavoro. Il tempo a disposizione era poco. Per arrivare entro la data stabilita consegnò lo spartito senza ricopiarlo e la pessima grafia gli fu fatale. La giuria, vedendo quegli scarabocchi, non li prese neppure in considerazione. Per il giovane Puccini fu uno smacco. Aveva coscienza di avere scritto un bel lavoro. Di questa opinione erano anche i suoi amici, i quali decisero che l'opera doveva essere rappresentata e fecero una sottoscrizione per trovare i fondi necessari.

possedere qualità eccezionali. Ora bisognava agguantare la grande affermazione. L'editore Ricordi credeva in lui. Aveva acquistato i diritti di Levilli e aveva commissionato a Puccini una nuova opera, Edgar. Perché il maestro potesse lavorare tranquillo, gli passava uno stipendio che poi gli avrebbe detratto dai compensi sui futuri diritti d'autore. Giacomo era felice, ma ai primi di giugno arrivò da Lucca una lettera che lo sconvolse. Sua madre stava molto male. Giacomo partì subito per Lucca. Arrivò a casa con il cuore in gola. La madre aveva un tumore e i medici le davano poche settimane di vita. Morì il 17 luglio 1884. Aveva 54 anni. Per Giacomo fu un colpo tremendo. Non riusciva a rassegnarsi. Non aveva più voglia di lavorare. Non voleva tornare a Milano. Se ne andava in giro per Lucca ozioso, taciturno, cupo.

0: Per passare il tempo andava a trovare un amico, Narciso Gemignani, commerciante, appassionato di lirica. Questi si era sposato da poco con Elvira Bonturi e aveva due bambini piccoli, Renato e Fosca. Elvira, 24 anni, non era bellissima, ma possedeva un corpo perfetto. Quando passava per le vie di Lucca, attirava lo sguardo degli uomini. Giacomo stava volentieri in sua compagnia. Verso la fine di quell'anno Narciso dovette assentarsi da Lucca per una settimana e pregò l'amico di prendersi cura dei suoi familiari. «Non ti preoccupare, verrò a trovarli», rispose Giacomo. E quella sera stessa, tra lui ed Elvira, scoppiò un'improvvisa e focosa passione. Giacomo godeva fama di donnaiolo. A Lucca e a Milano aveva avuto molte avventure. Odiava però i legami definitivi e diceva che disturbavano il suo lavoro e per questo non aveva mai pensato di sposarsi. Ma non riusciva a stare lontano da Elvira. Per raggiungerla affrontava viaggi, viveva di paure, di sotterfugi, di bugie. La sua esistenza era diventata un inferno.
1: Nella primavera del 1886 Elvira rimase incinta. Non era più possibile tenere nascosta la relazione. Elvira decise. Prese con sé la figlia Fosca, abbandonò il marito e il figlio Renato e fuggì a Milano per vivere con Giacomo. La società di quel tempo era impietosa con i concubini. A Lucca scoppiò uno scandalo tremendo. Giacomo fu ripudiato perfino dai suoi familiari. Il vecchio zio Cerù chiese la restituzione del denaro che le aveva dato per studiare. A Milano la situazione divenne critica. Giacomo viveva con i pochi soldi che gli passava Ricordi. Non erano sufficienti per lui, immaginarsi per tre. Nella piccola abitazione, con due bambini che spesso piangevano, Puccini non riusciva a lavorare. Cercava di farlo di notte, ma i vicini si lamentavano e fu costretto a cambiare spesso alloggio. La composizione dell'Edgar andava a rilento. Elvira lo rimproverava, il maestro si arrabbiava. Finalmente l'opera fu conclusa e il 21 aprile 1889 venne rappresentata alla Scala, ma non ebbe successo. Puccini aveva fatto tanti sogni su quel lavoro e ora si trovava nei pasticci. Il consiglio d'amministrazione della casa editrice non voleva più dargli soldi. Era la fine. Ma fu salvato da Giulio Ricordi, che si impegnò a risarcire di tasca propria la casa editrice se Puccini avesse fallito ancora.

Il periodo dall'insuccesso di Edgar del 1889 alla prima di Manon nel 1893 fu durissimo per il musicista. Vedeva i suoi amici affermarsi. Nel 1890 trionfò a Mascagni con Cavalleria Rusticana. Nel 92 Leon Cavallo con i Pagliacci. Grande successo ebbero due opere di Catalani, Lorelai e La Vallée. Solo lui non riusciva a ingranare. Scriveva: «Sono stufo di lottare sempre

I suoi debiti a Milano erano diventati pesanti, bisognava scappare. Elvira andò a vivere a Firenze presso una sorella. Lui passava da una casa all'altra dei suoi pochi amici. Nel giugno 1891 scoprì Torre del Lago, una contrada piccola e sperduta, 10 case, 50 persone, un luogo ideale per nascondersi. Prese in affitto una baracca e si stabilì in quel luogo.

La sera del 1 febbraio 1893 c'era grande fermento al Teatro Regio di Torino. Il programma prevedeva la prima di una nuova opera, ma non Lescaut, e a quei tempi la prima di un melodramma era un avvenimento straordinario, capace di polarizzare l'attenzione e l'interesse di tutti, anche della gente semplice, che non poteva permettersi di andare a teatro. Quella prima però era tutta particolare. Le indiscrezioni trapelate da coloro che avevano assistito alle prove avevano eccitato la fantasia e la curiosità. Si parlava di capolavoro, di avvenimento musicale storico. Anche l'autore destava molto interesse. Era un certo Giacomo Puccini, toscano, non più giovanissimo. Aveva già 35 anni, ma negli ambienti musicali il suo nome circolava da molto tempo e veniva pronunciato con rispetto. Fino a quel momento Puccini non aveva combinato quasi nulla, ma quell'opera, assicuravano gli esperti, lo avrebbe reso celebre.

Il sipario si alzò alle 21 precise. Sul podio c'era Alessandro Pomé, un direttore anziano ed esperto. La compagnia di canto era guidata da Cesira Ferrani, un delizioso giovane soprano molto amato a Torino, che era la sua città natale. Si intuì subito che questa volta Puccini aveva fatto centro. Dopo il primo duetto d'amore tra Manon e De Grieux, un duetto pieno di passione e di abbandono, il pubblico era già in piedi ad applaudire, chiamando a gran voce l'autore. Al termine dell'opera per Puccini vi fu un autentico trionfo, 30 chiamate.

Puccini ringraziava compito. Dai suoi occhi non traspariva alcuna emozione. Gli artisti lo guardavano meravigliati e non riuscivano a capire come un uomo potesse mantenersi freddo fra tanto entusiasmo. In realtà il maestro era tutt'altro che freddo e indifferente. Il suo animo e il suo cuore erano sconvolti, ma non amava mostrare i suoi sentimenti. La natura lo aveva dotato di un temperamento sensibile, vivace, cordiale. Ma le sofferenze, la privazione, la fame, le umiliazioni e le incredibili traversie di cui era stata già piena la sua esistenza ne avevano fatto un uomo introverso, sospettoso, egoista. «Non sei contento?» gli chiese il direttore d'orchestra Alessandro Pomé. «Sì», rispose Puccini con un lampo negli occhi. «Ora potrò finalmente pagare i debiti e cominciare a vivere».

trionfo di Manon nel febbraio 1893 aveva cancellato di colpo sacrifici, umiliazioni, fame, le ristrettezze di ogni genere durante tanti anni. La nuova opera aveva fruttato a Puccini 40.000 lire e con quella somma il maestro pagò i debiti a Ricordi che erano arrivati a 18.000 lire. Pagò lo zio Cerù, comperò la catapecchia presa in affitto a Torre del Lago, la fece demolire e vi fece costruire sopra una bella villa.

0: Puccini avrebbe potuto mettersi finalmente a vivere tranquillo, sereno per godersi il successo, i soldi, l'intimità della famiglia, l'amore della donna che per lui aveva sfidato i terribili tabù della società di quel tempo. Ma non lo fece. Sembrava che dopo il successo nel suo cuore fosse entrato l'inferno. Ora era più inquieto, torvo, insofferente di quando faceva la fame. Il suo amore per Elvira si era raffreddato. Cercava di stare a casa il meno possibile. Si trovava bene solo tra i contadini e i pescatori del lago. Cercava di attirare la loro attenzione con atteggiamenti da snob, usando un linguaggio scurrile, bestemmiando, pavoneggiandosi per le conquiste femminili, scrivendo poesie volgari e oscene e organizzando addirittura gare di bestemmia. Stava lavorando a Bohème, l'opera più delicata e romantica che mai sia stata composta. Ebbene, quelle immortali melodie nascevano spesso dal frastuono dei suoi chiassosi convegni con gli amici. Puccini amava comporre di notte. In quel periodo il maestro aveva preso una cotta terribile per una giovane signora. Poteva andare a trovarla in casa perché il marito lavorava a Roma, ma come fare per eludere la sorveglianza di Elvira? Chiese aiuto al suo amico Gingino, che era un formidabile cacciatore e sapeva anche strimpellare il piano. Gli insegnò i motivi principali della Bohème. E la sera, quando Elvira saliva in camera per andare a letto, Gingino entrava nello studio e prendeva il posto del maestro al pianoforte. Di tanto in tanto faceva qualche arpeggio, qualche accordo, come se stesse componendo. Puccini intanto stava con la sua innamorata. Verso le 3 del mattino Giacomo tornava e Gingino se ne andava a casa.
1: L'inganno continuò per quasi un mese. Una notte, ascoltando con più attenzione del solito, Elvira sentì che Giacomo continuava a ripetere gli stessi accordi. Scese per fargli un caffè, ma al posto del maestro trovò Gingino. La rabbia della donna scoppiò violenta, picchiò Gingino e poi lo costrinse a restare a casa finché tornò Giacomo, che ricevette anche lui la sua dose di botte.

0: Avete ascoltato Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voci di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.
0: Prima parte.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: A pochi chilometri da Cremona, immersa nella campagna cremonese, nel comune di Castelverde, si trova la comunità San Francesco di Caritas Cremonese. Grazie all'8 per 1000, un nuovo spazio gioco è stato pensato per i più piccoli della casa. Suor Virginia Verga è la coordinatrice della struttura.
2: Comunità San Francesco è una delle opere segno della Caritas di Cremona, segno dell'amore di Dio, dell'amore del Padre per tutti i suoi figli, anche per quelli più lontani, più disperati, quelli di cui nessuno si occupa. E noi ci occupiamo in modo particolare delle donne che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, di abuso di alcol o di abuso di sostanze. Attualmente abbiamo 15 ragazze e 10 bambini.
1: L'educatrice Chiara Rossi.
3: Appena si entra nella nostra casa tutto parla della presenza di bambini. È reso casa e loro lo rendono ancora più casa con la loro presenza. Si è pensato anche di creare questo spazio mamma-bambino per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente.
1: Lo confermano le parole di una delle mamme ospiti.
4: L'ho sentito tanto il sostegno che mi è stato dato. Qua io sono un po' rinata, sia come persona, ma anche come mamma. Un po' riprendermi dal fatto che comunque ho fatto una vita da tossicodipendente e quindi non avevo ben chiaro come fosse una vita normale. Poi vabbè, io ho una bambina proprio bellissima, sono proprio fortunata. E ho imparato a prendermi cura della mia bambina, ho imparato a farla giocare, ho imparato a vestirla, a farla mangiare. Mi sento che ci sto costruendo anche qualcosa.
1: Ancora l'educatrice.
3: In questo percorso c'è una doppia crescita, la crescita di questa donna, di questa mamma e la crescita di questi bambini. Grazie all'8 per 1000, questo spazio che abbiamo per i bambini, abbiamo potuto in un qualche modo adeguarlo un po' ai nostri sogni, più al centro della comunità, più al centro dei due parking, per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che si affaccia sulla città. Oggi parliamo di arte contemporanea, di musei. Usciamo con questa puntata nella giornata internazionale dedicata ai musei e quindi siamo con tre ospiti che hanno tutti i titoli, qualcuno anche più di uno, per parlarne. Abbiamo con noi Rossella Farinotti, direttrice artistica di Cremona Contemporanea Art Week.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivata, che tra l'altro parte tra una settimana alla data di uscita della puntata, quindi siamo assolutamente in tema anche per quello.
1: Esatto, in tema e poco agitati.
0: Per niente, si vede proprio. Susanna Fiorentini, storica dell'arte guida.
2: Ciao, buongiorno.
0: Possiamo dire ben trovata in questo caso, perché ci siamo già visti l'anno scorso. E Don Gianluca Gagliardi, che hanno detto basta dire Don Gagliardi, Don Gagliardi, però formalmente anche direttore del Polo Museale Diocesano di Cremona.
3: Quindi è un dramma, insomma, si riconoscono solo per noi cognome.
0: Siamo a casa tua, quindi sei tu che devi dirci benvenuti. Grazie. Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo tutti i colori, possiamo dire, per iniziare a comporre la nostra opera, quindi ci resta da fare solo il nostro claim, ormai diventato tradizionale. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Partiamo dalla nostra location, che di contemporaneo sembra avere poco, però è ancora qui e di Torrazzo parlano tutti. Don, un podcast sul Torrazzo, te lo immaginavi?
3: No, però quando mi è stato proposto, ben volentieri.
0: Però ci
3: insomma,
0: siamo.
3: Ci siamo. Beh, e quindi
0: arte contemporanea in una struttura storica e simbolica.
3: Deve essere così.
0: Insomma, ci siamo. È la coniugazione perfetta di contemporaneità e storicità.
3: Sì, altrimenti comunque i luoghi dell'arte muoiono se non c'è il contemporaneo, ma il contemporaneo è la persona che arriva alla visita, fa un suo percorso, ha una sua idea, una sua immagine, una sua percezione dell'opera d'arte antica che non sempre sa in quale periodo, in quale contesto. È difficile anche per uno storico dell'arte dire al visitatore qual è il periodo storico, quali sono gli elementi, perché c'è una sovrapposizione di periodi e ben venga che ci sia anche la contemporaneità. A me piace pensare che non c'è solo l'arte contemporanea, ma c'è la persona contemporanea, quello che dicevo all'inizio, perché noi siamo quello che siamo, filtrati proprio dalle nostre conoscenze, dalle nostre esperienze, dal nostro vissuto che si arricchisce anche in maniera involontaria di quello che è la contemporaneità, dai appunto gli strumenti social o di comunicazione moderni che bene o male tutti sanno usare, fino appunto al fatto che si possa ammirare anche qualche cosa di contemporaneo.
0: Ho sentito un esatto da questa parte.
1: Sì.
0: Susanna, eri tu.
1: Penso che sia una visione molto, molto calzante e aggiungo un tassellino. Quando si raccontano i nostri beni storici, culturali alle persone, penso sia sempre importante cercare di avvicinare la loro contemporaneità alla storia di questi luoghi, in qualche modo cercare di creare un ponte di collegamento, di significato tra ciò che questi luoghi, questi monumenti, queste opere d'arte rappresentano, ciò che rappresentavano nel passato, ma ciò che rappresentano ancora oggi per noi come comunità e chissà, magari anche per il singolo che fa parte di una comunità. Quindi c'è assolutamente un ponte che si esplica nella contemporaneità, credo.
0: Se parliamo di contemporaneità.
1: Mi sento, come dire, presa in causa, ma non lo so. A parte che, esatto, ma in realtà, come diceva appunto Don Gagliardi, quando parli di contemporaneità, adesso questa cosa è un po' facile, quella che sto per dire, però la storia di arte, cioè, Caravaggio ai suoi tempi era talmente tanto contemporaneo che insomma iniziava, cioè aveva dei pensieri anche un po' di rottura, no? Veniva chiamato dalla chiesa per realizzare l'affresco tale e prendeva i soggetti dal popolo, la prostituta che doveva insomma come modella per la Madonna. Quindi è sempre, arriva poi dopo il nostro occhio che dice però siamo stati tutti contemporanei e sicuramente sono d'accordo appunto con l'idea della persona e del pensiero. E in più mi sento molto presa in causa perché questa città meravigliosa per quanto riguarda il progetto
2: appunto di Cremona contemporanea, Art Week, nasce tutto dallo storico. L'idea, io quando fui chiamata, ai tempi era assessora alla cultura a Burgazzi, adesso è assessora al turismo, alle politiche giovanili, era proprio per andiamo a raccontare lo storico e le storie di questa città, non solo a chi viene da fuori, ma anche ai cremonesi stessi. Prima chiacchieravamo col Don, che è stato uno dei nostri, anzi il più coraggioso inizialmente, uno dei nostri ospitanti dall'inizio, tra l'altro, insomma, poi magari ne parliamo, insomma, quando gli è stato proposto un progetto, il Don l'ha accettato, ma l'idea è quella di, grazie agli occhi, alle osservazioni, all'analisi, alle storie degli artisti contemporanei, ripristinare e raccontare una storia del passato.
0: Mi sembra che abbiate centrato in pieno il titolo, lo slogan della Giornata Internazionale dei Musei di quest'anno, quindi andiamo a leggerlo, ci spostiamo in osservatorio. Lo slogan, diciamo, della giornata di quest'anno è proprio The Future of Museums in Rapidly Changing Communities, il futuro dei musei in comunità che cambiano rapidamente. Intercettiamo, direi, questo slogan in maniera concreta. Come lo vedete concretizzato voi a Cremona nella vostra esperienza?
2: Se inizio io, riprendo dal fatto che l'abbiamo concretizzato, appunto, vabbè, l'Italia in realtà è sempre stata un terreno molto fertile, ma anche fuori dai centri. Dagli anni 60 in poi l'arte pubblica era fondamentale, andava a riattivare delle regioni, delle località anche sconosciute, grazie appunto al lavoro degli artisti. Quello che abbiamo fatto qua a Cremona era proprio questo: siamo partiti dai luoghi e dalle persone, perché comunque c'è una cura, noi si lavora 11 mesi all'anno per andare, io li chiamo i match tra i luoghi e gli artisti, non c'è mai nulla a caso, non puoi mettere un artista che ha un'estetica o magari una visione che non vada a collimare con quel luogo lì, eccetera. Quindi insomma, andare a riattivare qualcosa che esiste già mi sembra la cosa più normale da fare, no? Abbiamo un patrimonio storico, abbiamo delle narrazioni talmente importanti, perché costruire che possono essere utili anche a costruire qualcosa di nuovo, ma attingendo dal passato. Quindi Cremona, adesso io, Cremona è anche una città stratificata, come si diceva prima, cioè, no, c'è la musica, c'è tutto un tipo di cultura, c'è questa cultura del territorio, del paesaggio, eccetera, e quindi noi quello che abbiamo fatto è stato un po' metterle insieme, grazie appunto alle visioni degli artisti che ogni anno vengono invitati.
0: Ed è da qui che è nata l'idea di portare Ego di Cattelan, il coccodrillo, in Battistero.
3: Sì, è stata una bellissima sfida per me, perché eravamo nel fermento, insomma, 3 anni fa proprio del polo museale, il Torrazzo, al quale appunto noi ci troviamo, il Museo Diocesano appena inaugurato, che era da far conoscere, e quindi è stata un'immagine importantissima. Non potevamo, io lo dico sempre, farci scappare l'opportunità che Cattelan, l'artista italiano più famoso nel mondo, eccetera, non potesse essere accolto nei nostri spazi. Chi conosce Cattelan sa che è un provocatore, ma non è provocatore Cattelan, è l'arte contemporanea che deve provocare, perché ha sempre provocato.
0: Per sua natura?
3: Per sua natura, sì, deve far discutere, altrimenti cosa direbbe? Direbbe le cose del passato con linguaggi moderni che non sarebbero capiti e persino neanche accettati. Dopo è difficile per le persone, anche per la città di Cremona, che è un interessante osservatorio, sappiamo quali sono le difficoltà e anche le problematiche della città, una città sempre più anziana, sempre meno giovane, il tentativo che però appunto anche su tutto il profilo universitario si sta facendo per promuoverla. Questo è davvero sicuramente un lavoro per certi versi carsico, che non si vede, che ha bisogno di tempo, ma il tempo è un setaccio, come Caravaggio dicevi tu prima, ha setacciato le cose spurie che sappiamo, però sono un po' nella leggenda, ma se dovessimo sapere che Boccaccio Boccaccino è arrivato a Cremona da Ferrara perché ha ucciso la moglie, eppure noi Boccaccio Boccaccino in Duomo l'abbiamo come l'ideale, oggi
0: forse
3: oggi non sarebbe così. E appunto artisti del calibro appunto di Catalan, il coccodrillo, certamente se avessimo messo qualche altro elemento puramente estetico religioso, secondo anche l'arte contemporanea sacra, che è molto devozionale e per certi versi in questo periodo solo devozionale, e quindi molto di molto da pubblico, insomma molto popolare, non avrebbe certamente sortito l'effetto che invece ha ottenuto, e il rimando è stato decisamente forte. Poi come lo ha accolto così fortemente anche, Rossella lo sa, ho desiderato che questo rimanesse nell'alveo dell'arte contemporanea, e cioè di un'esposizione temporanea e quindi di un'installazione, perché credo che sia così. Spesso e volentieri anche gli storici dell'arte del passato dicono: ma le cose sono fatte per durare per sempre. L'arte contemporanea non è fatta per durare per sempre, e credo che sia questo un valore aggiunto.
1: Riflettevo su un'intervista che ho ascoltato qualche giorno fa a Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino. E lui parlava degli allestimenti museali, che in Italia cambiano ogni 85 anni in media. Dunque una persona nella sua vita, se è fortunata, riesce a vedere un allestimento di un museo cambiare una volta. Dunque, e lui aggiungeva, il problema è che noi cambiamo nell'arco delle nostre vite, noi cambiamo tante volte, e quindi anche ciò che il museo ci racconta e come ce lo racconta dovrebbe poter cambiare, dovrebbe poter rinnovarsi. Quindi in questo senso, secondo me, è ancora più interessante, ancora più importante poter dare l'occasione a un luogo storico, a un patrimonio, a una collezione, di poter cambiare dialogando con qualcosa che noi poniamo, aggiungiamo e poi magari rimuoviamo, va bene, va benissimo, però si dà un'occasione di cambiamento, di riflessione, di spostamento della prospettiva, del punto di vista, dello sguardo, per generare altri significati. E secondo me questo è importantissimo.
3: Sì, anche perché questo non deve semplicemente servire per l'erudizione della persona, le conoscenze, ma deve far riflettere, far pensare. E le persone davvero, da giovani si pensava in un modo, da adulti in un altro, da anziani in un altro ancora, e non è detto che sia il meglio prima o il peggio dopo, dipende da quali esperienze uno fa.
1: E poi, se posso aggiungere, chiacchierando un po' con i cremonesi, questo coccodrillo di Catalan è rimasto nella mente di tutti ed è stato anche molto apprezzato. Va bene, ci possono esserci delle critiche, delle riflessioni, delle polemiche, come è giusto che sia, perché altrimenti non sarebbe arte, però devo dire che è stato uno schiocco di dita, un cambiamento, un qualcosa che ha provocato una reazione anche soprattutto positiva.
3: Sì, a me piace pensare che le classi delle scuole, anche primarie, che entravano nel battistero con i loro insegnanti, così, alcuni bambini erano faticosamente concentrati a guardare il coccodrillo di Catalan, perché sì, lo vedevano così, ma erano stupiti del battistero, del crocifisso enorme che ci sta dietro, e quindi hanno visto, conosciuto il battistero, anche
0: dove forse non sarebbero mai entrati. Esatto. In altre occasioni.
2: Infatti la principale è questa, anche l'idea del cambio di prospettiva, e poi che l'arte non deve essere necessariamente un fine. Certo, io posso andare in un museo a guardare un'opera, osservarla perché mi sento bene, ma in realtà l'arte può essere, è spesso un mezzo per attirare un pensiero, per alzare uno sguardo. Chissà quante persone non sono entrate in battistero. Poi appunto è interessante, io ovviamente da anni vado a chiedere alle persone, sia durante Art Week, noi siamo sempre in giro a controllare che tutto vada bene, ma anche a sentire quello che dicono e che pensano. Ovviamente il coccodrillo è stato una delle fonti più dense e anche divertenti.
0: Immagino sia per il nome dell'artista che per la rappresentazione posta,
2: esatto,
0: all'interno di un battistero.
2: Ma proprio andavi a sentire delle storie, cioè c'era, perché poi noi abbiamo tanti volontari che sono una parte fondamentale di Art Week, anche per perché tutti i luoghi sono aperti, spesso sono luoghi privati e devono essere aperti da un'ora a un'altra. Quindi noi abbiamo proprio un processo di formazione che facciamo, appunto ci sono i volontari dell'AUSR, alcuni licei, e ogni anno vedo che è meglio, proprio perché questa cosa dell'arte contemporanea sta entrando, perché va raccontata semplicemente. Però poi lasciamo la libertà di raccontare anche un proprio pensiero. L'anno scorso con gli artisti andavamo in giro a sentire cosa dicevano delle loro opere. Patrick Tuttofuoco andava ogni ora a sentire il volontario che cambiava il turno nella sua opera giù nella strada Basolata Romana, perché era impazzito dalle letture che davano alle sue opere. Anche Francesco Gennari, e poi più concettuali e difficili erano gli artisti, più anche queste storie si stratificavano. È veramente, questo vuol dire che ci sei riuscito, perché si sa, insomma, si sta diffondendo un racconto. Poi come la prendi tu, insomma, come la rileggi tu, è bello, anche se quel significato non l'aveva pensato l'artista, ma va bene lo stesso.
0: Ti vedo annuire.
4: Sì, no, è così. Non ho molto altro da aggiungere. E io ho sempre pensato che l'arte fosse, di nuovo, un ponte di comunicazione tra ciò che l'artista vuole esprimere e ciò che il fruitore coglie. Lì in mezzo ci sta tutto. Può starci e deve starci tutto.
0: E come lo si racconta ai cremonesi?
4: Come
0: si racconta l'arte, l'esperienza artistica ai cremonesi?
4: Dipende da cosa stai raccontando, dipende se devi essere più legato a un racconto storicizzato, le origini, l'evoluzione di un monumento come il Torrazzo, oppure se puoi entrare più nell'intimità dell'artista, come magari possiamo fare quando raccontiamo un'opera d'arte contemporanea.
0: È più facile con l'arte contemporanea?
4: No.
2: Credo che sia molto più difficile.
4: Non è più facile, anche perché molte volte chi fruisce magari di un'esperienza guidata non è particolarmente avvezzo a confrontarsi con l'arte contemporanea, quindi, e magari anche chi ne parla, chi la racconta, non ne è particolarmente avvezzo.
3: A volte mancano gli strumenti per poterla codificare, quindi c'è bisogno di questo.
4: Perché è contemporanea, appunto perché non è storicizzata, perché non l'abbiamo ancora codificata. Quindi bisogna trovare la modalità giusta per inserire un'opera in un certo contesto, magari anche spendendo due parole sulla biografia dell'autore, magari sul materiale che questo autore ha usato, e poi riflettere magari insieme al fruitore su quali sono le impressioni, le emozioni che questa cosa ci trasmette. Non credo che bisogna sempre attribuire un significato all'arte. Va bene anche interrogarsi, magari, no?
2: Basta anche l'impatto estetico, di certo.
4: L'emozione.
2: Quell'emozione.
0: Sembra un po' un paradosso che ci sia più familiarità con l'arte antica che con quella contemporanea, però.
4: Lo è.
2: Ma di fatto è così, quando tu riconosci qualcosa perché l'hai già visto, dai per scontato che quella cosa lì sia buona e sia legittimata. L'arte contemporanea, io sono anche all'università, ho questo corso di promozione per l'arte e la cultura in Cattolica a Milano, e partiamo sempre con l'idea che quando tratti l'arte contemporanea devi sempre un po' giustificarti. L'esempio di Cremona per me è stato importantissimo. Adesso è il terzo anno, poi sono stati talmente, abbiamo sedimentato, abbiamo lavorato a lungo termine, e poi c'è una relazione davvero con gli artisti da qualunque mondo arrivino. Quest'anno al Battistero ci sarà un ospite straordinario, che è un artista
0: lo puoi dire, eh?
2: Che non
0: si può dire.
2: Sì, posso dirlo, un pittore, forse il pittore più importante al mondo oggi, che è un pittore fiammingo che si chiama Michael Boremans. Boremans dice di no a tutti, non le fa le cose, e se tu gli racconti cosa è successo, chi siamo, vedi anche la cura che c'è nelle cose. Poi insomma, Battistero di Cremona non è un luogo, ha fatto dire di sì a Maurizio Catran con quell'opera lì, perché come ha detto il Don, noi abbiamo deciso che, insomma, quell'opera ha tante stratificazioni, è un'opera che, insomma, il coccodrillo è un animale biblico, rappresenta il mare, sono tante letture, l'artista non è Cattelan a caso, no? Tornando appunto a Boremans, l'idea è proprio quella di, Don Gagliardi, insomma, è stato coraggioso e apertissimo da subito, ma noi abbiamo bussato alle porte di tante persone che quando dici devo mettere una buccia d'arancia nel palazzo napoleonico, devo mettere, ti guardano come dire ma è il male, poi racconti, inizia a raccontare e poi vedono la restituzione, vedono l'attenzione e di nuovo la cura, perché poi dipende tutto da come fai le cose e che tipologia di artisti. Quindi sì, è più difficile il contemporaneo, senza dubbio, perché è nuovo e, come ha detto lei, non è stato codificato, è qualcosa di nuovo.
0: Però di nuovo il Polo Museale Diocesano ci sarà.
3: Sì, quest'anno ci sarà, ben volentieri, c'è appunto il Battistero, c'è anche la cripta sotto la sagrestia dei canonici, e quindi è un altro luogo molto iconico con questi mosaici antichi non del tutto identificati o comunque non del tutto chiari anche per gli storici dell'arte, e quindi è un luogo sicuramente significativo, con un'altra installazione anche molto curiosa che legge non solo l'arte contemporanea ma legge la società contemporanea, e questo credo che sia una cosa anche bella, il fatto di collocarla lì in un luogo che è quasi appunto una cripta, qualche cosa di nascosto, un po' nelle viscere, può aiutare davvero a tante grandi riflessioni anche per la città di Cremona.
0: Sembra un po' strano che un'istituzione ecclesiale di fatto di base ospiti l'arte contemporanea.
3: Ma allora c'è un grande conflitto tra chiesa e arte, questo lo sappiamo benissimo, a me piace sempre far riferimento al bellissimo discorso di Paolo VI agli artisti, che è ormai di tanti decenni fa, ripreso da Giovanni Paolo II, da Papa Francesco e via di seguito, però se mi permettete una critica su quel discorso, bellissime, ripeto, già allora negli anni 70 il Papa parlava agli artisti dicendo: abbiamo bisogno di voi per poter appunto dialogare e non per diventare dei ancora committenti. Invece oggi mi ricordo appunto anche le grandi riflessioni fatte proprio anche con Maurizio in Battistero la sera prima dell'inaugurazione, dicendo: però voi accogliete l'arte, non siete i propositori, non siete quelli che realizzano, fanno realizzare, chiedono all'artista di realizzare l'arte contemporanea. Una volta, adesso non è più così, ma va bene così. E dicevo, il discorso del Papa allora parlava a degli artisti pensando ancora, permettetemi, che l'arte fosse a Parigi, quando invece già negli anni 70 l'arte era a New York. Andy Warhol è l'artista più importante, che però è stato veramente anche per la Chiesa bistrattato, ma era un credente e tra l'altro praticante, ogni domenica ci andava a messa, purtroppo perché avevamo una visione davvero morale completamente lontana e ancora molto rigida, Andy Warhol non è mai stato considerato un artista religioso, ma lui era un artista ancora più religioso, permettetemi forse, di Caravaggio e di Boccaccio Boccaccino, però...
0: Adesso
3: sarò criticato.
0: Creiamo dibattito, ci piace. Allora, ci spostiamo ora in una rubrica che a me piace moltissimo, cioè, non so, mi piace, che è la bifora. Insomma, non devo spiegare a voi cos'è una bifora, non è che assoluto, anzi dovreste essere voi che mi spiegate cos'è una bifora. Di fatto, tre domande secche a ciascuno, vi chiederò di scegliere una delle due luci a cui affacciarvi. Rossella, Art Week a Cremona o Cremona nell'Art Week?
2: Art Week a Cremona.
0: Installazione o performance?
2: Ci sono tutte e due, installazione rimane.
0: Quale scegli tu?
2: Installazione.
0: Installazione. Curatrice o fruitrice?
2: Curatrice.
3: È giusto.
0: Don Gianluca, sei aiuto. Pronto alla prima?
3: Ma vediamo.
0: Tavola di Sant'Agata o coccodrillo di Cattelan?
3: La colonnina in mezzo della bifora è bellissima.
0: La migliore che io abbia mai visto.
2: Io mi... le orecchie.
0: Museo o polo?
3: Museo.
0: Affresco o murales?
3: Non è la stessa cosa? No.
0: Beh, cioè come tecnica, sì.
3: No, so. Come tecnica e tutto il resto, cioè... è completamente diverso così, però vabbè, per formazione affresco.
0: Affresco. Susanna.
4: Sono pronta.
0: Ai turisti o ai cremonesi?
4: Ai cremonesi.
0: la rinascimentale o contemporanea?
1: È la stessa cosa.
0: Non vale, non vale.
3: L'ho detto io per affresco.
0: Non vale. Quotidianità o evento?
1: Quotidianità.
0: Bella questa. Allora, grazie di essere stati con noi per svariati motivi, ma soprattutto perché forse come l'arte contemporanea ci avete dato qualche spunto su cui riflettere. Non per forza ci siamo posti un obiettivo nel ragionare su questa puntata, cioè dobbiamo arrivare a una conclusione, ma suscitare un dialogo, e questo forse è la cosa più bella che possiamo portare a casa. Un'ultima chicca sull'Art Week ce la puoi dare?
2: Ma allora, visto che si apre tra pochissimo, tra una settimana, e allora diciamo che quest'anno ci sono dei luoghi nuovi, tra cui la cripta, e c'è l'ospedale, c'è un ospedale degli anni, dei

0: del Novecento che non è mai stato visto, noi siamo felici di farlo riscoprire, e con un artista che anche lui in Italia siamo gioiosi di averlo, che è Roberto Cuoghi, Biennale di Venezia, in Italia non fa più niente, e lui l'anno scorso è rimasto colpito da come noi, insomma, da come le diverse generazioni degli artisti e pesi fossero trattate alla stessa maniera. Quindi insomma vedrete delle cose nuove, e poi vedrete sempre delle riattivazioni, anche Battistero, che abbiamo lasciato in pausa per un anno,
1: Io
0: ho rotto le scatole al Don Gagliardi per un anno, siamo tornati, ma lo rivedremo sotto una luce nuova. Quindi insomma, e poi c'è una cosa, insomma, e quest'anno ci sono anche due installazioni, tornando alla tua domanda di prima, enormi, importantissime, di cui una è un inedito, che era Il sogno di un cassetto, di Marta Pierobon, che è una scultrice straordinaria, e l'altro è un duo meraviglioso, anche loro super noti, che sono Vedova Mazzei. Abbiamo ripristinato, abbiamo rimesso in atto un lavoro che non si vede da 20 anni.
1: Ah, beh, direi che le sorprese non mancheranno su tutti i fronti, quindi grazie davvero. Grazie,
0: grazie
1: Rossella Farinotti,
0: grazie.
1: Susanna Fiorentini, Don Gianluca Gagliardi, per tutti Don Gagliardi, ormai abbiamo capito che lo slogan è questo. Continuate a seguirci per le prossime puntate, per rimanere connessi su tutte le novità, su tutte le sorprese anche legate all'Art Week. Seguiteci sui social, su Terrazzo con Vista. Noi ci diamo appuntamento con la prossima puntata, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti.

0: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Oggi, con Un'estate fa, torniamo al 1985. Mettetevi comodi e immaginate la scena. È un caldo pomeriggio d'agosto. Le autostrade italiane sono invase dalle Fiat Uno, l'auto del momento, ma anche dalle immancabili Panda, le Ritmo, le primissime auto bianche Y10 con il celebre slogan «L'auto che piace alla gente che piace». Per i più giovani il sogno sono le due ruote, il ciao o il sì. Sulle spiagge dominano i colori fluo, le gonne a palloncino e una quantità industriale di olio solare per una abbronzatura selvaggia. E a tavola si vive il picco dell'edonismo gastronomico: cocktail di gamberetti in salsa rosa, pennette alla vodka, vitello tonnato, gelato al puffo e il mitico cornetto Algida. Insomma, un'estate caldissima e solare che arriva però dopo un inizio d'anno che l'Italia non avrebbe mai più dimenticato. Guardando indietro a 6 mesi prima, a gennaio del 1985, il nostro paese era totalmente congelato.
2: Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne. La sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate, Bolzano, Aosta, meno 11, Torino, meno 10, Cuneo, meno 12, Milano.
1: Eh sì, un freddo polare storico. A Milano cadono quasi 80 centimetri di neve, paralizzando la città e facendo persino crollare il tetto del Palasport di San Siro. Anche la capitale si ritrova completamente imbiancata.
3: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima. I romani hanno sfoggiato tute, scarponi, sciarpe, cappelli e spesso attrezzati come marziani, i componenti di famiglie intere si sono esibiti in giochi nordici come appunto giocare a palle di neve.
1: Ma dopo il grande gelo, la primavera e l'estate del 1985 accendono i motori di una voglia incredibile di ballare, divertirsi e cantare. Dalle balere della Riviera Romagnola alle discoteche storiche, la colonna sonora che ci accompagna per tutta la stagione e che vince il Festival Bar condotto da Claudio Cecchetto è un inno dolce amaro firmato da due ragazzi torinesi.

0: Il 1985 è un anno di luci accecanti, ma anche di ombre profonde e ferite che la cronaca ha impresso per sempre nella nostra memoria. Il 29 maggio, allo Stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la follia dei tifosi e la disorganizzazione trasformano una festa di sport in un tragico incubo, in cui perdono la vita 39 persone, di cui 32 italiane. Riascoltiamo due momenti della radiocronaca di Bruno Pizzul.
1: Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate, e dopodiché molta gente si è riversata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo, e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno.
2: Beh, coraggiosamente Caprini e Tardelli
1: sì. Veramente con molto coraggio sono andati.
3: Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente del grottesco, due versioni ufficiali. Una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
0: Nemmeno due mesi dopo, era il 21 luglio, la natura e l'incuria umana provocano un altro immenso dolore. In Trentino crollano i bacini di decantazione della miniera di Prestavelle. Un'ondata di fango travolge l'abitato di Stava, causando 268 morti.
4: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavelle, dove c'è anche una miniera di fluorite.
5: Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200, i corpi finora estratti sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati, più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case. E poi è piombata su tre alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava.
6: Con mia moglie, mia figlia, mia nipotina siamo saliti, siamo andati a Moena, e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa, poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e la mia consuocera, non so se sono salvi o no, ma...
7: Un'estate fa.
0: Nel 1985 nasce ufficialmente anche la consapevolezza del buco dell'ozono, perché a maggio viene pubblicato lo studio degli scienziati del British Antarctic Survey che ne annunciano proprio la scoperta. Il quadro internazionale di quell'estate è denso di eventi e tensioni. Nel Mediterraneo la tensione cresce fino ad arrivare al celebre sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un comando palestinese.
8: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
9: A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
10: Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
0: Dall'altra parte dell'oceano, a settembre, un devastante terremoto avrebbe poi sconvolto Città del Messico.
11: Buonasera, apriamo anche questa edizione del telegiornale con le drammatiche notizie che arrivano dal Messico, sconvolto dal terremoto. La tragedia ormai ha assunto dimensioni catastrofiche, più di 1.300 i morti già accertati, ma fonti giornalistiche parlano addirittura di 5-6.000 vittime. Ma anche a più di 30 ore dalla violenta scossa è difficile fare un bilancio. Migliaia sono i feriti e i dispersi. Da molte città poi si hanno notizie contraddittorie, difficili ancora le comunicazioni. Meno grave sembra invece la situazione ad Acapulco, la città più vicina all'epicentro del terremoto, che secondo una nuova stima sarebbe sulla terraferma e non in mare come era stato annunciato ieri.
0: Tornando alla leggerezza della musica, nel 1985 c'è un brano nato in Italia che riesce a scalare le classifiche internazionali di mezzo mondo fino ai primi posti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È questo.

0: In diretta dalla camera.
1: Signora,
0: siamo in diretta dalla camera, per cortesia.
1: Sì, sto di fare la camera mia, buonasera.
0: Dai. Pronto, regia, per cortesia, il servizio di Pascucci, per cortesia.
1: Ma chi volete, Pascucci, Italo, il mio marito?
0: Sì, Pascucci.
1: Ma chiamo subito.
0: Sì.
1: Stamagna, due fettuccine, pomodoro e basilico, scusi, sta. Italo, te vanno!
2: Il 1985 è anche l'anno della grande musica etica e della solidarietà globale. A gennaio, 45 superstar americane si riuniscono per incidere un brano storico destinato a raccogliere fondi per l'Etiopia.

0: E a luglio, come dimenticare il leggendario Live Aid, il più grande concerto rock della storia in diretta mondiale da Wembley, Filadelfia. Nello sport estivo accade il vero miracolo di provincia. L'Hellas Verona, allenato da Osvaldo Bagnoli, conquista uno storico, incredibile e irripetibile scudetto.
1: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti,
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
0: E la voce, ma forse l'avete riconosciuta, era quella di Giampiero Galeazzi. Tra i grandi successi pop internazionali di questi mesi c'è anche il tema ufficiale del nuovo film di James Bond, 007 Bersaglio Mobile, interpretato da una delle band simbolo degli anni Ottanta.

0: Ma veniamo al costume. Il 1985 è un anno in cui i ragazzi aspettano 10 minuti ascoltando il sibilo delle audiocassette per caricare un gioco sul Commodore 64. Oppure si isolano ascoltando le cassette sul Walkman, con quelle cuffiette con le spugnette arancioni che sicuramente chi ha la mia età ricorda benissimo. Il guardaroba estivo è influenzato dalla musica, quindi Madonna e Duran Duran. Per lei spalline imbottite ovunque, anche sulle giacche estive, le camicie, gli abiti oversize, come i colori il fucsia, il giallo evidenziatore, il turchese e il verde acido, come accessori grandi orecchini di plastica geometrici, cerchietti bombati e decine di bracciali di gomma nera. Per lui, completi estivi in lino o cotone con giacche dalle maniche rimboccate indossate rigorosamente sopra una t-shirt pastello, ma soprattutto camicie hawaiane rese celebri in TV da Tom Selleck in Magnum PI. In spiaggia, costumi da bagno interi e sgambatissimi per le donne, slip colorati o boxer corti a righe per gli uomini, i capelli cotonati o definiti da gel effetto bagnato sia al mare che in città. Ma tornati dal mare, settembre ci regala l'incredibile notizia del ritrovamento del relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico.
1: News Tonight with Peter Jennings.
2: Good evening. There is no more famous shipwreck in the world, and the discovery of the Titanic in the Atlantic off the coast of Canada has been the dream of countless deep sea explorers.
0: Per la politica il 1985 segnerà importanti cambiamenti, dall'inizio dell'era Gorbaciov in Unione Sovietica alla firma degli accordi di Schengen fino alle lezione di Francesco Cossiga al Quirinale.
3: Grazie per l'ospitalità alla quale mi ammettete nelle vostre case. È tradizione che il Presidente della Repubblica rivolga un messaggio augurale agli italiani tra l'anno che si chiude e quello che si apre. E il mio messaggio vuole essere anzitutto l'augurio fervide che il rappresentante dell'Unità Nazionale rivolge all'intera comunità e insieme l'augurio cordiale che un cittadino rivolge ad ogni suo concittadino. È la prima volta che da capo dello Stato indirizzo direttamente un messaggio agli italiani. Sono molte le cose di cui vorrei parlarvi, perché molte sono le esperienze che insieme abbiamo vissuto come collettività e molti sono i problemi che dobbiamo ancora insieme affrontare.
0: Ed era un frammento del primo messaggio di fine anno del neo presidente della Repubblica. Torniamo all'estate, l'estate del 1985, perché fu soprattutto la grande stagione del cinema per ragazzi e dell'avventura. Nelle sale americane, in attesa di arrivare da noi, usciva un film simbolo per un'intera generazione prodotto da Steven Spielberg.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies. Un film di Richard Donner.
5: Piantala, già!
6: Ehi, Mickey, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
5: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
7: No. È stato quello.
8: Sembra King Kong.
5: Greg, aiuta!
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
0: E proprio insieme ai grandi cult del cinema ci salutiamo, perché cara Samira Rocchetti che sei regia, chiudiamo questa puntata con un brano che accompagnava la colonna sonora del film Viaggiatore nel tempo per eccellenza, Ritorno al futuro. Quindi da tutti noi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo ovviamente con The Power of Love.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui».
2: Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Il riferimento è all'episodio in cui, durante l'esodo dall'Egitto, gli ebrei furono attaccati da serpenti velenosi e molti morirono. Allora Dio comandò a Mosè di fare un serpente di bronzo e metterlo sopra un'asta. Se uno veniva morso dai serpenti, guardando il serpente di bronzo, veniva guarito. Anche Gesù sarà innalzato sulla croce, perché chiunque è in pericolo di morte a causa del peccato, rivolgendosi con fede a Lui che è morto per noi, sia salvato. Dio, infatti, scrive San Giovanni, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Dunque, se infinito è l'amore misericordioso di Dio, che è arrivato al punto di dare il suo unico Figlio in riscatto della nostra vita, grande è anche la nostra responsabilità. Ciascuno, infatti, deve riconoscere di essere ammalato per poter essere guarito. Ciascuno deve confessare il proprio peccato perché il perdono di Dio ci ha donato sulla croce possa avere effetto nel suo cuore e nella sua vita. A volte l'uomo ama più le tenebre che la luce perché è attaccato ai suoi peccati, ma è solo aprendosi alla luce, è solo confessando sinceramente le proprie colpe a Dio che si trova la vera pace e la vera gioia.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Nel suo testamento, Francesco d'Assisi non nascose mai il suo ribrezzo nei confronti dei leprosi, i rifiuti del suo tempo. Confinati in piccoli lazzaretti situati all'esterno delle mura cittadine, quelle ferite scolpite così in profondità sulla carne e sul volto di quei reietti, sfigurati fino a diventare un orrore per gli occhi, mostri di cui aver paura e fuggire, provocavano alla vista di Francesco un senso di repulsione e di avversione. Ma un giorno, come raccontano le fonti, Francesco, spogliatosi di ogni timore e abbattendo ogni distanza da quella carne devastata e contagiosa, strinse a sé il lebbroso e ne baciò la fronte con tutto il calore di cui era capace, come fosse la carne liscia e profumata di un bambino. Persino il lebbroso restò sconcertato, forse anche diffidente, perché mai una persona che è sana si metterebbe a rischio con uno come lui. C'è differenza tra l'essere sani e l'essere salvi. E Francesco lo sperimentò nella sua carne, nei brividi che gli attraversavano la pelle del cuore. Allora divenne finalmente intero, salvato, contagiato da un abbraccio dal quale paradossalmente sarebbe stato meglio fuggire per restare sani. E in questa carne che attende salvezza avviene l'incontro inatteso. Ad aspettare Francesco in quell'abbraccio pericoloso era un Dio nascosto tra i solchi delle piaghe male odorose.

0: ignoranti d'un rifiuto del mondo. Un Dio in agguato, lì dove Francesco non si sarebbe sognato mai di cercarlo. In un abbraccio, in un bacio, scandalosamente fuori legge. Amare chi non è amabile, abbracciare chi per istinto vorremmo tenere lontano e scoprirci mendicanti noi stessi, lebbrosi nel cuore, ripugnanti persino a noi stessi, ma non a Dio. L'abbraccio è prima di tutto, prima delle parole, delle lacrime, dei sorrisi. Ciascuno di noi porta sulla pelle del cuore il calore di un abbraccio donato o ricevuto. Fu in quell'abbraccio l'inizio di tutto, il principio. Da quell'abbraccio con il lebbroso, Francesco uscì diverso, finalmente intero, trasformato. Il Signore dette a me, frate Francesco, scrive San Francesco nel suo testamento, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo, e di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Noi siamo tutti bisognosi di un abbraccio che ci restituisca unità, dignità, bellezza. Perché se qualcuno mi abbraccia, sono desiderabile. Se uno mi bacia, sono amabile. Se uno mi guarda, torno a esistere. Corriamo il rischio di decentrarci per abbracciare, di spostare il baricentro della nostra vita dalle nostre sicurezze, da ciò che possiamo possedere, dalle nostre difese e paure, per avventurarci nella terra dell'altro. Non ci si può abbracciare senza sbilanciarsi. Non si può amare senza rischiare. E se la paura dovesse avere argomenti più convincenti, permettiamo alle braccia di Dio di raggiungerci lì dove siamo, di circondarci così come siamo, tanto da farci arrendere, perché ci sarà sempre un Dio nascosto a ogni angolo di strada, un Dio in agguato delle braccia spalancate, tra le quali arrenderci per ritrovarci ancora divinamente umani e umanamente divini. Abbracciami, se puoi. Se ti avventurerai a toccare le mie ferite, anche solo a sfiorarle, faranno meno paura a entrambi. E forse, almeno un poco, inizieranno a rimarginarsi. Cominceremo a guarire. Non sono indispensabili le mani. Prestami i tuoi occhi per guardare con me tutto il dolore che sento e scoprire che non è poi così diverso dal tuo. Dammi i tuoi orecchi per imparare ad ascoltare tutta la rabbia e le lacrime che ho dentro e che forse non vedranno mai la luce. Prestami un battito del tuo cuore per ricordarmi che posso ancora amare. Dammi le tue labbra per dire parole che io non so più dire e che ho dimenticato di conoscere. Abbracciami, se puoi. Stringimi forte. E dove io finisco, continua tu. Siamo immersi in una società multietnica, è un dato di fatto. Basta guardarsi intorno per percepire che la scena del mondo è rapidamente cambiata. Sui mezzi pubblici, accanto a noi, per strada, camminano uomini e donne delle più disparate etnie. Li sentiamo parlare nella loro lingua, suoni che ci appaiono strani, fonemi completamente diversi dai nostri. Parlano cantilenando, magari con un tono di voce esageratamente alto, così diverso dal nostro. Li vediamo letteralmente aggrappati ai loro smartphone, mentre cercano di mantenere vivo il legame con quanti, per i più svariati motivi, sono rimasti a casa, nel paese di origine. Parlano forte, per coprire le distanze che li separano dai loro cari. Sono spesso migranti, gente costretta dalla necessità, dalla fame o dalla guerra a lasciare le proprie case, le proprie radici, e a cercare nel nostro paese la possibilità di un riscatto, di un futuro diverso per sé e per i propri figli. Una terra in cui trapiantarsi per poter finalmente fiorire. La maggior parte di loro ha affrontato viaggi estenuanti, il più delle volte in condizioni disumane, letteralmente accatastata come merce, pressata dentro imbarcazioni di fortuna. Tanti hanno speso tutto quello che avevano a disposizione per poter partire, pieni di speranza o troppo disperati per fermarsi a considerare i rischi del viaggio o l'eventualità di essere rispediti indietro proprio da quel paese che avevano creduto essere la loro terra promessa, in cui poter ricominciare e trovare finalmente riscatto. Spesso i paesi che accolgono sono al collasso e di qui il ritornello ben noto: aiutiamoli a casa loro. Non c'è già lavoro per noi, figuriamoci per loro. Questi stranieri vengono a rubare a casa nostra. Lo straniero ci mette davanti alla diversità e ci chiede di schierarci. Non possiamo più credere di poterlo tenere a distanza, allontanandone l'idea dal nostro orizzonte, ignorando le sfide che la sua presenza ci pone. Che ci piaccia o no, lo straniero, l'estraneo, da lontano che era, geograficamente nel nostro immaginario, adesso ci è così vicino da essere diventato nostro prossimo. Ecco la sfida: far sì che lo straniero, il lontano da noi, il marginale, possa diventarci prossimo. Non solo perché vicino da un punto di vista spaziale, ma perché scegliamo di accoglierlo, di fargli posto accanto e dentro di noi. Ma che cosa ci impedisce di passare dalle parole, dai bei discorsi, ai fatti? La risposta è nella paura.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria.
1: Preservami dal peccato e da ogni male.
0: La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte eterna, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione

0: l'espiazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
1: Intenzioni di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe.
0: Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male.
1: Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Signore risorto, fa che ti apra quando bussi alla mia porta. Donami gioia vera per testimoniare al mondo che sei morto e risorto per sconfiggere il male. Fa che ti veda e ti serva nel fratello sofferente, malato, abbandonato, perseguitato. Aiutami a riconoscerti in ogni avvenimento della vita e donami un cuore sensibile alle necessità del mondo. O Signore risorto, riempi il mio cuore di piccole opere di carità, quelle che si concretizzano in un sorriso, in un atto di pazienza e di accettazione, in un dono di benevolenza e di compassione, in un atteggiamento di perdono cordiale, in un aiuto materiale, secondo le mie possibilità. Madre Teresa di Calcutta, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Celebriamo la festa dell'esaltazione della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Non dimenticate le opere del Signore.
4: Non dimenticate le opere del Signore.
3: Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Celebrare la festa dell'esaltazione della Santa Croce significa proprio imparare a guardare a quanto siamo amati da Dio. Il prezzo del nostro riscatto e il prezzo della nostra salvezza noi lo abbiamo in Gesù in croce. Tante volte noi guardiamo alla croce e ci fermiamo solo alla sofferenza del Signore, ma ci dimentichiamo che la croce non è il trono della sconfitta di Dio, ma è il trono invece della vittoria di Dio. Dio regna dalla croce e la croce è quel segno dove possiamo vedere tutta la misericordia di Dio nei nostri confronti. La croce è lo strumento della nostra salvezza. La croce è il passaggio che ci permette di entrare nell'eternità. La croce è la vittoria della vita sulla morte. La croce è il segno proprio dell'amore di Dio nei confronti di ogni persona, perché noi siamo amati individualmente da Dio. E quando noi vogliamo scoprire quanto siamo amati da Lui, guardiamo alla croce. Chi è quella persona che offre il proprio figlio per amore di un'altra persona o di altre persone qui su questa terra? Nessuno. Dio invece per noi ha fatto questo. E quindi celebrare l'esaltazione della croce significa proprio testimoniare la nostra fede nei confronti di colui che ha offerto la sua vita per noi. E quindi ammirare quel trono di gloria che agli occhi degli uomini rappresenta invece una sconfitta. Ma è una sconfitta per chi pensa secondo la logica umana. Ma invece per chi pensa secondo la logica divina, quella che agli occhi degli uomini è una sconfitta, invece è una vittoria, è una grande gloria. E allora, quando il Signore ci chiede di prendere la nostra croce e di seguirlo, significa proprio imparare a prendere, ad affrontare le nostre difficoltà e a renderci conto che queste difficoltà sulla terra ci aiutano a perdere quelle zavorre che noi portiamo addosso e che ci impediscono di guardare, di alzare lo sguardo verso il cielo. Significa perdere quelle zavorre che ci tengono ancorati a questa terra e ci impediscono di guardare al cielo come la nostra meta finale. Prendere la nostra croce significa avere fiducia nella misericordia di Dio, nella salvezza che Dio ci offre, e scegliere di essere salvati. Tante volte noi portiamo la croce al collo ma non ci rendiamo conto del valore di quello che portiamo. Dovremmo invece renderci conto che quella croce è la nostra salvezza, è la vita nuova, è la speranza, è lo scegliere di entrare nell'eternità.

0: Fratelli e sorelle, la festa odierna non ricorda solo il ritrovamento storico della croce del Signore e la dedicazione della Basilica Costantiniana sul Calvario, ma ripropone anche la meditazione del mistero della croce, strumento della redenzione. Al Signore leviamo la nostra supplica e diciamo: per la Tua croce salvaci, Signore.
1: Per la Tua croce salvaci, Signore. Per ringraziare il Signore, che facendosi uomo, ha voluto essere in tutto simile a noi, nel servizio e nell'obbedienza al Padre fino alla morte sulla croce. Preghiamo.
0: Per la Tua croce salvaci, Signore.
1: Per ravvivare in noi il senso della croce come logica di grazia e di dono verso gli altri. Preghiamo.
0: Per la Tua croce salvaci, Signore.
1: Perché l'insegnamento della croce, che svela l'enormità del peccato e manifesta l'amore di Dio per noi, ci stimoli alla riparazione e ad accettare le nostre croci come contributo al piano di salvezza. Preghiamo.
0: Per la Tua croce salvaci, Signore.
1: Perché la nostra solidarietà con chi soffre si estenda dovunque c'è un dolore, per rendere credibile l'amore di Dio per noi. Preghiamo.
0: Per la Tua croce salvaci, Signore. Per Benelli, Nicoletta, Giuseppe, Santina e Gianni, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Per la Tua croce salvaci, Signore.
0: Signore Gesù, l'amore è l'unico motivo che ti ha spinto ad abbracciare la croce. Insegnaci a rifiutare la violenza e ad amarci come Tu ci ami, per attuare in noi la Tua promessa: quando sarò elevato da terra, attirerò tutto a me. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Allora, in gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
1: Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: nella spesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona noi la nostra.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida la gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Moris, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di Gaudio si contempla l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di Gaudio si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di Gaudio si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie oggi il nostro pane rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di Misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci conforta in ogni nostra tribolazione, sia con tutti voi.
1: E con voi, con suo Spirito.
0: Anche il nostro fratello Moris ha detto il suo «Eccomi alla chiamata del Signore». Ma i perché che in questo momento gridano nel nostro cuore non trovano adeguata risposta. Le parole di umano conforto, per quanto sincere, non riescono a consolare di fronte a questa immatura privazione degli affetti più cari. Ciò che non possono le nostre parole, lo invochiamo da colui che solo può gettare un raggio di luce sull'oscuro mistero della sofferenza e della morte. Affidiamoci al suo amore che perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, tu vedi il dolore di questa tua famiglia per la morte del nostro fratello Moris, che in tempo così breve ha concluso la sua esistenza terrena. Noi lo affidiamo a te, Padre buono, perché la sua vita rifiorisca accanto a te nella tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro delle Lamentazioni. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere, e dico, è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. La grazia del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo, per questo in Lui spero. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme. Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
3: Dal profondo a Te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Io spero, Signore, attendo la Tua parola. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore.
0: Io
3: dal profondo attendo la tua parola. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
3: Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
4: Io spero, Signore, attendo la tua parola.

Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Davanti alla realtà della morte facciamo sempre fatica a trovare parole che ci aiutino ad esprimere la vicinanza a coloro che maggiormente soffrono per la morte di un nostro fratello. Quando poi la morte arriva così improvvisa e arriva a troncare una vita, giunta quasi alla metà dei suoi anni, dell'età media, diciamo così, diventa ancora più difficile trovare parole. Nostro fratello Morris ha percorso la sua strada con i suoi alti e i suoi bassi, ma proprio adesso che sembrava aver ritrovato un equilibrio per la sua vita, ancora più sorprendentemente il Signore è venuto a prenderlo. E noi ci troviamo qui a fare i conti con un'assenza, davanti alla quale emergono tutte le nostre difficoltà a parlare della morte. Siamo capaci di raccontare la vita, siamo capaci di dire tante situazioni di vita, ma davanti alla morte noi restiamo senza parole e al di là delle cause che hanno portato a questa realtà, noi restiamo con tutta la difficoltà e il dubbio riguardo al dopo. Dov'è adesso il nostro fratello Morris? Sappiamo che non è più qui fisicamente insieme a noi, la morte lo ha preso. Ma da cristiani dobbiamo anche dire il Signore lo ha preso. E solo in questa prospettiva, allora, nella prospettiva della nostra fede, in cui riconosciamo che il nostro Signore è il Signore dei vivi e dei morti, cioè continua a mantenere la sua relazione sia con noi che viviamo e che cerchiamo di relazionarci con Lui, con la preghiera, ma si mantiene legato anche ai nostri morti, allora lì possiamo trovare riflessioni che ci aiutino a raggiungere un po' di serenità e un po' di pace. Già l'autore della prima lettura, scritta nell'Antico Testamento, quando ancora non c'era la certezza della risurrezione dei morti che Gesù ci ha manifestato risorgendo dopo la sua passione, la sua morte sulla croce, ma già questo autore diceva: pur nella sofferenza sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere, è scomparsa la mia gioia. In un momento davvero tragico della sua esistenza può affermare: ma le misericordie del Signore non sono finite. Il Signore non mi ama soltanto quando sto bene, quando le cose funzionano bene. Il Signore mi ama anche nel travaglio, nella sofferenza, nel lutto. E continua a dirmi: guarda che io sono lì vicino a te, partecipe della stessa sofferenza, ma nello stesso tempo capace di dirti quella parola che può mettere un po' di pace nel cuore. Se per te questo nostro fratello Morris è morto, è perduto, è lontano, per me è ancora più vicino. E quindi anche noi siamo chiamati a riaffermare il nostro appartenere al Signore. Mia parte è il Signore, per questo in Lui spero. Sentendomi partecipare

l'amore di Dio. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Anche il nostro fratello Morris è stato legato al Signore Gesù fin dal giorno del suo battesimo. E per quanto nella sua vita forse non ha sempre coltivato questa presenza, però il Signore non lo abbandona, non lo lascia. Io non caccerò fuori colui che viene a me. Sono disceso per manifestare che la volontà del Padre è una volontà che accoglie, una volontà che chiama, una volontà che riunisce la sua famiglia uno a uno nella sua casa. E allora in questa prospettiva noi siamo chiamati a riconoscere che se il nostro fratello Morris non è più qui fisicamente in mezzo a noi, è ancora più saldamente legato a noi, perché adesso è ancora più saldamente legato al Signore Gesù. E se vogliamo cercare la sua presenza, non dobbiamo più cercarla nel dialogo, nell'incontro con Lui, ma dobbiamo cercarla nell'incontro con il Signore, consapevoli che ogni volta che ci accostiamo a Dio, lì ritroviamo insieme a Lui anche il nostro fratello Morris, anche tutti i nostri fratelli defunti. Per questo li ricordiamo ogni volta che celebriamo la Messa. Non sono lontani da noi, anzi, sono presenti insieme a noi a vivere l'esperienza del fare famiglia intorno al Signore Gesù. Loro già nella sua casa, noi ancora in cammino, ma con un posto assicurato là dove il Padre ci attende e ci invita.

0: Dopo aver ascoltato la parola di Dio con tutta la fede di cui siamo capaci, eleviamo a Lui la nostra preghiera dicendo: accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica per il nostro fratello Moris, che in giovane età ha concluso la sua esistenza terrena, perché trovi pienezza di vita nel Regno dei Cieli. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per il nostro fratello Moris, il cui cammino con noi è stato prematuramente interrotto dalla morte, perché nella comunione dei santi lo possiamo sentire ancora accanto a noi. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti maggiormente soffrono a causa di questa morte, perché sentano il conforto della fede e della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti i nostri defunti, perché partecipino in pienezza alla vita gloriosa che Dio ci ha manifestato nel Cristo risorto. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per noi e per tutta la Chiesa di Dio, perché la fede nel Cristo risorto illumini il nostro cammino quotidiano, mentre attendiamo che si compia anche per noi la beata speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. O Padre, Tu conosci cosa c'è nel cuore di ogni uomo, i nostri dubbi e le nostre speranze. Accogli la nostra supplica, illumina e conforta il nostro cammino verso la patria eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Moris e supplichiamo la tua clemenza, perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Moris, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto, e noi saremo simili a te, e canteremo per sempre la tua lode, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Moris, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace.
0: Agnello di Dio.
2: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
4: Di Cristo ci custodiscano per la vita.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Moris giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il rito che ci accingiamo a compiere è l'ultimo saluto che la comunità dei credenti rivolge alle spoglie mortali del nostro fratello Moris. Questo corpo è stato dimora dello Spirito Santo, luogo dell'incontro con Dio, strumento per esprimere i sentimenti del cuore e dell'anima. Nel ricordo di quel battesimo che ha posto in Moris il germe della vita eterna, noi affermiamo in questo momento la speranza che un giorno ci ritroveremo ancora insieme per vivere in pienezza quell'amore che ci ha uniti qui in terra.

0: Dio eterno, Signore e Creatore del tempo, questa morte ha messo a dura prova la nostra fede. Noi pensiamo che abbia rubato al nostro fratello Moris la vita, la gioia, l'amore, la sazietà di lunghi giorni. Ma sostenuti dalla tua parola, a te lo affidiamo. Tu che nel battesimo lo hai reso tuo figlio, distendi davanti a lui gli orizzonti di un tempo eterno, una gioia che non avrà più ombra, un amore che arderà di fedeltà infinita. A noi che continuiamo appesantiti il viaggio della vita, concedi che i nostri occhi si alzino a contemplare i tuoi orizzonti di vita eterna, oltre e attraverso il velo delle lacrime e del dolore. Poiché tu sei il Dio della vita, o Padre, che hai riscattato dai morti il Figlio tuo risorto, che ora vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace.
2: Amen. Il nostro fratello Moris sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la fabbrica di Charlie. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Una fabbrica che racchiude sogni e speranze. Un laboratorio dal dolce sapore di riscatto. Si chiama la fabbrica di Charlie, il luogo in cui si producono gustose caramelle. A plasmarle ci sono vite ancora immature, ma già segnate dalla difficoltà, perché hanno un vissuto dalla storia giovane, ma con sofferenza, perché inciampate in errori che hanno portato a fare i conti con la giustizia. Vite che nascono qui, a Cerignola, in provincia di Foggia, città natale di Giuseppe Di Vittorio, contadino che sfruttò la sua umile origine legata alla terra per donare a chi quella terra la curava diritti e opportunità. Opportunità che oggi sembrano annaspare e a volte soffocare. Molti di coloro su cui dovrebbe poggiarsi il domani della città partono, lasciano terra e famiglia perché alla ricerca di un futuro giusto è capace di coccolare il proprio talento. Chi resta invece si batte per sé e per gli altri, oppure cede all'errore, alla microcriminalità o all'ingiustizia di un paese in cui nascere sembra una condanna. Cerignola è una città ricca perché la natura è stata clemente, campagne non aride ma rigogliose, ulivi dalle chiome, zeppe di frutti, piantagioni rossastre di pomodori che donano gusto e lavoro, specie a chi a Cerignola arriva dopo una traversata in mare, migranti che tra le zolle trovano un'occasione di vita, al contrario di altri. E gli altri sono i figli della città, quei ragazzi sbandati che non trovano più neppure la speranza. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola Ascoli Satriano.
2: Le problematiche maggiori che riscontriamo nei ragazzi è la assuefazione e l'abitudine a non sentire speranza. Sono ragazzi quasi rassegnati che non possono riscattare il loro futuro.
1: La Caritas è da sempre impegnata in azioni capaci di contrastare quella rassegnazione che deriva da una quotidianità in cui la normalità è fatta di adattamento a logiche che invece sono da combattere. È nata così la fabbrica di Charlie, sostenuta dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica e voluta anche dalla cooperativa sociale Charlie Fa Surf, braccio operativo della Caritas. Tra zucchero e gelatina si realizzano caramelle battezzate con il nome Freak, richiamando quel termine che tra gli anni 70 e 80 rimandava all'essere strani, diversi e per questo emarginati. Qui, tra misurini e bilancia invece, si lavora sulla condivisione e sulla convivialità. Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie Fa Surf.
3: Pensiamo che questo possa essere uno strumento per favorire l'inclusione attraverso l'inserimento lavorativo e quindi attraverso il lavoro, che per noi rappresenta sempre una dote importante, ed ecco perché attraverso questo progetto noi cerchiamo di formare i ragazzi e di far emergere da loro questa vocazione al lavoro.
1: A indossare la divisa di chi di solito produce dolci e cioccolatini sono ragazzi molto giovani, spesso schivi, che qui provano a ricucire le loro vite. Hanno avuto piccoli guai con la giustizia, piccoli inciampi che però li hanno portati lontani dagli altri. Recuperarli, aiutarli a ricostruirsi è possibile e nella fabbrica di Charlie si fa attraverso la dolcezza. Ascoltarli mentre lavorano vuol dire immergersi nella gioia di vivere.

0: E l'augurio è che possano nel tempo riuscire a consolidare la loro produzione e le vite di chi le produce. Francesca Colopi, assistente sociale.
1: Può cambiare la città perché può far rendere conto a tutti i cittadini che nonostante si commettano degli errori, si può sempre rimediare agli stessi.
2: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Il voto politico in Svezia resta in bilico l'esito delle urne che hanno visto un'alta affluenza. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier di centrodestra Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio proprio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, mercoledì attesi i risultati definitivi. Europa in massima allerta dopo l'attacco di droni russi che ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid russo è un messaggio al mondo occidentale, ha dichiarato stamane l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Auguri oggi a Papa Leone che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al Soglio di Pietro in Vaticano. Messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina ad Ottawa in Canada compie l'impresa appunto di battere i campioni in carica e campioni paralimpici degli Stati Uniti. È terminata la partita 66-59 per gli azzurri al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per la formazione italiana l'avversaria negli ottavi di finale sarà l'Argentina. L'avvertenza ex Ilva dopo l'assemblea di stamane a Taranto. I sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori degli appalti che dicono no ai 2.500 licenziamenti e chiedono l'intervento del governo. L'11 settembre scorso era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa stamane per l'aviazione scattato all'aeroporto di Catania a causa della ripresa dell'attività dell'Etna con un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km e diretta a sud. La società catanese di gestione, la SAC, ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16. È tutto, torniamo con il flash delle 12.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Estate del 1974, un'estate di contrasti, leggera in superficie, inquieta nel profondo. Nelle piazze e nei bar si parla di politica, di un paese che vuole voltare pagina, ma che deve fare conti con la paura degli anni di piombo. L'economia arranca, l'inflazione corre e gli effetti della crisi petrolifera si fanno sentire nelle tasche degli italiani. Eppure, come ogni estate, le spiagge si riempiono, le canzoni risuonano dai jukebox, la voglia di vacanza riesce almeno per qualche settimana a mettere tra parentesi le preoccupazioni. Benvenuti all'ascolto di Un'estate fa.

0: andassimo in America e provassimo a sintonizzare il nostro televisore nell'estate del 1974, beh, ci imbatteremo nei sorrisi puliti di Richie Cunningham e di un bizzarro meccanico in giubbotto di pelle chiamato Fonzie, perché negli Stati Uniti debutta proprio Happy Days. Ma qui in Italia, girando la manopola del televisore unico della Rai, l'atmosfera è tutt'altro che nostalgica. È l'estate del grande cambiamento antropologico. Pochi mesi prima, a maggio, gli italiani sono andati alle urne per il referendum sul divorzio, decidendo con un netto no di non abrogare la legge.
1: Ecco, voi vedete il numero dei votanti, 33.039.217, i no, cioè i voti contrari all'abrogazione, sono stati 19.093.929, con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: Mentre l'Italia cattolica metabolizza il colpo, sotto gli ombrelloni si cerca la leggerezza. Nei jukebox risuona una melodia cantata in un falsetto celestiale che diventa immediatamente la colonna sonora di questo nuovo inizio.

L'estate del 1974 si presenta con un biglietto da visita infuocato, una siccità implacabile stringe il centro-sud. A luglio un anticiclone nordafricano spinge le temperature oltre i 40 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia, per poi risalire ad agosto in Toscana e nel Lazio. Ma come si combatteva l'afa nel 1974? Ovviamente niente aria condizionata, un lusso riservato a pochissimi uffici di super ricchi, mentre le case degli italiani venivano sigillate, tapparelle e persiane sbarrate dalle 8 del mattino per tenere l'interno al buio, e di notte si spalancava tutto sperando in un filo di vento. Ecco, i ventilatori a pale erano i veri salvavita. A tavola però gli italiani si consolano con una cucina colorata, audace e decisamente scenografica. È l'era del trionfo degli elettrodomestici in casa e di un amore smodato per la panna da cucina, la maionese e la gelatina. Nei pranzi della domenica compare il cocktail di gamberetti in salsa rosa, affiancato dal mitico pesce finto, un impasto freddo di patate e tonno modellato a forma di pesce, poi ricoperto di maionese e decorato con cetriolini a simulare le squame. Il tutto finisce sotto uno strato di gelatina trasparente con l'aspic. Tutte queste cose ce le porteremo con noi anche negli anni Ottanta.

0: mentre Bruno Lauzi cantava Onda su Onda, la moda estiva del 1974 è un manifesto visivo dell'emancipazione di questi tempi. I ragazzi hanno capelli lunghissimi, pantaloni rigorosamente a zampa d'elefante a vita alta aderenti sui fianchi, le ragazze sfoggiano camicie annodate sotto il seno, micro top, calzoncini cortissimi e zeppe vertiginose in sughero o zoccoli di legno. Ma l'ottimismo del miracolo economico sta frenando di colpo, l'inflazione galoppa e l'austerity morde le tasche delle famiglie. Il caro vacanze è una realtà tangibile.
1: È tornata l'era dei fagottari, un bel piatto di pomodori ed è fatta. San Marzano, pensaci tu. Ma perché i risparmi sul pranzo? La risposta, eccola, gli affitti degli appartamenti balneari. Appartamenti perché alla Dispoli di villette marine non è più il caso di parlare. Il costo delle vacanze e delle ferie è l'argomento di attualità per chi va in spiaggia e per chi non c'è andato. Una tristezza. Risultato? Molti appartamenti sono rimasti sfitti. Per forza, non bastano risparmi ai quattordicesimi.
0: Gli italiani devono fare i conti con i prezzi che salgono e i più giovani inventano un modo alternativo di viaggiare, riscoprendo la natura, il risparmio e la libertà del campeggio.
1: Volete fare una vacanza finalmente a buon mercato? Girare il mondo con pochi soldi in tasca, molta libertà nelle gambe e nel cuore e altrettanti polvere e sudore addosso? Fate come loro, i fagottari del turismo, i cavalieri erranti di tendopoli e ostelli. Insomma, i giovani d'oggigiorno che zaino in spalla girano la terra senza renderne conto a nessuno e soprattutto senza organizzazione. Il segreto è questo, disorganizzatevi.
0: Per muoversi si cercano mezzi spartani o si sogna sulle note di film d'azioni divertenti come quelli con Bud Spencer e Terence Hill, la cui colonna sonora spopola nei jukebox di quell'estate.

0: estate fa.
1: Che estate fa? E parliamo di sport. Il 1974 si apre con un'edizione leggendaria e combattutissima del Giro d'Italia. Eddy Merckx, il formidabile cannibale belga, vince la sua quinta maglia rosa eguagliando il record di coppi. Ma a tenerlo sulle spine fino all'ultimo metro, sulle rampe alpine delle Tre Cime di Lavaredo, c'è un giovanissimo italiano, Giambattista Baronchelli, staccato in classifica generale di soli 12 secondi, il distacco più ridotto della storia del Giro d'Italia fino ad allora. Ma l'evento rimasto negli annali è la partenza storica di quella corsa. Il 16 maggio, per la prima volta, la carovana del Giro parte dal Vaticano, dove Papa Paolo VI sale su un palco per salutare personalmente i campioni e benedire la corsa, paragonando lo sforzo sui pedali alle grandi salite della vita quotidiana.
2: 10 anni si rinnova per noi la gioia di salutare tutta la grande famiglia del Giro d'Italia. Corridori, direttori sportivi, membri della giuria, anche medici, personale, a tutti la benedizione.
1: Se il Giro d'Italia unisce, il calcio estivo spacca il paese. L'Italia si presenta ai mondiali di Germania Ovest da vice campione in carica, ma lo spogliatoio è una polveriera divisa in fazioni tra i reduci storici di Messico 70 e i giovani campioni d'Italia della Lazio, capitanati dal ribelle Giorgio Chinaglia. Il 23 giugno, la sconfitta contro la Polonia per 2-1 a Stoccarda decreta la clamorosa eliminazione degli azzurri al primo turno. Per consolarci, lo sguardo si sposta oltreoceano, dove tutto il mondo attende con il fiato sospeso il Rumble in the Jungle a Kinshasa, lo scontro epocale tra Muhammad Ali e George Foreman, inizialmente previsto per l'estate e poi slittato ad ottobre. Ali, nel frattempo, arringa le folle con i suoi monologhi infuocati.
3: I said, last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Parlando di musica, l'edizione del 1974 di Un disco per l'estate conferma il concorso come uno degli appuntamenti musicali più seguiti della stagione. Vince Gianni Nazzaro con Questo sì che amore.
4: Il primo

0: dopo l'amore. Nazzaro vince, vince davanti a Drupi con Piccole Fragile e Umberto Balsamo con Bugiardi Noi. Curiosamente poi fu proprio Piccole Fragile a diventare il vero successo dell'estate, conquistando le classifiche e superando decisamente in popolarità il brano vincitore del concorso che però noi abbiamo riascoltato. Intanto il panorama dei media italiani vive un piccolo grande terremoto, perché il 10 luglio la Corte Costituzionale emette una sentenza storica, dichiara illegittimo il monopolio televisivo della RAI, aprendo di fatto la strada alle prime emittenti private. Roma nel frattempo si rifà il trucco, fervono i preparativi cantieristici per accogliere milioni di pellegrini per il grande giubileo del 1975.
1: Roma, centro della cristianità, si prepara spiritualmente a vivere il grande avvenimento dell'anno santo. Ma poiché non basta prepararsi spiritualmente, è forse utile vedere in concreto cosa significherà per la capitale questa lunghissima sacra rappresentazione che si replicherà per 365 giorni. E vediamolo in cifre. La popolazione romana risulterà praticamente triplicata. I pellegrini affluiranno con una media di arrivi giornalieri variante tra le 100.000 e le 300.000 unità. Si raggiungeranno giornate di presenza di oltre 20 milioni. Cifre da capogiro anche per una città bene organizzata e fornita di attrezzature adeguate. Per una città come Roma, invece, la prospettiva diventa drammatica. Le strutture e i servizi urbani della capitale, infatti, sopportano il carico di appena metà dei suoi abitanti, pellegrini esclusi.
0: Ma la vita caotica della capitale viene raccontata anche dai servizi di colore, come quello sull'abuso indisciplinato dei clacson degli automobilisti romani.
1: Per un'alta percentuale di automobilisti nostrani, quello di suonare i clacson è un bisogno insopprimibile. Questa infrazione, per così dire sonora, è una delle più frequenti tra le tante commesse nella più totale ignoranza del codice della strada. Ogni occasione è buona per dare il via a un fastidioso concerto per imprecazioni e clacson, un ingorgo di traffico, una zona di silenzio, un semaforo che indugia qualche secondo in più sul rosso. Qualcuno, non sappiamo quanto autorevole, ha sentenziato che nel suono ossessivo del clacson l'automobilista trova il modo di scaricare la propria nevrosi. Sarà, si tratta comunque di nevrotici non troppo bene educati.
0: Fa sorridere, ma effettivamente è ancora così oggi. Mettiamo da parte i sorrisi, perché la spensieratezza estiva viene squarciata all'improvviso. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 avviene questo.
2: Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico.
0: In quei giorni di lutto e smarrimento, la radio risponde con il silenzio e poi con ballate pure, quasi mistiche. Nei jukebox si diffonde una melodia strumentale dolce e malinconica, chissà se la riconoscete.

Anche lo scenario internazionale in quest'estate trema. Il 15 luglio a Cipro un colpo di Stato ordito dalla giunta militare greca depone l'arcivescovo Makarios. La Turchia reagisce invadendo il nord dell'isola con l'operazione Attila, provocando una spaccatura che dura ancora oggi. Il 9 agosto, travolto dallo scandalo Watergate e per evitare l'impeachment, Richard Nixon rassegna le dimissioni, è l'unico presidente americano a farlo nella storia degli Stati Uniti. Al cinema però, l'estate del 74 regala dei momenti davvero indimenticabili, in modo particolare un capolavoro assoluto, firmato da Lina Wertmüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nelle sale esce anche C'eravamo tanto amati, di Ettore Scola, un ritratto agrodolce dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. E mentre Charles Aznavour trionfa nelle classifiche europee con la struggente ballata Sci, i giovani italiani si stringono attorno ad un giovane cantautore romano.

0: L'estate volge irrimediabilmente al termine, arriva settembre e con esso il rito malinconico del rientro in città.
1: Luglio, agosto appartengono ormai alla storia di ieri, così purtroppo anche le ferie che quasi tutti i cittadini italiani hanno già consumato. Della montagna, del mare, rimane soltanto il ricordo.
0: Le borse frigo vengono riposte in cantina, gli zoccoli di legno lasciano il posto alle scarpe chiuse per il rientro a scuola e al lavoro, ma nessuno degli italiani, in quel settembre ancora mite, può immaginare che solo dopo poche settimane, nell'ottobre del 1974, un'ondata eccezionale e precoce di aria artica colpirà l'Italia con gelate e nevicate a quote bassissime, quasi a voler punire la torrida e caldissima estate appena vissuta. Ebbene, noi stiamo per concludere questo viaggio nell'estate del 1974 che io ho fatto accompagnata da Samira Rocchetti in regia, ma il nostro a risentirci ve lo diamo come sempre con la musica, questa volta con il ritmo travolgente che ha ridefinito in qualche modo il pop europeo, incoronando 4 svedesi all'Eurovision di quell'anno e cambiando per sempre le regole del gioco della musica mondiale. Alla prossima settimana!

d'arrête un amore così lungo, tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un incorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi.

tornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per

apri i lentici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai.

portare al dito farai l'amore, per amore, o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogliete.
1: Buongiorno.
0: L'uomo senza Dio svanisce. E questo è il titolo del tema che affronteremo nella puntata odierna. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Il poeta tedesco Alban Stulz, cercatore irrequieto di pace, scrisse che la gioia viene da Dio. Un altro, più grande di lui, Dostoevskij, proclamò che la gioia è presso Dio. La Sacra Scrittura, soprattutto nei Salmi, ci ripete spesso che la gioia è Dio stesso e che tutti coloro che vanno a Lui sperimenteranno la letizia del cuore.

si è voluto affermare che l'umanità è un insieme di solitudini che si tengono per mano, anche se dobbiamo scartare questo pessimismo radicale. È manifesto che la solitudine è una delle gravi malattie del nostro tempo. C'è la solitudine dell'adolescente, che si raggomitola psicologicamente in se stesso di fronte alla pesante massa della burocrazia e dell'egoismo. C'è la solitudine dell'uomo maturo, che dopo aver tenuto aperta la porta della fiducia e della collaborazione, si ritrova, dopo tanti anni, deluso e stanco per tante ingiustizie o per il fallimento di qualche legittimo e ideale di famiglia o di professione. C'è la solitudine dell'ammalato, del povero, dell'incompreso e dell'emarginato, i quali si sentono talora rigettati in una condizione che sembra senza speranza. Vi è infine la solitudine del vecchio, che tende il cuore all'affetto come un mendicante tende la mano all'angolo della strada.

Indubbiamente, solitudine e tristezza vanno facilmente a braccetto. Colui che non è ben voluto, aiutato, amato da qualcuno, deve fare i conti prima o poi con la noia e l'inutilità della vita. Forse anche per questo nella sola Italia, ogni 79 minuti, pensate, una persona tenta il suicidio. Si registrano ogni anno 2.500 suicidi. 1.007 sono uomini e 800 le donne. Molte persone sono dunque stanche dell'esistenza, come assorbite nella traiettoria circolare del non senso. A livello di radiografia spirituale, noi siamo d'avviso che una delle cause più decisive di queste situazioni intossicate e di questo vuoto esistenziale sia la mancanza di amicizia con Dio. Se il raggio di luce nega il sole, nega se stesso. Se l'ombra volesse negare il corpo da cui è prodotta, annullerebbe se stessa. Egualmente, quando una creatura rifiuta di aprirsi al dialogo con Dio, minaccia di avere una vita alienata, senza consistenza, quasi fuscello di legno trascinato dalle onde verso ignote sponde. Per chi cerca invece il volto di Dio, gli stessi impatti sociali, le stesse solitudini del cuore o i vuoti dello spirito possono essere provvidenzialmente delle occasioni per rivedere e rafforzare l'amicizia con colui che, unico al mondo, resta il vero amico dell'umanità, il Signore.

creatura umana che vuole raggiungere la pace non può prescindere dall'incontrare e dialogare con Dio, già che noi dipendiamo da Lui come l'eco dalla voce, come il suono dallo strumento musicale, come l'acqua dalla sua sorgente. Dio non è il primo termine di una serie di cose, ma l'assoluto, la finalità di tutta la creazione. Egli non è il primo avanti a tutti, ma il solo a cui ogni creatura è nativamente subordinata e dinamicamente polarizzata.

Volersi staccare deliberatamente da Dio equivale a mortificare e contristare alla radice la nostra stessa esistenza. La rottura con Dio è la rottura con la vita. L'uomo senza Dio svanisce, diventa mucillaginoso, opaco, frustrato. Plutarco narra di un uomo che, dopo aver tentato in vari modi di fare stare in piedi un corpo morto, vi rinunciò, dicendo: «Manca qualche cosa all'interno di esso». E in realtà, se non profumiamo la nostra vita di un valore religioso, allora questa breve esistenza è davvero come un corpo senza spirito, come una barca senza timone, come un cammino senza arrivo, come una cornice senza quadro. Con la conseguenza, anche se ritardata, di una mestizia senza volto, profondissima e leggerissima, che diventa sempre più, con l'andare degli anni, la padrona del nostro essere e del nostro operare. Volendo insistere su queste note di psicologia religiosa, possiamo completare dicendo che Dio è nostra gioia, massimamente, perché Egli è il vertice e il coronamento dei nostri desideri più acuti e permanenti. Deposti graziosamente dall'amore divino e umano in seno al tempo, sentiamo prepotente in noi una spinta verso il valore assoluto. Come una palla gettata da mani infantili in terra a un balzo verso l'alto, non diversamente tutto il nostro essere tende, per moto spontaneo e irreversibile, verso Dio. Per gli animali bastano una cuccia e un po' di bosco ed essi sono a posto, tranquilli. Ma per la creatura umana un arsenale di roba pregiata e anche una continua esperienza di amore terrestre non fanno altro che stuzzicare l'appetito di beni superiori.

e di realtà più perfette, divine. Tutta la patologia del malessere sociale emerge appunto da questa disfunzione spirituale, progettati e creati sullo stampo di una infinita perfezione. Continuiamo a soffocare il nostro spirito nel circuito chiuso delle realtà parziali e finite del tempo, mentre solo Dio, essere perfettissimo, potrà colmare il nostro cuore.

due cose su cui dobbiamo riflettere sono proprio queste: l'insufficienza innata dell'uomo a essere perfetto e l'inestinguibile sete che lo destina a trovare in un altro, in Dio, l'infinito complemento di cui egli, l'uomo, ha costituzionalmente bisogno. Quanti desideri si agitano nel cuore dell'uomo, commentava Sant'Agostino. Uno desidera l'oro, l'altro il danaro, un terzo si sforza di possedere gli onori. C'è chi agogna una grande fortuna o una casa suntuosa o una bellissima donna, figli, eccetera. Tutti quanti ardiamo di forti desideri e non capiamo che la nostra anima ha sete del Signore. Una scrittrice sofferente e chiaroveggente, l'ebrea Simone Weil, era del parere che gli stessi lavoratori, quando essi rincorrono all'indefinito, situazioni economiche sempre migliori e prospettive sociali sempre più ricche, accusano in realtà la loro fame di totalità divina, quella fame che costituisce l'essenza della creatura e che non può essere saziata che da Dio. Il poeta Dante Alighieri cantò questa esigenza insopprimibile e vitale dell'anima al principio del suo mistico cammino verso il regno dell'oltretomba, quando si fece invitare dal suo maestro e guida, Virgilio, a salire sul monte, dimora di Dio, dove appunto risiede regina la gioia. Ma tu, perché ritorni a tanta gioia? Gli disse delicatamente Virgilio. Perché non sali il dilettoso monte, che è il principio e cagion di tutta gioia? Ogni persona ha la sua vita del tutto singolare, diversa da quella degli altri, irripetibile. Molte situazioni relative alla nostra esistenza non dipendono da noi, come il nascere belli o brutti, poveri, ricchi, intelligenti o profani, in fatto di cultura. Vi sono certo anche delle realtà che ci piovono addosso, senza il nostro assenso, senza il nostro concorso, quasi fatalmente, come potrebbero essere un terremoto, una persecuzione, una malattia, una morte repentina. Ma c'è un'opzione fondamentale tutta nostra che Dio, con sorprendente liberalità e fiducia, ha affidato al nostro buon volere e alla nostra responsabilità. È la scelta o il rifiuto personale e libero dell'unione e comunione con Lui. E qui un'accurata diagnosi a livello religioso ci convince che coloro che volessero con ostruzione ossessiva e con manovre eversive rimanere fuori dell'area dell'amicizia divina difficilmente potranno godere di un'effettiva pace del cuore. Tolstoi ci ha raccontato di un cavallo che a mezzo di una discesa si impunta e si ribella dicendo a se stesso: sono stufo di tirare la carrozza e di obbedire al cocchiere, mi fermo. Liberissimo certamente di fare così, ma da quel momento incominciano per lui i guai. Il cocchiere lo frusta, le stanghe della carrozza finiscono per batterlo nelle gambe e i passeggeri dal di dentro del veicolo imprecano e urlano contro il medesimo. A parte il carattere georgico dell'esempio, non vi sono ragioni per dubitare che quando ci mettiamo coscientemente contro Dio rovesciamo l'ordine della vita e delle nostre più profonde aspirazioni. Proprio allora diventiamo i distruttori della nostra gioia e restiamo agitati nell'anima come la Maddalena al sepolcro prima di aver ritrovato il Signore. Non si ama Dio, ecco perché non siamo felici. Ci rimprovererebbe quell'ingegnere dell'ascetica cristiana quale fu Giovanni Maria Battista Vianney, il santo curato d'Ars. In senso contrario, colui che percorre l'affascinante avventura dell'amore divino è già un candidato alla gioia. Mi sono ricordato di te, Signora, esclama entusiasta il salmista, ed ecco, il mio cuore si è riempito di letizia.

ci hanno tradito. Continuava innervosito, quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passare.

0: In Blu 2000 News.
1: Testa a testa tra l'opposizione socialdemocratica e il partito del Premier dopo il voto in Svezia, arretra l'ultradestra. Ucraina, resta altissima la tensione in Europa dopo l'attacco al treno con droni da parte di Mosca al confine con la Polonia. La crisi del Golfo non trova soluzione, i prezzi dell'energia salgono, greggio e gas fanno segnare nuovi aumenti. Buon compleanno Papa Leone, oggi il pontefice festeggia 71 anni, tra gli auguri da tutto il mondo il messaggio della CEI è quello del Presidente Mattarella. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Partiamo dunque con il voto in Svezia. Scarto ridotto tra i socialdemocratici e il centrodestra del premier uscente Marino Galliero.
2: Il margine di vantaggio del centrosinistra è di 3 seggi nelle elezioni parlamentari in Svezia, dopo che sono state scrutinate il 94% delle schede elettorali. Il blocco guidato dai socialdemocratici ne otterrebbe 176, mentre gli avversari 173. È un margine risicato che potrebbe cambiare con i voti all'estero, che non saranno conteggiati prima di mercoledì. L'estrema destra dei democratici svedesi, che a dispetto del nome sono di tutt'altro orientamento, arretrano rispetto alla precedente elezione, perdono il 3% e sono il terzo partito con il 17,6% dei voti. I socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, raggiungono il 28,1%, si confermano così come la formazione politica più grande in Parlamento. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra sotto la leadership del primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. Qualora la leader Andersson fosse nominata, resta incerta la coalizione di sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: L'Europa fa quadrato dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia. Marco Burini.
3: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese, Barrot. Marco Burini, di Nano Studio.
1: La crisi del Golfo continua a far salire i prezzi del greggio e dei carburanti. Alessio Orlandi.
4: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la Verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante, da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Stamani manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la chiusura dell'area a caldo. Oggi è suonata la campanella della scuola in molte regioni, l'avvio procede tra nuove regole e problemi ancora aperti a Milano. Sono tornati in classe i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Monica Di Loreto.
5: Da questa settimana l'anno scolastico parte per tutti, quasi 8 milioni di studenti tornano in classe con riaperture scaglionate. Da oggi rientrano Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani toccherà a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì Abruzzo, Basilicata e Sardegna e giovedì la Puglia. Il nuovo anno introduce stop agli smartphone, condotta più severa alle medie superiori e sospensioni trasformate in attività di volontariato. Entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali, riguardano l'infanzia, prime delle primarie e prime medie. Nei licei scompare geostoria, nella primaria arrivano più italiano strutturato, informatica, inglese immersiva ed educazione musicale, ma restano le criticità, oltre 11.000 cattedre di sostegno scoperte, più di 46.000 posti vacanti tra le discipline e una scuola su tre da ristrutturare. E oggi il rientro ha un valore speciale, tornano in classe i 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano feriti nell'incendio di Cramontana. Per loro, dicono, è un passo verso la normalità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora in Francia, dove Macron prova nuovamente a intervenire sul divieto social per gli under 15. Marco Bergamaschi.
6: A prevedere il divieto di accesso ai social network per gli under 15, un provvedimento del governo dopo la bocciatura da parte del Consiglio Costituzionale di una precedente proposta in materia, lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un rigoroso lavoro tecnico, spiega il capo dello Stato, il governo notifica oggi alla Commissione Europea una nuova formulazione del testo, un passaggio fondamentale per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. Andremo fino in fondo, assicura Macron, che ricorda di aver chiesto al primo ministro Le Cornu una via d'uscita conforme alle osservazioni del Consiglio Costituzionale e alle prescrizioni del diritto europeo. La Francia si aggiunge così ai paesi europei e non europei che si sono orientati a fissare un'età minima per utilizzare i social, tra questi l'Australia, dove vige il divieto assoluto di accesso ai minori di 16 anni, la Spagna e l'Olanda, che hanno chiesto un provvedimento valido per tutta l'Unione Europea. A giorni dovrebbe pronunciarsi in merito la Commissione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: I 71 anni di Papa Leone, oggi secondo compleanno in Vaticano per il Pontefice, poco fa gli auguri del Presidente della Repubblica che sottolinea il Pontefice continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana. Rita Salerno.
7: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
1: Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026. Previste manifestazioni, assemblee in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina a Ottawa, in Canada, batte i campioni in carica, campioni paralimpici degli Stati Uniti, 66 a 59 al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per gli azzurri l'avversaria negli ottavi di finale sarà la formazione dell'Argentina. Quarta giornata di Serie A, la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna, ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. Antonelli vince ancora in Formula 1 in Spagna per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis Zverev vince gli US Open. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000 che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Diamo un'occhiata anche alla borsa di Milano, inizio di settimana nettamente negativo, FTSE MIB che cede l'1,13%, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito.

0: tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo con la nostra puntata in una giornata particolare, che è la Giornata Internazionale della Donna, e vogliamo affrontare il tema da punti di vista diversi. Per questo abbiamo due ospiti molto diverse tra loro, ma che ci aiuteranno ad affrontare tematiche che sono comuni nella loro esperienza di vita. Quindi diamo il benvenuto a Viviana Schiavi, assistente allenatore della Nazionale Italiana Femminile di Calcio.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ben arrivata. E Ilaria Galavotti, docente e ricercatrice presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2: Grazie Andrea, grazie mille.
0: Grazie a voi di essere qui. Vedremo come ragionare del tema parità di genere, leadership, carriera all'interno delle vostre esperienze di vita e delle vostre esperienze professionali, ma prima di iniziare il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Allora, partiamo in una battuta dal vostro vissuto personale che fa rima con il nostro primo tema, leadership e carriera. In una battuta ci raccontate super rapidamente che cosa fate? Viviana.
1: Inizio io?
0: Sì, vai. Dai.
1: Allora, io sono assistente allenatrice e allenatore nella Nazionale Italiana di Calcio Femminile e sostanzialmente ho la grandissima fortuna di aver fatto di quella che è una delle mie più grandi passioni il mio lavoro, quindi sono estremamente contenta di quello che faccio e sapete bene quando comunque si vive una passione si dà proprio se stessi a 360 gradi, quindi cerco di fare al meglio e di vivere al meglio quello che è il mio grande amore.
0: Se poi la passione diventa lavoro vale doppio, ecco.
1: Vale doppio, è... vale doppio, triplo, quadruplo, perché si fa tutto molto più serenamente con proprio un'attenzione differente secondo me.
0: Bene, grazie. Prego.
2: Io sono ricercatrice in economia aziendale, appunto Università Cattolica, quindi tra Cremona, Piacenza, insomma vivo molto ecco, il contesto universitario di questa città in particolare e mi occupo di tutto quello che un docente fa all'interno del mondo accademico, quindi dalle lezioni in aula, nel rapporto con gli studenti, tesi di laurea, momenti formativi anche all'interno delle scuole, interagiamo tantissimo con le scuole e quindi ho la possibilità anche come dire, di confrontarmi con ragazzi più giovani. E ricerca, fondamentalmente tanta ricerca, tra cui tra l'altro molta della mia ricerca è proprio su tematiche di genere, quindi
0: siamo assolutamente in linea.
2: Condivido appunto con Viviana il tema appunto della passione, quindi il fatto di aver portato qualcosa che da sempre mi ha appassionato, quindi la possibilità di stare a contatto con i ragazzi all'interno del mio quotidiano.
0: Molto bene. Allora, introduciamo il primo tema che è la leadership, che entrambe, secondo me, vivete sotto punti di vista diversi. La figura di un allenatore, di un'allenatrice, ha una caratteristica sicuramente di leadership, così come un docente spesso si presenta come leader. Com'è stato per te vivere la leadership dal campo a un ruolo diverso, che è quello di appunto allenatore, allenatrice?
1: Ma in realtà è stato un passaggio abbastanza naturale, nel senso che anche quando mi trovavo in campo dal punto di vista proprio dell'essere giocatrice, ho sempre avuto un atteggiamento o comunque un comportamento che mi portasse ad avere comunque un ruolo di responsabilità un pochettino nei confronti della mia squadra. E quindi proprio questo passaggio è diventato proprio quasi automatico dal momento in cui mi sono trovata dall'altra parte della barricata, come si vuol dire, in panchina. E ho cercato un po' anche, probabilmente avendo dentro determinate caratteristiche, di riportare quello che è stato il mio vissuto da calciatrice nel ruolo che ho nell'aiutare, nel supportare, nel guidare le ragazze che sostanzialmente adesso si ritrovano a fare quello che è stato lo stesso percorso che ho fatto io in un'era precedente.
0: Con direi un bel risultato, cioè il debutto dell'attuale staff all'ultimo europeo, non male direi.
1: Sì, nei primi 2 anni e mezzo di lavoro che ci hanno portato poi a vivere l'europeo quest'estate, abbiamo ottenuto dei risultati estremamente positivi, abbiamo avuto la possibilità con la nazionale maggiore di vivere questa esperienza quest'estate nell'europeo di Svizzera 2025 e è andata bene, ammetto che sto ancora un pochettino soffrendo per come è finita perché quella semifinale ancora ogni tanto di notte ritorna nei miei pensieri, però adesso ecco, ci stiamo preparando per iniziare un percorso nuovo che ci porterà, speriamo, al Mondiale di Brasile 2027, quindi lo inizieremo proprio adesso e quindi non vediamo l'ora di tornare in campo.
0: Bene, bene, bene. Ilaria.
2: Allora, il tema leadership effettivamente è, come dire, molto sentito nel mio ambiente. Diciamo che a livello di percorso, il percorso accademico di per sé è lungo e quindi diciamo, richiede dei tempi, no, di esecuzione, inizia con i dottorati di ricerca, si prosegue con tante poi diciamo, posizioni differenti, tanti step intermedi fanno sì che in qualche modo diciamo, il raggiungimento di una leadership sia talmente graduale che quasi arriva con naturalezza, quindi sicuramente rispetto alle prime volte che una persona entra in aula, si confronta con gli studenti, c'è un percorso di maturazione importante che avviene nel corso degli anni e che permette anche, secondo me, di maturare una forma diciamo, di autorevolezza, no? Che si abbina a questa leadership, quindi non è solo il ricoprire una posizione, in quel momento essere il riferimento per gruppi di studenti, studenti piuttosto che pubblicare una ricerca, ma è in qualche modo acquisire una voce, no, che diventa in qualche modo anche legittima nel momento in cui si interfaccia con tanti interlocutori diversi, ecco,
0: riconosciuta,
2: quindi, riconosciuta, sì, percepita, no, come meritata, come corretta, come fonte di qualcosa di vero, ecco, quindi
1: sì, credo che anche il percorso sportivo da questo punto di vista possa essere un supporto,
2: simile,
1: no, con quello che poi è il percorso accademico, nel senso che ti aiuta a diciamo fare, a lavorare, a fare delle tappe che poi ti portano al risultato. La fortuna di farlo nello sport, magari uno sport di squadra come il mio, è quello che non sei da solo, sì, non sei un singolo, ma sei supportato, aiutato dalla squadra, quindi un po' come il discorso poi, sì, dello studente, no? Che ha un percorso con compagni con cui condivide, però di fatto, sì, l'obiettivo rimane suo.
2: Sì, diciamo che forse, nel senso, università, sport sembrano mondi, diciamo, diversi, ma probabilmente alcune dinamiche in realtà si assomigliano molto.
1: Assolutamente.
2: Anche in università è vero che il percorso resta individuale, però avviene comunque in un contesto di collettività, lavoriamo spesso in gruppo e anche per noi il fatto di costruire dei team, soprattutto in ambito di ricerca, sai, in aula entri da solo, ma quando pubblichiamo, quando facciamo ricerca, lì invece c'è molto un'attività di squadra e questo dà anche un po' la doppia dimensione. Per questo dico, anche questi passaggi intermedi che esistono all'interno del percorso accademico e sicuramente sono lunghi, ma sono dei passaggi intermedi che non sono soltanto, diciamo, formali, no? Devo mettere la bandierina per andare avanti, sono anche un modo per acquisire, diciamo, delle competenze che a quel punto diventano quasi naturali, no? E che porti naturalmente nel quotidiano all'interno delle varie attività che andiamo a fare.
0: Entrambe, secondo me, tra l'altro, avete un ruolo particolare in un panorama che generalmente è molto più maschile, forse, che femminile. Penso al calcio, ma penso anche al mondo universitario. Come la vivete questa cosa?
1: Ma io personalmente non ci penso, nel senso che, come sono molto naturale nella vita, nel modo di comportarmi, nell'approcciarmi le cose, quindi in realtà la vivo semplicemente cercando di fare il meglio di me stessa, cercando di fare il meglio per quello che è l'ambiente e le ragazze con cui condivido tempi e spazi, e non mi faccio problemi di nessun tipo e vado avanti per quella che è la mia e la nostra strada.
0: Non ti senti una mosca bianca, diciamo così?
1: No, alcune volte mi sento una mosca bianca quando magari me lo fanno notare, ma non è una cosa che magari nella mia quotidianità, nei miei pensieri, nelle mie riflessioni, quando mi fermo ogni tanto e ho modo di pensare, mi faccio. Anzi, sono molto, molto orgogliosa di quello che faccio e quindi non ci penso. Probabilmente, osservando dall'esterno, senza la parte emotiva, ma solo razionalmente, probabilmente sì, è quella l'osservazione che risalta agli occhi di tutti, ma non è un pensiero che poi mi va.
0: E forse è proprio il tema da superare, no? Cioè il fatto che risalti.
1: Assolutamente, credo, però si sta facendo molto negli ultimi anni da questo punto di vista e anche nel mondo del calcio c'è un'apertura, diciamo, a quello che è il discorso della figura della donna, quindi si è sicuramente aperta una strada importante nel mondo dello sport come in tutti gli altri mondi, quindi andiamo avanti per questa strada.
0: Continuiamo a correre sulla fascia.
1: Veloci.
0: Ilaria, il mondo universitario com'è?
2: Allora, il mondo universitario, grande domanda, nel senso, sicuramente è vero che, insomma, la prevalenza maschile è forte, cioè
0: quantomeno tradizionalmente.
2: Quello
0: forse.
2: Tradizionalmente è sempre stato un po' a dominanza maschile, adesso negli ultimi anni si sono fatti molti sforzi, soprattutto, insomma, diciamo, anche negli atenei italiani, tanti atenei hanno adesso rettrici donne, per esempio, no? Sono comunque molto la minoranza. Adesso, l'ultima volta che ho guardato, credo lo scorso anno accademico, avevamo 17 rettrici in Italia, quindi 17 atenei guidati da donne contro circa 77 guidati da uomini, quindi è ovvio che, insomma, abbiamo donne che raggiungono non solo la leadership ma veramente i vertici massimi nel mondo accademico, però ovviamente da lì a dire che abbiamo equità ancora siamo un po' lontani, forse c'è ancora un po' di strada da fare. I numeri in realtà dicono che all'interno del percorso accademico Come dire, i generi un po' si equivalgono, cioè a livello di percorsi di carriera, di dottorati di ricerca, segnisti di ricerca, diciamo che abbiamo quasi pari distribuzione, no, tra uomini e donne. Il problema è che dopo le donne magari si perdono in corsa, cioè il problema è dopo come dire, tutti i passaggi successivi, per cui quello che si nota è che proprio nella piramide, nella costruzione della piramide, man mano che si sale c'è quel famoso, no, soffitto di vetro, per cui nelle posizioni davvero un po' più apicali, no, dell'accademia, per cui professori associati o professori ordinari, la prevalenza è ancora maschile.
0: C'è un tema di carriera, quindi, da quello che mi dici.
2: C'è un tema di carriera sicuramente, non un tema di genere in senso stretto, ma un tema di sostenibilità della carriera, cioè di rendere la carriera, diciamo, in qualche modo, passami il termine, reggibile per la persona. E ovviamente qui la donna sicuramente è quella che si confronta forse con una cosa di complessità, secondo me, maggiore.
0: Cosa c'è da fare ancora, secondo te? Quali step sono da compiere?
2: Ma io credo, allora, negli ultimi anni è emerso molto il tema della work-life balance, no? Del bilanciamento.
0: Forse post-Covid ancora di più.
2: Post-Covid ancora di più, perché il Covid ha introdotto quella prospettiva di lavoro da remoto che prima di fatto non esisteva, almeno nel mondo universitario. Durante il Covid ci siamo tutti riabituati a un modo di lavorare diverso, che poi per certi versi un po' è rimasto, e questo ha fatto sì che per esempio non esistessero quasi più orari lavorativi, cioè ha tolto, no, quel confine tra momento per il lavoro, momento per la propria vita personale, privata, la famiglia, gli hobby, qualsiasi cosa, e quindi abbattendo un po' questo, diciamo, gli orari, offuscando, no, il tema degli orari, ha un pochino, secondo me, contribuito a un peggioramento in ottica di work-life balance, per cui il tema vero work-life balance alla fine è emerso dopo, prima forse quasi non c'era neanche bisogno di parlarne, perché i tempi erano scanditi un po' di più. Quello che resta da fare, io credo, è in realtà, allora, penso personalmente che il tema della work-life balance sia abbastanza neutrale rispetto al genere, cioè trovare i giusti momenti per se stessi all'interno di una giornata penso che sia un qualcosa che appartiene...
0: Vale per tutti.
2: Vale per tutti, appartiene sia agli uomini che alle donne. Però è vero che me ne rendo conto soprattutto, me ne sono resa conto soprattutto negli ultimi anni, ho avuto due bambine e il carico... anche invisibile, no? Il carico che c'è dietro si sente, e quindi trovare il modo di conciliare le richieste che naturalmente possono provenire da familiari, dalla cura domestica, rispetto anche alle proprie ambizioni di carriera, ovviamente, insomma, non è tutti i giorni semplice.
0: E nello sport?
1: Ma nello sport è più o meno simile, nel senso che parliamo degli stessi temi con una valenza anche diversa, nel senso che poi di fatto proprio l'impegno fisico è direttamente collegato magari a alcuni aspetti come maternità, famiglia, eccetera, eccetera. E quindi stiamo parlando più o meno delle stesse diciamo problematiche, ma forse non è il termine giusto, forse attenzioni che servirebbero. Da questo punto di vista, negli ultimi anni, proprio da quando la Serie A femminile è diventata professionistica, c'è stato uno studio e un ampliamento anche di queste prospettive, e alcune società, proprio in ottica del discorso della maternità, per esempio, hanno aperto alla possibilità proprio di strutturare dei percorsi nell'accompagnare le atlete anche in questi momenti, nel prima, durante e dopo. Quindi c'è sicuramente un'apertura, un interesse differente, e quindi torniamo al discorso di prima, no? Il movimento femminile, come tutto quello che c'è intorno alla figura della, che ruota intorno alla figura della donna, è un qualcosa che è dinamico e in continuo sviluppo. Dovremmo pensarci prima, forse dovremmo arrivarci e pensarci prima, come in tutte le cose, però ritorniamo al discorso dell'interesse che si sta muovendo, e di conseguenza anche tutte le cose adesso collegate arrivano.
0: Allora, sul pensarci prima vi propongo una sfida. Apriamo la nostra prima rubrica di oggi con le lancette. Ora vi chiedo di collaborare, quindi
2: ci
0: lavorare insieme, ma un pochino, solo un pochino.
2: Okay.
0: Un pochino. In un giro di lancette, quindi 60 secondi, sì, poi non sarò super stretto, però più o meno 60 secondi, vi chiederei di provare a pensare, strutturare una giornata di, chiamiamolo, orientamento, rivolta a bambine e ragazze, quindi pensata ad hoc per loro, sul loro futuro nel mondo professionale, scolastico, sportivo, quindi pensare a come organizzare una giornata in cui ipotizzate di avere la possibilità di parlare con incontrare tante bambine, tante ragazze e, nella vostra, secondo la vostra esperienza professionale e personale, parlare con loro di orientamento e quindi futuro. Pronte?
1: 60 secondi.
0: Più o meno, sì. Praticamente poi c'è il recupero. Abbiamo 60 secondi più recupero.
1: Abbiamo il tempo di recupero.
0: Pronte? Via.
1: Chi parte?
0: Dovete lavorarci insieme.
1: Andiamo
0: a sì.
1: Ok.
0: Vi chiedo sempre di parlare al microfono, se riuscite. Perfetto. Anche guardandovi.
1: Allora, io partirei... Dobbiamo organizzarla,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì.
1: Quindi io partirei dal fatto dell'accoglienza. Mm-hmm. Un bel sorriso, un bel atteggiamento positivo nel costruire l'ambiente positivo. E poi... Partiamo.
2: Ok. Io valuterei di invitare qualche ospite anche, magari qualche figura non troppo lontana rispetto all'età, quindi magari una persona giovane o anche due, magari una coppia di persone che possano rappresentare dei modelli o comunque degli elementi di ispirazione che possano lanciare dei messaggi che restano nelle menti.
1: Assolutamente. Lasciamo spazio anche ai nostri ospiti e alle nostre ospiti per interagire, così non diventa un monologo frontale, andiamo a coinvolgerle proprio.
2: Si potrebbe pensare magari di costruire dei piccoli laboratori a gruppetti legati a pensa che cosa vorresti fare nella tua vita, cosa ti piacerebbe fare nel futuro e secondo te quali sono le caratteristiche che dovresti avere per fare quel lavoro, per esempio, quali competenze, che cosa secondo te dovresti saper fare e essere.
1: Ok, perfetto. E cosa non dovrebbe mancare nell'ambiente in cui ti trovi?
2: Che ti accoglie.
1: Sì. Ti accoglie,
2: sì.
1: E che sarà poi quello che andrai proprio a lavorare in futuro.
2: Sì. E, per esempio, si potrebbe anche chiedere quali sono le caratteristiche, di ragionare sulle caratteristiche delle persone che le hanno guidate fino a quel momento, dopo essere un professore, un insegnante o un allenatore, cioè quali sono quelle caratteristiche che secondo loro sono importanti se un domani si trovassero a svolgere un lavoro di quel tipo, piuttosto che a essere guida per qualcun altro. Quindi ragionare...
1: Mi
2: magari
1: piace.
2: Su tratti positivi, no? su modelli positivi.
1: Mi piace. Vogliamo anche capire se magari loro hanno in realtà delle preoccupazioni o delle aspettative troppo grandi, magari legato a quello che
0: bello.
1: È il nostro ambiente.
2: Assolutamente. E poi prevederei magari un momento per loro anche di restituzione, cioè proprio dove ogni gruppo magari può lavorare, no? A piccoli gruppi, ragionare insieme e poi magari... un momento di restituzione che così c'è anche un confronto collettivo.
1: Sono d'accordo. La condivisione e il fatto di essere interattiva come giornata secondo me diventa fondamentale.
2: E alla fine merenda.
0: Bravo, stavo per dirlo io.
2: Alla fine merenda o aperitivo in base all'età dei partecipanti.
0: Fondamentale. Anche perché da un po' di puntate, lo dico per Paolo e Anna Chiara che sono qui in studio, ma anche per Filippo che è in regia, che non parliamo di marubini. E quindi abbiamo parlato di merenda, secondo me è fondamentale. Ecco, se la facciamo soprattutto in una stagione autunno-invernale, direi che sarebbe perfetto.
2: No?
0: Ah, l'evento ce l'abbiamo, devo dire che mi piace un sacco.
1: Promosso,
0: questa cosa.
1: Siamo assunte, quindi?
0: Sì, come event planner, in parallelo rispetto all'attività solita, no, mi piace molto. Allora, abbiamo parlato di futuro, perché abbiamo parlato di ragazze, bambine, introduciamo al volo il tema formazione, lo facciamo con alcuni dati, quindi

0: ci spostiamo nel nostro quadrante. Li hai citati prima, dei numeri, li diamo in modo preciso, parliamo del rapporto 2025, della 27esima indagine del profilo dei laureati del 2024, le donne oggi rappresentano il 60% dei laureati. Una quota particolarmente alta, poi nei corsi magistrali a ciclo unico, dove si arriva quasi al 70%. Cosa succede dopo? Un po' ce lo dicevi prima, ma sì, è un dato importante, cioè la maggior parte dei laureati sono ragazze, sì, quindi si può lavorare in questo senso?
1: Sì, si può lavorare in questo senso, secondo me. Allora, la formazione sicuramente pensata come formazione per competenze, no? Formazione dei giovani ragazzi e ragazze, sì, il dato è quello di una prevalenza femminile, quindi probabilmente è proprio il percorso stesso che viene dopo. Diciamo che un altro aspetto che un po' si combina a questo è anche la tipologia di percorsi formativi, cioè rimane in un qualche modo una sorta di separazione, no, tra tipologie anche di studi che vengono scelti, quindi magari percorsi più ingegneristici, più tecnici solitamente sono a prevalenza maschile, percorsi più umanistici ad esempio sono a prevalenza femminile. Questo ci dice, secondo me, una cosa importante. È vero che la prevalenza di laureati sono ragazze, però è anche vero che rimane questa separazione, che alla fine è un po' indice, no, di una cosa strutturale, anche culturale se vogliamo, che fa sì che anche le carriere nelle rispettive, no, che poi arrivano da queste tipologie di percorsi di studio siano a prevalenza maschile o a prevalenza femminile. Quindi non stupisce magari che ci siano tante insegnanti rispetto a insegnanti maschi, non stupisce che vi siano magari tanti ingegneri uomini rispetto a... diciamo che sicuramente il tema della formazione è importante, ma è una formazione che sempre più sta virando anche verso la formazione di chi accoglie. Cioè il problema della formazione non è solo individuale, è un tema organizzativo ed è un tema sociale. Cioè noi per esempio in università, quasi tutte le università negli ultimi anni è richiesto di predisporre il Gender Equity Plan, è una cosa, uno sforzo che è stato fatto e che impone anche di inserire l'altro lato della formazione, quindi la formazione per chi già è dentro all'organizzazione, non so, presidi, direttori di dipartimento, direttori amministrativi che sono in qualche maniera anche formati e educati a acquisire delle sensibilità su tematiche di genere, quindi la formazione secondo me ha senso guardarla da entrambe le parti, sì, entrambi i lati.
0: C'è poi un tema educativo anche nello sport, al di là del, cioè, prima di tutto uno allena, cresce delle persone, no? Poi delle giocatrici, si può lavorare anche in questo senso?
2: Assolutamente, mi ritrovo anche nel discorso che è appena stato fatto, perché soprattutto nelle fasce d'età più basse, per poi andare a salire ovviamente, anche per quanto riguarda la federazione, tutti i progetti a livello giovanile, ma anche all'interno della società sono state inserite alcune figure che non solo magari sono dedicate a seguire i ragazzi e le ragazze, ma anche agli allenatori, proprio per lavorare su determinati aspetti come possono essere quello della comunicazione, quello dell'ascolto, per favorire poi di fatto quello che è lo sviluppo a 360 gradi, non solo dell'atleta in quanto proprio atleta, ma anche del ragazzo, della ragazza, del bambino o della bambina. Quindi è sicuramente una strada da percorrere, anche perché ti dà la possibilità proprio anche a livello sportivo di ampliare e di diventare una figura di riferimento importante poi di fatto per loro, quindi c'è massima attenzione. Io poi, come sono andata una porta aperta, perché sono proprio delle tematiche che mi interessano tantissimo, su cui cerco di informarmi e mi piacerebbe anche formarmi da questo punto di vista, perché penso che abbiano proprio un ritorno importante che è direttamente collegato poi per quello che è l'approccio della performance e l'approccio sportivo, cioè l'idea di favorire un ambiente positivo, un ambiente in cui i ragazzi e le ragazze siano liberi di esprimersi, di dare il meglio di loro senza sentirsi di fatto giudicati ma accompagnati, crediamo che sia uno degli aspetti fondamentali da curare proprio nel guidare il loro percorso di formazione da quando sono piccoli e piccole fino a quando crescono.
0: Allora, i temi aperti ed approfondire sarebbero tantissimi, purtroppo il tempo non ci aiuta, quindi dobbiamo chiudere, però grazie perché ci avete dato una lettura diversa dal solito, da tanti ragionamenti e approfondimenti che magari si fanno correttamente in occasione della giornata internazionale della donna, ma oggi abbiamo dato una lettura secondo me molto di prospettiva, molto rivolta al futuro, che ci lascia ben sperare, e questa è una cosa veramente che ci fa molto piacere.
2: Ma se volete torniamo,
0: Volentieri, alla regia, io posso dire alla regia che sarei molto molto contento, quindi grazie davvero Viviana Schiavi, Ilaria Galavotti, grazie, per essere state con noi e per tutti gli spunti che ci avete dato. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Saldare i debiti per ripartire. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Bolzano è ricca, a Bolzano si sta bene. La provincia autonoma viene spesso raccontata come una sorta di culla del benessere. Eppure anche qui c'è chi sta male sotto il punto di vista economico e si indebita anche pesantemente. Questa situazione esistenziale a volte genera altri problemi nella sfera psicosociale, come dipendenze, depressione, problemi familiari. Per questo, nel 1999, la Caritas di Bolzano Bressanone ha attivato un servizio di consulenza per il rientro delle situazioni debitorie. Gli specialisti accolgono gli utenti nella sede del capoluogo e negli uffici di Merano, Bressanone e Brunico. Se ti indebiti, la Caritas non salda le somme con i creditori per te, non lo fa quasi mai. Sei tu a doverti rialzare con il sostegno tecnico di chi analizza la tua situazione debitoria, gli ingressi, le uscite, gli impegni presi con le banche per mutui e finanziamenti, la fattibilità di una rateizzazione. Il servizio è gratuito e ha aiutato molta gente, come racconta la responsabile Petra Priller.
2: Negli ultimi 25 anni abbiamo seguito 26.000 persone, abbiamo avuto più di 133.000 contatti di consulenza, telefonate, email e quant'altro, e avevamo più di 5.400 contatti con i creditori per fare dei piani o di rientro, rateizzazioni, saldi e stralci e altre possibilità poi per uscire fuori, diciamo, dalla situazione debitoria. Abbiamo segnato 500 milioni di euro di debiti in questi anni che si sono accumulati dai nostri clienti, e diciamo che quando le persone sono in particolare difficoltà, soprattutto esistenziale, quindi non riescono più a pagare l'affitto, le spese condominiali, la bolletta del gas o della luce, come Caritas abbiamo anche la possibilità, avendo delle donazioni a disposizione, aiutare le persone, e questo l'abbiamo fatto negli ultimi 25 anni con più di 3 milioni e mezzo di euro.
1: A Bolzano ci sono speciali misure di sostegno al reddito, ma spesso non bastano. La gente si indebita lo stesso, anche per ragioni ormai strutturali, come spiega la direttrice della Caritas, Beatrix Mayrhofer.
3: Questo sicuramente è causato da un lato dall'alto costo di vita nella nostra regione, che è anche quello, in parte è causato dal turismo, che negli ultimi anni si è sempre maggiormente, diciamo, aumentato, e dall'altro, in quest'ottica, anche il costo della casa, rispettivamente la disponibilità di case, è veramente molto ristretta, il costo di affitto molto molto alto. E questo ultimamente causa problemi non solo a persone che magari lavorano in part time o anche provengono da una educazione molto base, ma anche a quelli che hanno un buon lavoro.
1: Il contatto diretto con le persone in difficoltà, per i consulenti, porta alla luce situazioni che colpiscono particolarmente. Werner Niederbrunner è il responsabile del servizio di consulenza debiti e accoglie gli utenti nella sede di Brunico.
4: Ci sono tante situazioni che ti colpiscono, soprattutto quando ci sono persone che hanno problemi di salute. Questo spesso quando vede, ok, stanno cercando, ma poi stanno male, proprio non si sa quanto tempo ci sono ancora, e sono anche indebitate, no? E soprattutto se uno ha figli, anche chiaramente se sono figli di mezzo, no? Cioè se ci rimettono i figli per la situazione dei genitori, questo anche sempre è brutto. Poi chiaramente anche anziani che hanno lavorato tutta la vita e poi non sanno più come campare, cioè proprio che non ce la fanno a arrivare a fine mese.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato, Don
1: Grazie
0: Salvatore.
1: Rigore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie a Don Salvatore. Allora, noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo che sacramento è? Entriamo in medias res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare. Ma in realtà questa associazione, sacramento della confermazione con il matrimonio, non è così praticabile perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi, sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale, per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione, questo secondo sacramento, perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo, si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole. Motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti
1: Ed è.
0: chiedo su
1: Prego.
0: questo punto, Don Salvatore, di spiegare me, la mia curiosità, perché si attende, perché c'è questa attesa? Qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
1: Sì, l'idea l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i crisimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, e anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè, è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità, cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie, paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? Cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato dal Catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: e ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo, che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della Lapa Militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del crismato, indica però proprio questo. C'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405, questo monaco che è poi diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che è già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. Con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi così, come gli apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, dopo la confermazione, possiamo fare così. C'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
0: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo.
1: Beh, in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no, con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo come capo della Chiesa invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro, quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la crisi riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
0: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore, io ti chiedo questo. Tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
1: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti la necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso, lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancora di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento

0: che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino o da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

Presso la fontana lui un giorno la trovò, vide da lontano il giallo della veste che portava su di

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Titolo di oggi: auguri a Papa Leone per il suo compleanno, Mattarella affettuosa vicinanza da parte di tutti gli italiani. E il Papa ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Ha incontrato il personale della Biblioteca Apostolica e dell'Archivio Apostolico. L'UE condanna il raid russo di ieri al confine con la Polonia, il Cremlino ribadisce: proseguiremo con le operazioni militari nel paese. La Commissione europea dice no a possibili dialoghi bilaterali con società di intelligenza artificiale. Auguri da tutto il mondo per il compleanno di Papa Leone, che compie, ve lo ricordiamo, 71 anni oggi. Tra questi il capo dello Stato Mattarella scrive: la prego di accogliere in questi giorni di festa le espressioni di affettuosa vicinanza di tutti gli italiani. La CEI invita a fare proprie le sue parole sul legame tra perdono e pace alla luce dei conflitti che interessano diverse aree del mondo. E proprio oggi il Papa, nel giorno del suo compleanno, ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Ha poi incontrato il personale dell'Archivio Apostolico e della Biblioteca Apostolica. Sentiamo le sue parole.
3: Come descrivere la biblioteca del Papa? Ricorro a una metafora. La biblioteca apostolica è un cuore. Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari: la sistole e la diastole, una concentrazione e una distensione, un moto verso il centro e uno verso la periferia. Anche la biblioteca apostolica rimane viva nella misura in cui assicura la propria sistole e la propria diastole.
2: Voltiamo pagina, sempre in primo piano l'attacco russo di ieri contro un treno passeggeri ucraino a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Sentiamo Eugenio Bonanata.
4: L'Unione Europea condanna fermamente i recenti attacchi russi nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia, compreso quello contro il treno passeggeri avvenuto ieri. Un raid teso a spaventare il mondo occidentale, ha dichiarato l'alta rappresentante agli affari esteri dell'UE Callas. Bruxelles assicura che la difesa dei propri confini è prioritaria e che proseguirà con il sostegno economico a Kiev per migliorare la sua difesa aerea. Mosca però ribadisce che l'esercito russo continuerà a svolgere missioni in tutto il territorio ucraino. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino, rispondendo a delle domande dei giornalisti proprio sulla reazione dell'Unione Europea. Intanto il Ministero della Difesa russa annuncia che nelle ultime 24 ore l'esercito ha conquistato 3 villaggi in territorio ucraino e ha colpito infrastrutture energetiche e di trasporto militari di Kiev.
2: E poco fa il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha detto che appunto la NATO risponderà agli attacchi ibridi russi e questa risposta non sarà sempre visibile. Non avvieremo mai discussioni bilaterali con società che si occupano di intelligenza artificiale, così un portavoce della Commissione europea ha risposto a chi gli chiedeva se l'esecutivo UE avesse avuto uno scambio con Anthropic in merito alla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Abbiamo sentito Nicola Grandis, amministratore delegato della società ASC27, che ha sviluppato il modello Vitruvian.
5: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti a diverse decine. E sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. E sappiamo tutti che, insomma, Anthropic, che è una delle aziende, anzi l'amministratore delegato di Anthropic è stato l'autore del Mea Culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia.
2: È utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
5: Anzi, probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare. Abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo.
2: Con un nuovo motu proprio il Papa ha abrogato la normativa di Francesco del marzo 2021. All'epoca, a causa dell'emergenza Covid, venivano decurtati gli stipendi al personale della Santa Sede della Città del Vaticano, a cominciare da cardinali e capi di castero. Rimane congelato il biennio perso da una parte dei dipendenti. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
6: Superata l'emergenza Covid, superate anche le misure di austerity legate a quel periodo, e cioè il

0: essere superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Per tale ragione, sentito il parere della Segreteria per l'Economia e dopo aver esaminato con cura ogni cosa, il Papa stabilisce l'abrogazione del motu proprio di Francesco dal 1 settembre 2026. Tuttavia, si legge, vengono fatti salvi gli effetti prodotti nel periodo in cui la legge era in vigore.
1: Strappo delle nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito. Infatti i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno firmato un documento comune di sfida al governo centrale britannico e invocano il diritto all'autodeterminazione sulla base di futuri referendum o altri strumenti legislativi. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 e mezzo per aver ucciso due rapinatori durante una rapina. Rendere gli spazi più adeguati all'accoglienza, questo è l'obiettivo della ristrutturazione di Casa Santa Giacinta, lo storico centro della Caritas di Roma all'interno della Cittadella della Carità. Oggi pomeriggio l'inaugurazione. Eugenio Buonanata e Orazio Coclite ne hanno parlato con Alberto Farneti, coordinatore della struttura.
2: Queste ultime riqualificazioni e ristrutturazioni hanno riguardato gli ambienti interni e anche il tetto. Da metà luglio ci siamo trasferiti, stiamo già ricominciando il percorso di accompagnamento dei nostri ospiti, insomma noi ne accogliamo un centinaio.
3: Qual è l'importanza del vostro servizio a Roma nel cuore della diocesi del Papa?
2: Sappiamo che Roma ha questo mandato da parte della Chiesa di dare testimonianza appunto della carità, dell'amore verso il prossimo, in particolare verso il povero. Questo invita ciascuno di noi, soprattutto i credenti, ma anche il singolo cittadino a impegnarsi affinché ci sia non solo meno povertà, ma soprattutto perché queste persone trovino un'accoglienza, un riconoscimento che passa attraverso il nome di ogni persona, perché a volte non ci facciamo caso, ma chiamare per nome una persona è il primo riconoscimento anche della dignità della persona stessa.
1: Ve l'abbiamo detto in apertura, il Papa ha visitato questa mattina per la prima volta la Biblioteca Apostolica Vaticana, dove ha inaugurato Acqua, primo capitolo, il ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia. Maria Milvia Morciano ha intervistato l'arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
4: Questa biblioteca si chiama Apostolica, vale a dire la biblioteca dell'Apostolo. E in questa maniera è come se si dicesse che l'Apostolo ha bisogno per compiere il suo ministero di una biblioteca. Quindi questa visita, diciamo, sottoscrive, sottolinea questo fatto che appunto l'Apostolo ha una biblioteca e si serve della biblioteca anche per svolgere bene il suo servizio universale.
5: La mostra Acqua mette in dialogo il patrimonio della biblioteca con l'arte contemporanea. Perché oggi questo dialogo è così importante per la missione della Chiesa?
4: Questo dialogo c'è sempre stato, perché spesso si parla dell'interesse della Chiesa all'arte contemporanea, magari riferendosi al grandissimo discorso di Paolo VI agli artisti di quell'epoca. In realtà la Chiesa è sempre stata attenta all'arte contemporanea e ha promosso l'arte contemporanea.
1: E allora finisce qui il nostro giornale. Alberto Giovannetti, regia, Alessandro Guarasci, studi, redazione, grazie per l'ascolto, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia, il cancelliere tedesco Merz dichiara la pace è a rischio in Europa, esorto a prendere sul serio la minaccia. La rappresentante europea degli esteri Kallas dichiara l'obiettivo del raid al treno ucraino era spaventare l'Occidente. Per Parigi l'attacco al treno puntava a dividere gli alleati di Kiev. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102.73 al barile con un avanzamento del 2,68%. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti da Mosca e da Washington, in particolare dal presidente Trump. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto. Di fronte a tali dilemmi ed incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'Alto Magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umani, senza considerarli un errore da correggere. Come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas. Così in un messaggio il presidente Mattarella in occasione del compleanno di Papa Leone.
2: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione e della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, alla cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
1: Un'ultima notizia: partenze e arrivi dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine social, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La crisi nel Golfo Persico, in particolare nello Stretto di Hormuz, continua a far salire i prezzi dei carburanti in Italia.
2: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante, da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. L'alta rappresentante europea Callas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia era chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha detto in Finlandia, dove si tiene il vertice artico. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere, così il presidente Mattarella nel messaggio di auguri a Papa Leone, affrontando il tema delle nuove tecnologie e dei rischi dell'AI. Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo compleanno. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha espresso gratitudine al pontefice per il cammino fin qui compiuto insieme. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena in costanza della richiesta di grazia presentata dalla difesa di Roggero. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michelle O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio, buona scuola soprattutto a grandi e piccoli, a genitori e insegnanti, che ormai siamo ripartiti tutti, no? È la nostra ultima settimana questa, poi ci fermiamo prima che riparta pure il palinsesto nuovo, ma abbiamo ancora 5 pomeriggi da passare insieme recuperando ospiti e temi che avevamo raccontato, insomma, nella scorsa stagione. Guardavo piuttosto a oggi, 35 anni fa, Firenze, Galleria dell'Accademia, un sabato mattina, insomma, quel 14 settembre 1991, e tra i gruppi di turisti in fila per ammirare il David c'è quest'uomo di 44 anni, un ex studente di lettere che passeggia, sai, con un'aria indifferente, no? Anche se c'ha un segreto, nasconde un segreto, nasconde un martello sotto la giacca. Non ha un movente politico, non vuole riscatti, non appartiene a nessuna sigla e quando arriva ai piedi del David di Michelangelo, gigante di marmo, scavalca il cordino di protezione con una disinvoltura disarmante e in un secondo è lì sul piedistallo, tira fuori il martello e comincia a colpire. La gente all'inizio non capisce, pensa a una qualche manutenzione, un qualche lavoro da qualche parte, no? Il martello che picchia sul marmo di Carrara del 500 che rimbomba nella galleria come uno sparo e scatta il panico. Solo 3 colpi riesce a dare sul piede sinistro prima che un paio di turisti e i custodi riescano a fermarlo. E quando gli chiedono il perché di un gesto simile, lui regala agli atti della polizia una delle giustificazioni più incredibili, inverosimili, bizzarre della storia dell'arte. Dice che a chiederglielo è stata la modella del Verrò.

0: Classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci sono anche in questo weekend le classifiche dell'estate, ben ritrovati, un'ora dalle 14 alle 15 sabato e domenica in questo 5 e 6 settembre per tenerci compagnia, ritornare piacevolmente indietro nel tempo, naturalmente con una delle vostre classifiche preferite, perché anche voi, devo dire, in questa stagione estiva mi avete segnalato e dato diversi spunti per ritornare al passato con le vostre canzoni dell'estate di una volta. E in questo caso noi iniziamo con l'anno 2014, estate in Italia con i singoli italiani e internazionali di grande successo, quindi stiamo a vedere cosa capitava in quell'estate del 2014. Certo, non torniamo tantissimo indietro nel tempo, però magari qualcuno tra voi ha degli spunti anche per raccontarci cosa faceva in quel periodo. Quindi diretta a radioinblu.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, digitale terrestre canale 728, e poi ricordiamo preziosa e indispensabile l'app per portarci in ogni luogo, anche in vacanza in questo periodo, se state per partire o state per tornare, l'app Play 2000 totalmente gratuita. Iniziamo con la classifica della top 10 dell'estate 2014 in Italia, dove troviamo al numero 10 un singolo di Laura Pausini che avevo un po' rimosso, vi dico la verità, Dove resto solo io. Il nuovo singolo invece di Laura, che gira in questo periodo in radio, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, perché è il brano che anticipa il ritorno live dell'artista previsto per l'inizio di ottobre con il World Tour 2026-2027, e questo brano con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è è praticamente contenuto nella tracklist dell'album Io Canto 2, lo ricorderete, è uscito lo scorso febbraio, era stato pubblicato originariamente questo singolo da Raff nel 1991 e scritto a quattro mani dallo stesso Raff con Beppe Dati. Beh, direi di tornare invece al 2014, numero 10 di quell'estate, di quell'anno in Italia, Laura Pausini con Dove resto solo io. Se senti...

Siamo anche in questo weekend su In Blu 2000, proiettati nel passato con la classifica dell'estate 2014 nel nostro paese, che vedeva Laura Pausini alla numero 10 con Dove resto solo io, appena ascoltata. Numero 9, saliamo di un gradino per una delle canzoni più belle, forse anche create in un duetto virtuale con il compianto grandissimo Michael Jackson. Me la ricordo bene questa canzone, molto bella. Al numero 9 si piazzava Love Never Feels So Good, insieme a un altro artista di punta del panorama internazionale, che devo dire da lì poi è un po' così statico, non abbiamo nulla di nuovo, però Justin Timberlake anche lui ci ha regalato dei successi pop negli anni veramente efficaci, soprattutto nei periodi estivi. In questo caso era l'estate del 2014, questa grande collaborazione virtuale ovviamente tra il grande Michael Jackson e Justin Timberlake alla numero 9.

Mi ricordo anche il video molto colorato e allegro con un corpo di ballo veramente incredibile, Love Never Felt So Good, insieme a Justin Timberlake, l'inconfondibile Michael Jackson. Alla numero 9, questa è la classifica dell'estate 2014 in Italia, saliamo di un gradino, troviamo alla numero 8 il roscio, come lo chiamo io, ovvero Ed Sheeran, che ha raccontato tra i vari aneddoti di collaborazioni di quest'anno sul suo profilo Instagram di aver collaborato anche con Martin Garrix con il singolo Repeat It. Dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam, abbiamo realizzato 12 anni fa questa canzone, all'epoca era nel pieno del lancio di un altro album e di altre canzoni, quindi questa collaborazione con Martin Garrix alla fine non era mai uscita, quindi dopo oltre 10 anni di attesa quest'anno i due hanno pubblicato la collaborazione appunto del brano Repeat It, che vi consigliamo di recuperare magari su YouTube. In questo momento noi ascoltiamo invece un grande successo dell'estate 2014 anche nel nostro paese, numero 8 Ed Sheeran, questa è Sing.

grandi passi, scaliamo la classifica in quest'ora insieme. Buon weekend ancora su In Blue 2000 con l'estate del 2014. Era Ed Sheeran al numero 9, anzi numero 8, scusate, con Sing. Saliamo alla numero 7, dove troviamo una delle anticipazioni che vi abbiamo dato durante la settimana all'interno delle parole dell'estate, perché sapete che poi ascoltiamo in anteprima dei brani che poi magari non ascoltiamo nel weekend, e quindi l'occasione ghiotta è giusta per seguirci anche durante le giornate del pomeriggio qui su In Blue 2000. Al numero 7 Ligabue con Tu sei lei, che Ligabue lo sappiamo è uscito anche con il nuovo singolo, una bella ballata romantica dal titolo Qualcosa per te, che è stato anche il nostro disco In Blue 2000 della settimana. Al numero 6 troviamo gli energetici, diciamo così, Imagine Dragons con il loro pop rock dal titolo Demons, che troviamo in questa posizione di classifica. Nell'estate 2014 si ballava anche con Rather Be featuring Jesse Glynn, la canzone dei Clean Bandit, che troviamo invece a metà classifica alla posizione numero 5. Saliamo di un gradino, immancabili, un po' in tutte le stagioni ci hanno regalato dei grandi successi. Parliamo dei Coldplay di Chris Martin, questa è A Sky Full of Stars, numero 4 della classifica nell'estate 2014.

È forse uno dei brani più rappresentativi dell'universo dei Coldplay, A Sky Full of Stars, almeno negli ultimi anni. Questa è l'estate 2014 in Italia, al numero 4, buon piazzamento. Entriamo ufficialmente nella top 3, dove troviamo un altro brano dance house dal titolo Klingend è il nome della band e Jubil è il titolo della canzone. Andiamo direttamente alla posizione numero 2 per ascoltare il singolo italiano di Cesare Cremonini, Logico. A proposito di Cremonini, magari avete visto il concerto che è stato messo in onda qualche sera fa in televisione al Circo Massimo di Roma, che è stato poi registrato lo scorso giugno. Tutto questo serve anche per il lancio del nuovo album di inediti realizzato senza intelligenza artificiale, così come ha sottolineato e ci tiene a precisare lo stesso Cesare, che tornerà con questo album a ottobre dal titolo Amateur. E tutto questo sarà poi accompagnato, anzi seguito, da un tour nei palazzetti. Cesare Cremonini, la canzone che andava di più in Italia, italiana, diciamo nell'estate del 2014, è proprio la sua, Logico, al numero 2.

numero 2 per Cesare Cremonini, che sta per tornare con un nuovo album. Come abbiamo detto prima, abbiamo riscoperto nel 2014 estate in Italia con i grandi successi Logico, posizione numero 2, e siamo arrivati così alla vetta. Manca un tassello importante, una canzone che ha fatto davvero la differenza in quell'anno. Parliamo del successone mondiale di Pharrell Williams, una canzone che ci mette allegria fin dal titolo, Happy, il singolo pubblicato il 21 novembre del 2013, poi esploso veramente nel 2014 come primo estratto dal secondo album in studio del titolo Girl, brano che ottenne anche una candidatura ai premi Oscar 2014 nella categoria La migliore canzone, perché fa parte della colonna sonora del film Cattivissimo Me 2. E quindi con tanta allegria ascoltiamo la numero 1 dell'estate 2014 in Italia, Happy di Pharrell Williams.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Gli affezionati ascoltatori di questo appuntamento sanno che dopo la classifica del passato facciamo un confronto inevitabile con i successi del presente, e quindi classifica di Inblu 2000, quella che stiamo per scalare insieme, quella dei nostri brani più ascoltati, più programmati della settimana, e poi sul finale anche la chart di R1 con l'airplay radiofonico degli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla top 10. Vi ricordo che ci sono 2 nuove entrate questa settimana che abbiamo ascoltato durante i pomeriggi. Parliamo dei Rolling Stones con Jealous Lover, che abbiamo ascoltato alla numero 14, e poi alla numero 11, la più alta, Ligabue con Qualcosa per te. Entriamo ufficialmente in top 10 con Casablancas e Soci, ovvero gli Strokes, che fanno di tutto per mettersi alle spalle, diciamo così, un vecchio ruolo di salvatori del rock con questo nuovo album. Ci sono dei singoli ad effetto, la critica ha molto amato anche questo nuovo lavoro, e un nuovo lavoro che si apre anche con questa canzone bella, ritmata, rock, veloce, che è divertente. Cosa possiamo aggiungere di più? Estiva, tutti aggettivi bellissimi per questo singolo che sale questa settimana di posizione. Lonely in the Future nella chart di Inblu 2000, numero 10, ci sono gli Strokes.

l'energia del weekend grazie anche a questo singolo, Lolly in the Future, in salita nella chart di Blue 2000, The Strokes, all'interno delle classifiche dell'estate. Va molto in quest'estate anche, insomma, il filo conduttore creato con la loro canzone Sorry Scusa Lo Siento e anche altre collaborazioni dei Pinguini Tattici Nucleari, che in questo caso sono in featuring con Fabri Fibra per Goya, che rimane stabile rispetto a 7 giorni fa alla numero 9. Numero 8 per Safe, o Safe come lo chiamano tutti, la canzone è in salita dal titolo Parlar d'amore, occhio, anzi orecchio a questa canzone. Numero 7 c'è Beyoncé con Morning Dew Donk, che continua a salire tra i più programmati, li abbiamo citati appena prima, i Pinguini Tattici Nucleari, che salgono con Sorry Scusa Lo Siento, manifesto di quest'estate 2026 per loro, alla numero 6. Entriamo in top 5, dove scendono ancora Emma e Fabri Fibra con Antidroga, mentre al numero 4 perde la vetta rispetto a 7 giorni fa, siete stati attenti, ve lo ricordate, bellissima questa nuova canzone di Sombre, My Body Isn't Ready. Parliamo di un grande artista che ha ottenuto le nomination anche come Best New Artist ai Grammy Awards di quest'anno, a soli 20 anni. Sombre, cantante classe 2005, giovanissimo, ormai è acclarata questa cosa, si prepara a raddoppiare gli appuntamenti italiani per il prossimo anno dopo il suo recente live all'Alcatraz di Milano. Già il prossimo anno l'artista è confermatissimo, sarà sul palco dell'ippodromo SNAI San Siro nell'ambito degli High Days, quindi non vediamo l'ora di rivederlo dal vivo, e lo ascoltiamo adesso alla numero 4, ex numero 1, Sombre con My Body Isn't Ready.

devo dire che è un weekend di sorprese per quanto riguarda la chart di Blue 2000, ma anche la classifica di Air One, che tra poco commenteremo insieme. Attenzione, abbiamo lasciato Sombra la numero 4 in discesa. Numero 3 salgono nuovamente Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. E alla numero 2 sale ancora la nostra favola da favela, una delle nostre canzoni preferite. Parliamo del grande successo di quest'estate di Gaia, Bossa Nostra, in salita nuovamente alla numero 2.

0: Solo nostra.
1: Una di quelle canzoni che ci rendono il weekend anche più carino e rilassante, grazie a Gaia con la sua Bossa Nostra, davvero fresca, estiva e molto gradevole, numero 2 in salita questa settimana. E non c'è storia, questa settimana scalzato dalla vetta Sombra, ma comunque rimane uno dei grandi successi e rimane tale anche questa nuova canzone che troviamo in vetta questa settimana in salita. Parliamo di un'altra bellissima ballata romantica, tra i più programmati in assoluto, anzi la più programmata in assoluto, è The Time of My Life. Parliamo di Benson Boone, questa settimana numero 1 della chart di Blue 2000.

0: dell'estate.
1: Buon fine settimana su Blue 2000, dalle 14 alle 15 ci siamo noi con le classifiche dell'estate. Un'altra classifica attuale di quest'estate 2026 è quella di Air One, con i dati aggiornati proprio venerdì scorso, e quindi vediamo quali sono i brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni. Al numero 10 abbiamo Magnetic, la canzone di The Bauza, stabile, mentre al numero 9 in salita Anna con White Girl West, mentre al numero 8 in discesa Flamenco Paranoia di Samurai J. Andiamo alla numero 7, dove scende questa settimana, è stata anche alla numero 1 varie volte con questa canzone Noemi, che torna a cantare, lo sapete, dopo la brutta caduta che ha avuto da un palco durante i suoi live, e lunedì 17 agosto ha continuato proprio la sua tournée in programma in numerose città italiane. L'artista poi concluderà con una serie di appuntamenti speciali il 14 dicembre al Teatro degli Arcimbold di Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'ascoltiamo, Noemi, alla numero 7 in discesa. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: darti mai più.
1: Era la numero 7 della chart di R1, airplay radiofonico degli ultimi 7 giorni. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Al numero 6 scendono Hugel, Imael Hangel e Ultra Natee con Moving to the Sun. Ci sono tantissimi artisti per questa canzone, devo dire, in discesa. Alla numero 5 sale invece Madonna con Danceteria, mentre alla numero 4 abbiamo Who Man in salita, il nuovo singolo di Peggy Gou con Hyra Star. Andiamo alla numero 3, dove troviamo in posizione stabile la canzone di Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, ormai la conoscete benissimo. Questa è Partenope. Yeah!

Ascoltiamo per intero la top 3 di questa settimana della chart di Erwan, a cominciare da Partenope, appena ascoltati Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, appunto al numero 3 stabili. E stabile anche al numero 2 Tommaso Paradiso, lui ha dovuto insomma rinunciare a due appuntamenti estivi dove dopo aver contratto un'infezione trasmessa dalla puntura di un pappataccio. Sui social ha rassicurato i fan, sono in via di guarigione, quindi in bocca al lupo a Tommaso Paradiso, che rimane stabile rispetto a 7 giorni fa con la sua Agitare Coca-Cola alla numero 2.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ha rassicurato i suoi fan, quindi state tranquilli, in via di guarigione. Numero 2 stabile della chart di Air One rispetto a 7 giorni fa. E prima di ascoltare la canzone più trasmessa in radio, e quindi la nuova numero 1 della settimana, che sale di tantissime posizioni, parliamo di quest'artista. Magari insomma lo conoscete, lui si chiama Adam all'anagrafe, in realtà un nome d'arte che abbiamo apprezzato all'ultimo Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, e qui sì, sarà accesa la lampadina per molti di voi. Poi ci ha rallegrato anche con un altro singolo dal titolo Buona Domenica, e adesso il terzo singolo estratto dal suo ultimo album, che raggiunge la vetta di Air One. Ha passato la sua infanzia e adolescenza tra Rapallo, Genova e Santa Margherita Ligure, e dove ha avuto anche modo di conoscere nomi già affermati del panorama musicale come Tedua, e poi ha deciso di trasferirsi nel milanese per inseguire il suo sogno musicale. Avete capito, parliamo di Saif, anzi Saif come tutti lo chiamano e lo conoscono. Nuova numero uno della settimana è Parlar d'amore, canzone con cui vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi all'interno delle classifiche dell'estate di questo 5 e 6 settembre insieme. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli nel sostenere l'Ucraina. Il cancelliere tedesco Merz invece dichiara: nell'estremo nord dell'Europa si può vedere quanto sia a rischio la pace. Non posso che esortare tutti noi a prendere sul serio questa minaccia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo di petrolio e gas. Il WTI con consegna ottobre passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,68. Sempre più cari benzina e gasolio alle stazioni di servizio. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Alessandra Buzzetti.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignalo Studio.
1: Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, nato a Chicago nel 55, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza dall'alto sul suo magistero. Gli ha scritto dal Quirinale il Presidente Mattarella. E infine diamo una notizia di servizio perché partenze e arrivo dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine dei social, e questo a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma oggi 14 settembre facendo gli auguri al Santo Padre per il suo compleanno e assicurandogli le nostre preghiere. E oggi c'è con me in trasmissione un graditissimo ritorno, siamo veramente molto felici di riaverlo qui con noi in trasmissione, Don Andrea Vena. Buongiorno Don Andrea.
1: Ben trovato a te Rosario, un saluto cordiale ai nostri radioascoltatori.
0: Allora, cominciamo questo lunedì con una nuova formula che accompagna appunto il nostro programma Dritti al Cuore, e cioè il riferimento all'Angelus, alle parole che il Santo Padre ha pronunciato prima di recitare appunto la preghiera mariana del giorno prima, della domenica. E quindi veniamo proprio all'Angelus di ieri, 13 settembre. Un Angelus, sono veramente felice che cominciamo con questo, perché il Papa ha parlato di un concetto, credo, fondamentale in assoluto nella vita di ogni persona, di ogni uomo, oltre che nella storia della Chiesa, il messaggio che Cristo ha portato al mondo, e cioè ha parlato del concetto del perdono.
1: In fondo il perdono, se ci pensiamo, Rosario, ti lega, cioè ti apre, voglio dire. Il perdono ti apre, mentre il rancore ti chiude, ti imprigiona. E il Papa ci ha ricordato quanto sia liberante proprio il perdono. Proprio commentando il testo del Vangelo della 24esima domenica del tempo ordinario. E non dimentichiamo che è il perdono che qualifica e contraddistingue il cristiano e la comunità cristiana. Se vogliamo essere riconosciuti cristiani, non possiamo che guardare al perdono, e lo mette in evidenza anche il Santo Padre, come Gesù ha perdonato noi.
0: Le parole del Santo Padre hanno preso naturalmente spunto dalla pagina del Vangelo di ieri, e c'è questa formula che molto spesso compare anche in discorsi laici, se vogliamo, cioè il discorso del 70 volte 7, no? Di che cosa significa questa formula, questo numero, qualcuno magari fa anche dei calcoli.
1: Beh, diciamo subito che nella Bibbia il numero 7 è il numero della perfezione, e il Santo Padre mette in evidenza come Gesù ricalchi non solo il numero 7, ma rimandi qualcosa di più. 70 volte 7, cioè un'infinità senza misura, ma è l'amore di Dio che è senza misura, e quindi siamo chiamati a sintonizzarci con un metro che non ha misura, con un calibro senza misura. Questo è l'obiettivo che Gesù ci presenta, e questo è quanto Santo Padre ci ha aiutati a riflettere proprio commentando questo testo del Vangelo.
0: Questo discorso del senza misura, vorrei soffermarmi un attimo anche su questo aspetto. Forse non riguarda soltanto il perdono, cioè il rimettere i debiti, un rapporto conflittuale. Il senza misura credo che sia qualche cosa a cui gli uomini sono autenticamente chiamati se vogliono vivere in maniera piena, anche nel momento in cui amano, anche nel momento in cui danno, in cui donano.
1: Ma in fondo è quanto Gesù stesso ci propone, e amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E come ci ha amati Gesù? Ci ha amati con tutto se stesso, senza misura, e quindi anche noi siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri senza misura. Vorrei farti notare, Rosario, un dettaglio, lo condivido anche con i radioascoltatori. La proposta che Gesù fa ai suoi discepoli in questa 24esima domenica è rivolta alla comunità cristiana, è rivolta ai discepoli che hanno accettato di seguire Gesù. Se ci guardiamo un istante indietro, il 23 di agosto, che i radioascoltatori non prendano paura, ma il 23 di agosto Gesù ha domandato: chi sono io per voi? Dopo aver domandato chi sono io per la gente. E San Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi Gesù si sta rivolgendo a coloro che lo riconoscono come il Cristo, il figlio del Dio vivente, coloro che accettano di stare dietro a lui, perché domenica 30 ne abbiamo detto, Gesù ha sottolineato: chi vuole venire dietro a me prende la sua croce e mi segua. Quindi c'è questa sequela, ed ecco che il 6 settembre Gesù ha cominciato a dire: bene, a quanti vogliono stare dietro a me, la prima cosa che io domando è amare, ed è un amore senza misura. 13 settembre. Notiamo come la liturgia ci sta accompagnando in questo. Allora si comprendano ancora di più le parole a commento di Papa Leone. Ai discepoli che scelgono di stare dietro Gesù c'è un'esigenza fondamentale: amare, e amare senza misura, perdonare senza misura.
0: Ascoltiamo allora le parole del Papa.
2: Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole.
0: Il Papa poi ha ricordato, sempre parlando ancora di San Pietro, come San Pietro abbia sperimentato questo senso d'amore e di perdono senza misura anche nel momento più drammatico, certamente, della sua vita, cioè il momento della passione del Signore.
1: Io credo che San Pietro, sotto questo profilo, è un compagno di viaggio importante, perché è colui che prende in disparte il maestro due domeniche fa e gli dice non parlare di croce e di sofferenza, è colui che accetta di seguire Gesù fino alla fine, però poi ha paura nel Calvario, nell'orto, scusate, ma poi è lo stesso Pietro che alla fine darà la vita. Cioè, quando uno fa esperienza fino in fondo dell'amore del Signore e del suo perdono, arriva a fare altrettanto, portando con sé tutta la sua umanità. Pietro in questo è di grande aiuto, e il Signore dimostra ancora una volta di non avere scelto degli angeli come discepoli e apostoli, ma di uomini concreti, con le loro fatiche, le loro difficoltà, le loro debolezze, le loro paure, ma con un cuore grande. Grande perché aperto e disponibile a voler sempre ricominciare, lieti e forti della misericordia di Dio.
0: Dopo aver citato l'Angelus, il Santo Padre ha poi ricordato anche un momento storico, una data che in qualche modo ci ha riportato indietro a 25 anni fa. No, c'era una ricorrenza terribile, l'11 settembre, appena due giorni prima. Ascoltiamo le parole del Papa. Si è espresso prima in inglese e poi in italiano.
2: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
3: Due giorni fa è ricorso il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti d'America. Rinnovo le mie preghiere per quanti hanno perso la vita e per chi porta ancora le ferite di quel tragico giorno. In un momento in cui conflitti e violenze affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare perché il Signore doni al mondo la pace.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Nelle parole del Papa non c'è soltanto la rievocazione di un momento tragico, c'è purtroppo il ricordare come conflitti e tensioni siano purtroppo ancora il nostro presente.
1: Questo sì, è una cosa interessante che a ricordare quest'11 settembre sia un papa americano. Mm-hmm. Quindi ha vissuto sulla pelle, certo, questa paura e questo smarrimento che c'è stato. Ma poi ha ricordato che ogni morte è uno smarrimento. Ha allargato il cerchio. Ma non possiamo dimenticare quello che diceva San Giovanni Paolo II riguardo questo momento. Si può superare solo nel perdono. E ritorniamo al tema di prima. È solo nel perdono che possiamo superare queste tensioni e ritrovare un corretto equilibrio, una corretta capacità reciproca di ascolto, di disponibilità a voler camminare insieme. E questo purtroppo, in questo contesto particolare che stiamo vivendo, sembra quasi che le parole del Santo Padre cadano sempre nel vuoto, eppure c'è una regia dietro, fatta di preghiera, di carità, di dialoghi, di contatti, per cercare di trovare la porta di uscita, perché ogni qualvolta il Santo Padre sente, percepisce che c'è qualche colloquio, lui lo ribadisce, lo valorizza e lo incoraggia.
0: E chiede di pregare, no?
1: Sempre.
0: Per questo, sì, proprio per questa cosa. Perché c'è una. Ho la sensazione che ci sia spesso nella storia che viviamo una forma di falsa comprensione di quello che è la giustizia. Nel senso che quello che il Vangelo ci chiede di fare è superare un'idea. Così in qualche modo di bilancini, di misura, anche qui stiamo di nuovo parlando di misura.
1: Esatto.
0: Sì, sì, di superare questo concetto così in qualche modo del giusto, nel senso che la bilancia deve arrivare sempre alla pari.
1: Ma io credo, se noi ripensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, c'è stato un momento in cui ci si è dovuti fermare, è finita la guerra e siamo stati chiamati a ricominciare a camminare insieme. Tedeschi, austriaci, italiani erano in guerra, eppure cosa hanno costruito insieme? Cioè, a un certo punto bisogna avere il coraggio, a livello, diciamo oggi, resettare, tornare a zero, ricominciare, accettare che ci sono stati dei torti da tutte e due le parti, ci sono state delle difficoltà da tutte e due le parti, ma se vogliamo guardare avanti non possiamo restare prigionieri di logiche del passato. Non significa gettare il tema della giustizia, ma significa dire a un certo punto bisogna mettere un punto e farlo insieme, chiarire alcune dinamiche per motivi di giustizia, ma anche far sì che queste dinamiche siano soprattutto alimentate proprio dalla preghiera e dalla carità, ma dal voler costruire una civiltà dell'amore. Questo per me è fondamentale. Io credo che il dopoguerra ci abbia insegnato questo. E mai come in questo momento dobbiamo imparare dalla storia. È possibile fermarsi ed è possibile guardare avanti insieme e non più come nemici.
0: Per chiudere questo nostro appuntamento insieme, che si rinnoverà naturalmente, no? Ci ritroveremo ogni mese a parlare appunto noi ogni settimana parleremo dell'Angelus, però insieme a Don Andrea, così in presenza ci ritroveremo ogni mese, e volevo ascoltare una canzone che in qualche modo ci aiuta a riflettere, perché forse se ci pensassimo più spesso saremmo più capaci di aprire il nostro cuore a quanto siamo fragili, a quanto fragile è l'essere umano, e perché questa cosa può forse accomunarci in un senso di comune bisogno, ed è Fragile di Sting. E sulle note di questa canzone io ti ringrazio, Don Andrea, di essere stato
1: Rosario,
0: con noi.
1: Ti ringrazio, ti saluto e saluto anche i radioascoltatori.

0: E adesso parliamo di teatro, perché al Teatro della Visitazione di Roma, nel quartiere Tiburtino, a partire dal 16 settembre fino al 30 settembre 2026, avrà luogo il Festival Visitazioni Contemporanee, Festival Urbano delle Arti e del Dialogo. Ne parliamo con il direttore artistico Alessandro Machia, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Che cos'è Visitazioni Contemporanee?
1: È appunto una rassegna diciamo che va un po' in continuità con la nostra precedente rassegna, sempre promossa da Roma Capitale per il Giubileo, che abbiamo fatto settembre scorso. L'idea, diciamo, quella di portare cultura in periferia gratuitamente, quindi realizzare una rassegna multidisciplinare nell'ambito dello spettacolo dal vivo, in particolare teatrale, musicale, di danza, libera e gratuita per la cittadinanza. Tutti, chiaramente, guarda il territorio della Tiburtina, ma semplicemente perché è, appunto, si farà presso il Teatro della Visitazione a Roma, ma in realtà appunto è un evento gratuito per cui tutti i cittadini possono partecipare.
0: Certo.
1: Con un programma interessante fatto sia di giovani realtà che di grandi artisti, fra tutti il grande jazzista Javier Girotto.
0: Sì.
1: Con un spettacolo che sarà appunto il 25 di settembre.
0: E poi c'è, appunto, tra i nomi a cui lei faceva cenno, c'è per esempio Andrea Tidona, che sarà impegnato peraltro in uno spettacolo di cui lei è regista.
1: Sì, nell'Ifigenia in Aulide. Andrea Tidona, attore nastro d'argento, insomma, lo ricordiamo per la meglio gioventù, ma lo ricordiamo anche nei ruoli importanti del Giudice Falcone, eccetera. E, insomma, un attore impegnato, uno dei più, insomma, importanti interpreti del teatro di prosa italiano. E sarà impegnato nella parte di Agamennone, nell'Ifigenia in Aulide, che è una riscrittura del pluripremiato autore Fabrizio Sinisi, Euripide, con la mia regia. Uno spettacolo che ha avuto molta fortuna, gira da anni, e a Roma lo facciamo per la prima volta gratuitamente.
0: Sì.
1: Proprio perché abbiamo voluto inserire questo grande classico all'interno di questa diciamo rassegna che guarda, diciamo, alla periferia, appunto anche attraverso un classico, insomma. Riscrittura, che non è, diciamo così, usuale, a mio avviso, un'operazione di questo tipo.
0: Certo. Un classico moderno è per esempio Leonardo Sciascia, anche di lui proponete appunto un testo, anche qui con dei nomi importanti.
1: Sì, come Loredana Cannata, La scomparsa di Majorana, prodotta da Laros, con la regia di Fabrizio Catalano, che peraltro è il nipote di Sciascia, e quindi è quello che deve dire anche proprio, come dire, non solo i diritti, ma anche proprio una sorta di testimonianza, no? Letteraria, e, con Loredana Cannata tra le protagoniste.
0: Sì. E poi avete anche Pirandello, per esempio, non leggevo L'uomo dal fiore in bocca.
1: Sì, Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca, nella riscrittura di Germano Rubbi, con un attore molto bravo come Fabrizio Bordignon, peraltro recente diciamo presenza anche nel film, nell'ultimo film di Sorrentino, La Grazia. E quindi, insomma, un programma interessante. Abbiamo peraltro una giovane regista, Martina Baviluzzi, la recente vincitrice anche della Biennale di Venezia, con un progetto tutto al femminile, con attrici cui dirige attrici giovani, un gruppo di attrici giovani, under 30 addirittura, inventario per un corpo eretico, quindi ho proprio voluto fortemente mettere insieme la scena performativa, la nuova scena e anche i classici. Lo spettacolo della Baviluzzi è uno spettacolo che nasce da una scrittura collettiva sostanzialmente delle attrici, per cui diciamo ho voluto proprio, perché credo nella trasversalità, cioè non credo minimamente negli steccati, credo invece nella necessità di proporre al pubblico bellezza, perché poi in fondo, come dire, il senso di tutto è che la bellezza è autoevidente se noi proponiamo un teatro di qualità anche nella diversità, anche nel clash, diciamo, di linguaggi. Questo di fatto viene ricepito comunque positivamente.
0: E questo si vede anche ovviamente nel fatto che sono diverse le discipline artistiche. Il dialogo di cui parla il festival non è solo quello rivolto ovviamente a chi assisterà a questi spettacoli, ma anche, mi sembra, un dialogo tra arti performative differenti.
1: Assolutamente, abbiamo la danza per esempio con lo spettacolo Gong della coreografa Alessia Gatta della compagnia Ritmi Sotterranei, che appunto propone una danza contemporanea molto, come dire, teatralizzata, molto che va nella direzione di una drammaturgia, non solo del corpo. Questo è, diciamo, quell'idea per cui ogni spettacolo in qualche modo ha come diciamo così, come scopo la comunicazione, l'atto comunicativo, mm-hmm. È mai fine a se stesso, quindi in qualche modo ogni disciplina dialoga con l'altra in questo senso.
0: E poi c'è un'altra forma di dialogo, vorrei dire, che trovo molto, molto interessante, e cioè quella dei laboratori, perché è la maniera in cui il pubblico non è solo spettatore immobile che assiste ad una performance che pure lo coinvolge, ma in qualche modo coinvolto proprio in prima persona anche, no?
1: Sì, assolutamente. Sì, noi ci teniamo molto a questa forma laboratoriale che abbiamo già sperimentato in passato. Ci saranno dei laboratori gratuiti aperti ai cittadini il primis quello che conduco io, che è proprio un format della compagnia, che è il patematos, che è una parola greca, una locuzione greca che viene dalla parodo della Gamenone di Eschilo, che vuol dire appunto conoscenza nel dolore, non c'è conoscenza se non passa attraverso il negativo, come appunto il grande Hegel insegna. E quindi attraverso il dolore. Ecco, il format patematos è un format che io, diciamo, porto avanti da anni, e sono dei laboratori cittadini, quindi non necessariamente rivolti agli attori, ma proprio a tutti, sì, di lettura della tragedia, perché io credo che bisogna ripartire dalla tragedia e dal pensiero tragico, contro ogni, diciamo così, illusione illuminista che vediamo appunto anche che risultati sta avendo. Diciamo, lo stolto ottimismo illuminista porta appunto a
0: derive, certo.
1: Esatto, mentre invece un ritorno al sacro, no? Noi abbiamo perso il contatto col sacro in questa società secolarizzata, sì. Un ritorno al sacro e alla presenza, in un momento, in un periodo di grande crisi della presenza, e uso il termine proprio in un senso de Martignano. Per cui in questo senso qui appunto questi laboratori cittadini vogliono proprio, a cui io tengo molto, vogliono proprio ricreare comunità, comunità, interrogarsi intorno proprio al senso della nostra convivenza civile, per un nuovo umanesimo integrale. Questa idea dell'umanesimo integrale è anche al centro, per esempio, di Mimo Padeia, che è il laboratorio di Gilberto Scaramuzzo, docente di appunto Roma 3, che collabora con Zercalo e con me, proprio in questa direzione. I laboratori sulla mimesis sono proprio laboratori intorno a un progetto, quello di Scaramuzzo, di un umanesimo integrale che parte dalla sua appunto maestra, che appunto la pedagoga Edda Ducci.
0: Sì.
1: In questo senso qua è un progetto di sezioni contemporanee molto preciso dal punto di vista laboratoriale, cioè vuole proprio diciamo portare avanti una linea che poi è la linea di Zercalo da una decina d'anni, insomma, quello di coinvolgere lo spettatore non più appunto come spettatore ma come agente in questo senso qui.
0: E poi c'è ancora percorsi della visione, anche questo è un'educazione.
1: Percorsi della visione, che è appunto un laboratorio diciamo di potremmo dire alfabetizzazione, no? Potremmo dire così, rispetto alla visione dello spettacolo dal vivo, cioè come si guarda uno spettacolo, quali sono diciamo così gli elementi principali di uno spettacolo teatrale, di danza, musicale, eccetera. E lo faremo con diciamo diversi critici importanti con i quali stiamo definendo appunto la presenza, come Alessandra Bernocco per esempio, e appunto saranno appunto gratuiti e liberi verranno, diciamo così, realizzati verso la fine del festival, quindi intorno alla seconda parte di settembre, intorno al 25. Appunto, sono degli appuntamenti, diciamo, a cui noi teniamo molto, proprio per quell'idea lì della necessità di riportare il pubblico a teatro, di in qualche modo fare in modo che il teatro non venga più visto come qualcosa di appannaggio, non so, di professionisti o di persone con una preparazione specifica. E questo è un modo anche per, in qualche modo, coinvolgere il pubblico in una direzione, appunto, farlo sentire a casa. In
0: sì, sì, di una partecipazione, diciamo, consapevole anche, appunto, della visione, una maggiore consapevolezza. Proprio nell'ambito di questo discorso, in qualche modo didattico, educativo, in particolare ci sono due laboratori dedicati ai bambini, ai più piccoli.
1: Sì, il laboratorio di giocoleria tenuto da Leonardo Angelini e un laboratorio, diciamo, di avviamento a teatro per bambini da 8 e 12 anni diretto da Chiara Petrolati, attrice pedagoga e collaboratrice di Zercalo. E, diciamo, l'idea è quella, appunto, anche di coinvolgere i genitori, perché ovviamente i bambini non è che vengono autonomamente, saranno accompagnati dai genitori, quindi automaticamente sono laboratori anche per i genitori, in realtà, no? Per questa idea comunque della anche fisicamente, no? Di portare il bambino a teatro, in un luogo per giocare, no? Sì. Per giocare al teatro, per giocare, appunto, anche con elementi di clownerie, però comunque portarlo a teatro, ecco. Perché poi la questione è anche proprio fisica del

0: gioco fisico che non viene più visto. Oggi i dati sono trasparenti per la maggior parte della gente, non dobbiamo fare il conto sugli addetti ai lavori, perché gli addetti ai lavori sono comunque una esigua minoranza. Noi viviamo comunque in un'era digitale in cui, come dice, le nostre esistenze sono isolate con lo sguardo sul cellulare, comunque come dire, il visivo, il visuale ha completamente saturato il nostro immaginario, quindi andare a teatro diventa un atto volontario, è un atto, come dire, quasi rivoluzionario da questo punto di vista, che significa in un certo senso uscire di casa, incontrarsi con altre persone e condividere un rito, che il teatro è chiaramente un rito. E mi piace proprio l'idea che venga, come dice, realizzata questa rassegna presso il Teatro della Visitazione, no?
1: Sì.
0: Anche del nome del vostro, insomma, certo. Perché ho voluto giocare proprio su questa idea, no?
1: Anche il titolo del vostro festival.
0: Esatto, Visitazione, sì. No? Quindi dell'idea anche dell'evento, no? Dell'evento che in qualche modo squarcia la quotidianità e che ti chiama in raccolta, chiama una comunità e che si fa presente, no? Per un rito, che in questo caso è il rito teatrale.
1: Teatrale, certo.
0: Ci tengo molto questo, non tanto nell'idea della cultura fatta tanto per fare, ma quanto proprio l'idea di un pensiero, che quello che manca è proprio un pensiero culturale, quello che manca secondo me e su quale dovremmo lavorare ancora e ancora è proprio una direzione culturale, un'idea di cultura, un'idea di teatro che diciamo è quello che ci appartiene, è la nostra identità.
1: Grazie, allora grazie ad Alessandro Machia, che lo ricordiamo è il direttore artistico di Visitazioni Contemporanee, Festival Urbano delle Arti e del Dialogo, che sarà ospitato al Teatro della Visitazione di Roma a partire dal 16 fino al 30 di settembre 2026. Grazie di essere stato con noi allora e buon lavoro.
0: Grazie a lei, grazie a voi, un saluto agli ascoltatori, grazie, buon lavoro a lei.

0: E adesso parliamo invece di musica e lo facciamo per parlare della stagione di un teatro che seguiamo sempre con molta attenzione perché le sue proposte sono particolarmente belle, devo dire, cioè il Teatro Fraschini di Pavia, che apre un po' in anticipo rispetto a quello che normalmente si considera la stagione, apre già in settembre con la quinta edizione di Preludi d'autunno, intersezioni sinfoniche. Ne parliamo con il direttore generale del Teatro Fraschini, Francesco Nardelli, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. E grazie per il giudizio positivo, anzitutto.
0: Beh, ho letto anche il comunicato stampa e veramente devo dire che anche quel vostro hashtag, un'emozione per tutti, direi che veramente è una promessa che mi sembra possa essere mantenuta, no? Dalle proposte che state facendo con questo, con questi cinque preludi, questi cinque concerti.
1: Sì, ecco, abbiamo voluto intitolare la stagione proprio come lei ha ricordato, un'emozione per tutti, perché riteniamo che rientri proprio nei nostri valori anche di programmatori teatrali, quello di poter aprire il teatro a tanti generi e tanti pubblici diversi. Cominciamo questo primo autunno proprio con una rassegna sinfonica, una rassegna di cinque titoli, ormai è arrivata la sua quinta edizione per la verità, e lo facciamo con degli appuntamenti che vogliono essere in qualche misura introduttivi alla stessa stagione lirica, proprio questo concetto della intersezione che viene ricordato nel sottotitolo, è lì che sta in luce il rapporto tra i concerti che hanno e vivono di vita propria, hanno una propria specifica identità anche, però hanno anche delle intersezioni con gli appuntamenti della stagione lirica, che sono altrettanti cinque e che cominceranno a essere proposte al nostro pubblico a partire dal 9 di ottobre, quindi con l'inizio di ottobre. Questi cinque appuntamenti invece sinfonici vogliono così presentare un caleidoscopio, se vogliamo, musicale, sia di autori che di esecutori. Abbiamo per l'occasione la possibilità di ospitare per la prima volta a Pavia, per esempio, la Franz Liszt Chamber Orchestra oppure l'Orchestra della Svizzera Italiana, mentre saranno dei ritorni sempre graditi quelli dell'Orchestra Sinfonica di Milano, così come l'Orchestra Filarmonica Italiana e naturalmente l'Orchestra di Ghislieri Musica, che è in realtà residente a Pavia e con la quale ormai da cinque anni collaboriamo anche nella programmazione di questi appuntamenti.
0: Parliamo proprio di queste intersezioni che collegano autore ad autore. Alle volte si tratta di un altro musicista, altre volte si tratta invece di una suggestione di carattere letteraria, altre volte si tratta, sì, di un episodio della vita dello stesso musicista. Quindi appunto intersezioni molto variegate e molto intriganti.
1: Sì, ecco, diciamo che abbiamo voluto individuare questi temi di collegamento cercando comunque di offrire, come dicevo prima, dei programmi musicali nella rassegna sinfonica che possono essere accattivanti, originali. E quindi il gioco è proprio di mettere insieme questi programmi con delle citazioni. Prendiamo il caso del primo degli appuntamenti che si svolgerà domenica 20 settembre alle 18 e che abbiamo intitolato Byron Mania. Ecco che il tema centrale è proprio nella figura di Byron, l'autore celeberrimo, no? Di poesie straordinarie del romanticismo, e quindi questa intersezione ha una caratteristica che è sia storico-letteraria che autoriale, perché nel programma ospiteremo musiche di Rossini. E quindi in particolare è qui che abbiamo un'intersezione con un appuntamento d'opera che sarà appunto un'opera rossiniana come gli italiani in Algeri, ma il pezzo rossiniano in questo caso si richiama in realtà ha proprio una citazione di Lord Byron, in memoria di Lord Byron, il pianto delle muse in morte di Lord Byron. Ecco, è questo che peraltro è un brano che si distanzia molto, no, dal repertorio un po' più leggero, se vogliamo, che è anche quello tipico operistico, ma rimane significativo il rapporto di questo autore, che noi ospitiamo appunto sia nella programmazione sinfonica che in quella lirica, che in questo caso si è cimentato sull'attenzione a questo grande autore di poesia. Saranno parte dello stesso programma musicale sinfonico la Manfred Overture di Robert Schumann, dedicata appunto allo stesso poeta, e infine l'opera Harold in Italy dove, di Hector Berlioz, dove in realtà la citazione a Childe Harold's Pilgrimage di Byron, però è più appunto una citazione al personaggio di Harold e a questo suo viaggiare romantico. Direi che il programma stesso di questo appuntamento è un po' sintomatico di quello che è il rapporto che viene instaurato anche nella relazione, vuoi con l'opera, vuoi nella composizione stessa del programma musicale che dà voce poi a un titolo come Byron Mania.
0: Gli appuntamenti sono tutti abbastanza vicini, cioè non sono degli appuntamenti settimanali, no? Hanno anche delle date.
1: No, ecco, questa è effettivamente stata una scelta, quella di avere una formula che non possiamo definire proprio da festival, ma sicuramente una rassegna che ha dei concerti molto ravvicinati tra di loro. Il primo è un concerto domenicale tardo pomeridiano, gli altri quattro hanno una cadenza fissa il giovedì sera e il sabato sera, quindi l'appuntamento successivo sarà il 24 settembre, il 26 settembre, il 1 ottobre e il 3 ottobre. Ripeto, questa è un po' una scelta perché di fatto colloca proprio come introduzione a quella che è tutta la programmazione sia musicale che non solo del Teatro Fraschini, colloca la programmazione musicale sinfonica in esordio, all'inizio. La programmazione musicale poi è arricchita da ulteriori momenti che però non sono più sinfonici ma sono prevalentemente cameristici, no? E si sviluppano soprattutto in seconda parte di stagione. Questo anche in ragione del fatto che da ottobre a dicembre abbiamo un intensificarsi della programmazione rivolta soprattutto all'opera lirica e poi all'inizio della programmazione danza e prosa, quindi facciamo anche un po' fatica ad avere, come dire, a trovare uno spazio per un certo tipo di programmazione con delle cadenze che siano più distribuite nel corso dell'anno.
0: Questa vicinanza, vorrei dire, favorisce anche un altro aspetto che è, trovo, forse l'aspetto più interessante di questa proposta di intersezioni, cioè il fatto che noi siamo spesso abituati a considerare il repertorio della musica un po' come quando abbiamo i nostri dischi, no? Nei nostri mobili, li prendiamo uno alla volta e sembrano uno separato dall'altro. Non è esattamente così.
1: Ma no, allora, qui noi abbiamo degli appuntamenti che indubbiamente tra di loro sono autonomi e sono anche molto diversi, perché l'idea che abbiamo condiviso con il maestro Brusa è quella comunque di poter offrire al pubblico pavese una certa varietà e anche un'esplorazione che possa essere in qualche misura curiosa, per cui si alternano magari dei brani che sono sicuramente più noti al pubblico ad altri che sono sicuramente un po' più di ricerca, se vogliamo, no? Però lo facciamo cercando appunto di costruire dei rapporti. I rapporti li abbiamo costruiti in particolare appunto sull'opera, però questo non vuol dire che non ci siano delle relazioni anche con il resto della programmazione, magari, no? Di per sé Masquerade, che è l'ultimo appuntamento che vuole avere un'intersezione con il ballo in maschera, no? Il quale evoca in qualche misura nel titolo l'idea poi dell'opera, ha un ulteriore poi sviluppo anche con un gran ballo di carnevale che noi teniamo il martedì. Il martedì grasso di febbraio, no? Tanto per dare un'indicazione di massima. Quindi il rapporto può essere in particolare rintracciato sull'opera, ma non soltanto su quella. L'idea è più quella del titolo data alla stagione, cioè alla stagione complessiva, l'emozione per tutti, è la ricerca costante di poter creare delle relazioni con un pubblico che può essere di volta in volta diverso, ma che auspichiamo possa essere sempre un pubblico curioso. E quindi da qui deriva la varietà, da qui deriva anche la accessibilità. Vorrei fare, come dire, ricordare al vostro pubblico e agli ascoltatori che in realtà la partecipazione a questi appuntamenti concertistici è particolarmente vantaggiosa, perché è comunque proposta a condizioni economiche direi piuttosto vantaggiose, che è un altro degli aspetti che noi, ai quali noi cerchiamo di tenere particolare attenzione.
0: Certo. Grazie allora, grazie al direttore generale del Teatro Fraschini, Francesco Nardelli, di essere stato in nostra compagnia, ma continuiamo a parlare appunto di questi vostri preludi d'autunno anche con il direttore artistico, il maestro Jacopo Brusa, che sarà con noi tra un momento. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E come annunciato ci ha raggiunto al telefono anche il direttore artistico e musicale del Teatro Fraschini, il maestro Jacopo Brusa, ancora con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno agli ascoltatori.
0: Parlavamo poco fa con il direttore Nardelli di Byron Mania, questo primo preludio d'autunno, appunto questo primo concerto di domenica 20 settembre, che tra l'altro la vede anche impegnato proprio sul podio.
2: Eh sì, esatto, inauguro io quest'anno, devo dire un programma particolare, perché ci sono un po' delle rarità, perché appunto avrà già forse parlato dottor Nardelli, però questa cantata di Rossini effettivamente viene eseguita molto poco, una cantata breve, però appunto visto il tema era proprio peculiare, insomma, questa cantata per la morte di Lord Byron. Rossini sì. Era molto affascinato da Byron, come tantissimi, per questo appunto Byron Mania in quegli anni c'era veramente una grande ammirazione verso Lord Byron, e quindi a quel punto questo ci permette di andare ad esplorare, ad eseguire anche due altri brani che sono legati a tematiche, a racconti appunto di Byron. Uno è il Manfred, e quindi eseguiremo l'ouverture appunto dal Manfred di Schumann, e devo dire un'altra rarità è proprio la Roldo in Italia di Berlioz, perché questa è una sinfonia con una viola solista che narra in qualche modo, è Aroldo, la voce di Aroldo, e viene eseguita molto, molto raramente, e proprio con l'Orchestra Sinfonica di Milano abbiamo provato la settimana scorsa, mi dicevano che l'ultima volta forse l'hanno fatta 15 anni fa, ecco, quindi una bellissima occasione per ascoltare musica molto molto bella.
0: Mm-hmm. Anche il secondo appuntamento, cioè quello del 24 settembre, ha dei legami con la letteratura, anche questo?
2: Sì, assolutamente. D'altronde quando si parla di Britten, perché appunto omaggeremo Britten nel cinquantesimo della scomparsa, e lo omaggeremo sia nella stagione lirica con Death in Venice, appunto l'opera tratta da Morte a Venezia, e quindi ne approfittiamo e verranno eseguiti i due brani da parte della Franz Liszt Chamber Orchestra, che è un'orchestra di livello internazionale, da camera devo dire sono bravissimi, quindi ecco un'occasione per venire ad ascoltarli, le variazioni su un tema di Frank Bridge, che era il suo mentore, in qualche modo il mentore di Britten, e una particolarità è l'esecuzione della sonata Kreutzer, ecco, di Beethoven, che normalmente è per violino solista, in questa versione invece per orchestra d'archi, e insomma vengono toccati i temi anche del dionisiaco, dell'Apollineo, insomma, che sono poi dopo queste due sentimenti che lo stesso Britten in qualche modo scrive nella sua musica, appunto, di Morte a Venezia. C'è questo Aschenbach che è molto combattuto, ecco, tra appunto questo Apollineo dionisiaco, e quindi ritroviamo, ecco, dopo qualche anno da Beethoven in Britten, ecco, questa stessa idea, questo stesso gioco di rimbalzo, di rimpallo, insomma, di queste due anime, ecco, differenti che si contrappongono una persona, ecco. E quindi c'è questo poi riferimento Britten in Love, perché effettivamente pare che ci fosse anche un po' di autobiografico, ecco, nella sua morte a Venezia, e quindi insomma sì, anche qua queste passioni, questi innamoramenti traggono spunto e prendono spunto appunto da questo tema fondamentalmente.
0: L'appuntamento del 26 settembre invece è con Enigmi, è la sesta sinfonia di Tchaikovsky, la Patetica, ma lui aveva scritto qualche cosa a proposito di un mistero, di un enigma legato a quello che stava scrivendo.
2: Esattamente, per questo che il collegamento in questo caso, perché appunto i preludi d'autunno hanno sempre un'intersezione o più eclatante, più chiara o più velata rispetto a quelli che sono i titoli della stagione lirica. Quindi appunto se il primo appuntamento Byron Mania era legato all'Italia in Algeri di Rossini, il secondo, l'abbiamo detto, a Morte a Venezia, il terzo Enigmi è legato a Turandot, e appunto gli enigmi sono tre, dice appunto Turandot, e Calaf deve risolverli per poter sciogliere il cuore della principessa di ghiaccio. E il collegamento appunto è sulla Sinfonia Patetica, lo stesso Tchaikovsky dichiara, ecco, fin da subito che è presente un enigma all'interno di questa sinfonia, che poi non è stato ancora risolto, quello che mi è dato sapere, e quindi abbiamo deciso di fare questo collegamento per poter poi anche proporre al pubblico una delle sinfonie più celebri, ecco, di Tchaikovsky, insieme all'altrettanto celeberrimo concerto per violino orchestra in Re maggiore.
0: L'appuntamento del 1 ottobre invece mette a confronto Handel e Verdi con Amori e danze.
2: Sì, ecco qua la citazione di una parte del libretto del Ballo in maschera di Giuseppe Verdi, che verrà appunto messo in scena al teatro Fraschini di Pavia, e quindi finale di questi amori e danze nelle stanze felici della festa da ballo, eccetera. E quindi è stato questo collegamento che ci ha permesso di andare su quello che è un compositore che di

0: di cui parlavamo con Masquerade.
1: Sì, qua il collegamento è con Cavaliere Rusticana e soprattutto, o almeno sì, dal titolo forse soprattutto si può legare a Pagliacci, perché Pagliacci si conclude con una commedia che è rappresentata da questo gruppo di attori girovaghi, però all'interno di questa commedia, appunto, quindi i personaggi mascherati in realtà parlano di un dramma, di un delitto che avrà luogo da lì a breve, molto reale, quindi c'è questo realismo contrapposto a questa maschera. D'altronde la fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, anche nella musica vengono ispirati molto da quelle che sono le maschere, e lo stesso dimostra lo Stravinsky scrivendo Pulcinella, ma i balletti, appunto, i balletti russi, le maschere sono un po' quello specchio, no? O almeno quello specchio di quell'introspezione, di quel disagio anche in qualche modo, di quella malinconia che in quegli anni cominciava a venire esplorata con tutto quello che è la psicologia, l'avvento di Freud e non solo. E quindi abbiamo deciso, insomma, di dare, ecco, questa connotazione, quest'ultimo concerto, che ci permette anche qua di eseguire, oltre alla suite Pulcinella in Stravinsky, che anche questa è molto, molto nota, un brano molto raro di Cacciatori Ham, scritto nel 1944, questa suite su Masquerade era anch'esso era un testo teatrale che Cacciatori Ham deve mettere in musica, e da questa musica, appunto, per il testo teatrale ne ricava una suite dove, appunto, le maschere hanno sono un elemento fondamentale. Conclude il concerto una ouverture di Dvorak, anche qua, che viene eseguita in realtà molto poco, una ouverture sull'Otello. Ecco, sull'Otello diciamo che il collegamento magari è un po' più su Cavalleria, perché chiaramente il tema della gelosia certo, che porta tradimento e gelosia, che porta poi a un fatto drammatico, qual è appunto l'uccisione da parte di Otello e Desdemona, e invece per quanto riguarda Cavalieri e Pagliacci la morte di Turiddu, hanno ammazzato compare Turiddu.
0: Bene, grazie allora al maestro Jacopo Brusa, direttore artistico del Teatro Fraschini di Pavia, e grazie di essere stato in nostra compagnia. Direi che effettivamente emozioni per tutti ce n'è, sono delle promesse,
1: sì,
0: che saranno sicuramente mantenute.
1: Ce n'è per tutti i gusti, come si vuol dire. Siccome lei... ovviamente vi aspetto al Teatro Fraschini.
0: Certo, siccome stava citando appunto la suite Masquerade di Cacciatori Ham, ci lasciamo proprio sulle note del valzer da quella suite.
1: Il valzer famoso, è uno dei brani forse più famosi, sì, no, di Cacciatori Ham, devo dire. Che è un capolavoro.
0: Grazie di essere stato
1: Grazie a voi, buona giornata.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: in Blu 2000. News.
1: Si aggrava la crisi energetica, sempre più cari benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico tra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas. La guerra in Ucraina, allarme del cancelliere tedesco Merz e della rappresentante europea Kallas dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. È suonata la campanella, 8 milioni di studenti in 7 regioni sono tornati a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno con diverse novità. Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio della presidenza della CEI. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico e l'oleodotto saudita che bypassa Hormuz, danneggiato la settimana scorsa. Le scorte di Riyadh si riducono ed è a rischio il 4% dell'offerta globale di greggio. Raffaella Frullone.
2: La nuova stangata arriva proprio mentre riaprono le scuole e ripartono a pieno ritmo uffici, aziende e trasporti. A correre soprattutto il petrolio. Il Brent, riferimento per l'Europa, ha superato i $107 al barile, un livello eccezionale ai massimi da maggio scorso. In una sola seduta il rialzo sfiora il 3%. Sale con forza anche il gas. Ad Amsterdam TFT il prezzo di riferimento europeo ha superato gli €83 al megawattora, con un balzo del 5%. Basta tornare indietro di 6 mesi per misurare la corsa. A spingere i prezzi sono ancora le tensioni in Medio Oriente, il conto ancora una volta rischia di arrivare direttamente a famiglie e imprese.
3: In famiglia giustamente si soffre, perché con questi prezzi qua c'è da uscire pazzi.
4: Fai il pieno con il doppio di soldi che ti bastavano prima per farlo.
5: Dicono che sia la causa dell'aumento del prezzo della benzina, però secondo me è un discorso che è tutto da vedere.
6: Sto facendo 10 euro, da domani prendo la metro o la bicicletta, impossibile.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ma può peggiorare la situazione dei prezzi dei carburanti? Lo abbiamo chiesto a Davide Tapparelli, presidente di Nomisma Energia. Giuseppe Caporaso.
7: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tapparelli, presidente di Nomisma Energia.
8: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
7: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed il governo italiano è alle prese con la crisi energetica e la chiusura dell'iter parlamentare della nuova legge elettorale. In diretta per noi Augusto Cantelli. Buongiorno Augusto.
9: Eccoci Franco, sì, caro carburanti, nonostante la proroga al taglio delle accise che scade giovedì, il prezzo continua a salire, il governo dunque ragiona su come intervenire tra ottobre e dicembre. Potrebbe essere messo un bonus, una tantum mensile del valore di €100 per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, ma in prospettiva si ragiona anche su altre fonti come il ritorno al nucleare, il voto al Senato mercoledì. E sempre a Senato, ovviamente, occhi puntati soprattutto sulla legge elettorale, in attesa del voto finale di domani si procede con gli emendamenti, mentre resta alto lo scontro sulla norma cosiddetta anticespugli, che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Prima ne erano richieste 1.500, piccoli partiti che protestano in piazza proprio ora, proprio davanti qui a Palazzo Madama. Ed è tutto da Augusto Cantelli, la linea può tornare allo studio.
1: Torniamo agli esteri. Gli Houthi dello Yemen avanzano verso le roccaforti controllate dal governo nelle roccaforti di Marib, provincia strategica di ricca di petrolio e gas, e di Taiz, capoluogo dell'omonimo governatorato. Massimiliano Cocchi.
10: a pagare il prezzo più alto degli scontri tra i ribelli Houthi e le forze governative nel sud-ovest dello Yemen sono i civili. Oltre 86.000, secondo le Nazioni Unite, sono infatti gli sfollati a causa delle battaglie di questi giorni. Quella che si sta combattendo è una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e avere conseguenze enormi per l'economia mondiale. Dopo lo stretto di Hormuz, l'Iran, attraverso i ribelli Houthi, potrebbe prendere il controllo anche dello stretto di Bab el-Mandeb, la via d'accesso al canale di Suez, le due rotte marittime fondamentali per i traffici tra Oriente e Occidente. La conseguenza è un aumento del prezzo del petrolio che oggi è arrivata a oltre $109 al barile. Inutile finora qualsiasi tentativo della diplomazia. Il rinvio dell'incontro previsto in Oman tra Iran e paesi del Golfo conferma le difficoltà a trovare un'intesa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, allarme del segretario della NATO Rutte, del cancelliere tedesco Merz, della rappresentante europea Callas, dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. Antonio Soviero.
11: L'attacco al treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia disperato. A parlare il segretario generale della NATO, Mark Rutte, i toni sono duri, come quelli di altri leader europei. Per la Callas, Mosca vuole spaventare l'Occidente. La pace in Europa è a rischio, e invece il commento del cancelliere tedesco Merz. A bordo del treno colpito ieri a poche centinaia di metri dal confine polacco c'era l'ex premier britannico Boris Johnson, tra i maggiori sostenitori di Kiev a inizio invasione nel febbraio 2020. Da Mosca il portavoce del Cremlino avverte: continueremo a colpire ovunque in Ucraina. La tensione cresce, la Finlandia aderisce alla deterrenza nucleare della Francia e la Polonia sostiene che se la Russia attacca i paesi europei NATO possono contrattaccare senza gli Stati Uniti. Mentre la guerra continua a mietere vite, 7 morti in Ucraina nelle ultime ore, 1 in Russia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti, quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Ce ne parla da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
12: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michelle O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. 8 milioni di studenti in 7 regioni italiane sono tornati oggi a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno. Nicola Ferrante.
13: 3, 2.
14: Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti, ritorno sui banchi fra novità e problemi storici. Stamattina la prima campanella dal Friuli al Molise, passando per Lombardia, Emilia e Umbria, domani Calabria, Sicilia e Campania, giovedì in Puglia gli ultimi a tornare in classe.
15: Questi sono i vostri professori che vi stanno aspettando.
14: Tra i nodi cronici, il precariato, 200.000 dicono i sindacati, il ministero fa notare che 120.000 supplenze sono state però già assegnate e che ci sono state 40.000 immissioni in ruolo fra posto comune sostegno e religione cattolica. Fra le novità è il sostegno psicologico a studenti adolescenti di terza media e primo biennio superiori. Niente cellulare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. E poi, aggiunge il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara,
15: no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani.
14: Sui programmi addio alla geostoria saranno due materie distinte. Nuovo approccio alla matematica, esordisce anche lo studio dell'intelligenza artificiale. Infine il potenziamento di lingua e grammatica italiana. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'ex Ilva. Dopo l'assemblea a Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'indotto, che dicono no ai 2.500 licenziamenti. Luigi Ferraiuolo.
16: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi. Quella di oggi, in caso di mancate risposte, è indicata dalle sigle metalmeccaniche come la prima iniziativa di una mobilitazione permanente. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Auguri a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita nella Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, così scrive il presidente Mattarella. Paolo Fucili.
17: Festa e auguri per Leone XIV, nato a Chicago nel 55, 71 anni compiuti oggi 14 settembre, con torta offerta stamattina durante la visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, recita il messaggio di auguri della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, gli ha scritto dal Quirinale il presidente Mattarella, denunciando spregio delle regole e minaccia o addirittura uso della forza che torna a prevalere. Il Signore continui a donargli forza e saggezza per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà, è l'augurio della Chiesa di Roma, diocesi del Papa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Superata l'emergenza Covid, si possono superare anche le misure di austerity legate a quel periodo con un motu proprio. Papa Leone ha revocato il motu proprio del 2021 di Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri. Il pontefice ha dunque abolito la norma. Abbiamo così concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon,
5: in semblance do
6: santo, la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E auguri di compleanno a Papa Leone, grazie per il suo coraggio dell'essenziale. Intelligenza artificiale, l'Unione Europea dice no a possibili negoziati diretti con singole società. E poi il tema dell'isolamento nell'epoca dei social network, questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando della mostra Acqua. Oggi 14 settembre si festeggia il compleanno di Papa Leone, a cui rinnoviamo gli auguri da parte dei media vaticani. La giornata del pontefice è iniziata questa mattina con l'inaugurazione di Acqua, la mostra del ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia. L'iniziativa segna un nuovo capitolo della centenaria storia della missione di conservazione e di divulgazione della Biblioteca Vaticana, proponendo una riflessione ampia e interdisciplinare sugli elementi naturali intesi come specchio delle paure, delle speranze dell'umanità. Per parlarne abbiamo con noi in studio Don Giacomo Cardinali, viceprefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana e commissario delle attività espositive. Benvenuto Don Giacomo.
9: Grazie.
8: Nonché tra i curatori della mostra. Allora, partiamo da questa mattina, la visita, l'inaugurazione con Papa Leone in questa giornata speciale, il giorno del suo compleanno. Innanzitutto, Don Giacomo, com'è andata questa mattinata, questa visita?
9: È andata benissimo, è stato il coronamento di un lavoro di forse un anno e mezzo di preparazione. E è stato molto divertente anche perché il Papa un anno e mezzo fa credo, approvò l'installazione che abbiamo fatto sulla facciata, che è un'opera monumentale di J.R. che misura 70 metri di lunghezza per 35 di altezza, sono 1200 metri quadri di superficie credo, e infatti questa mattina quando ci siamo visti, dico, si ricorda quando l'ha firmata l'anno scorso questo progetto che già sulla carta sembrava estremamente impattante. Una volta realizzato è veramente una cosa meravigliosa, e poi è la prima installazione d'arte contemporanea in Vaticano credo dai tempi di Bernini, non lo so. Poi c'è stato un lungo periodo in cui abbiamo smesso di fare certe cose e adesso si ricomincia con una soddisfazione bellissima, perché è un'opera meravigliosa, la sua e poi quella degli altri due artisti, perché in tutto sono tre ad aver lavorato.
8: E allora entriamo in profondità su quello che è il progetto, la mostra Acqua all'interno del ciclo Catastrofe e Meraviglia. Allora, qual è il focus di questo progetto?
9: E il focus di questo progetto è una riflessione che la biblioteca fa su se stessa, una specie di percorso di autoanalisi, se vogliamo, anche di cui poi può beneficiare chiunque, perché il punto di partenza è stato quello di decidere di riflettere sulle nostre paure, siccome la paura è una leva tremenda in questi tempi particolarmente, ma in realtà è una questione antropologica, gli uomini sono fatti di paura insieme a di tante altre cose, quindi è una cosa che ci portiamo dietro sempre, ma questi tempi sono tempi in cui della paura si fa anche un uso strumentale, e allora l'idea è come una biblioteca può contribuire alla riflessione del nostro tempo, perché noi non siamo un'isola remota rispetto a quello che succede fuori. La biblioteca ha una funzione culturale, quindi anche civile e anche sociale, e allora ci siamo chiesti ma in che misura e in che termini noi possiamo contribuire allo sviluppo del pensiero attuale, anche allo sviluppo della qualità di vita delle persone, e abbiamo pensato che additare una via di riflessione sulle proprie paure fosse la cosa più interessante, anche perché la paura comunque c'è, è un fatto oggettivo. Puoi cavartela in due modi: o fai finta che non ci sia, o fai finta che non ti riguardi, insomma rimuovi in qualche modo, ma non funziona. Cioè, c'è stato Freud, tante altre persone l'hanno già detto, quindi è inutile far finta di niente, oppure provi a guardarle. E quindi abbiamo deciso di prendere per i prossimi 5 anni 5 cose che come bibliotecari ci terrorizzano profondamente e provare noi per primi a fare un percorso che parta dalla catastrofe e arrivi alla meraviglia, cioè che parta dagli aspetti che la paura ti mette davanti, ma ti porti anche a scoprire che se riesci a resistere alla paura, non scappare o non incattivirti, c'è un oltre. E quindi ci siamo divertiti. Poi la Biblioteca Vaticana è fantastica perché tutto quello che ti viene in mente puoi fare, puoi trovare testi di tutti i tipi, puoi invitare chi ti pare che tanto è contento di venire, quindi in realtà lavoriamo in un posto che ci permette una libertà di manovra pazzesca. E quindi abbiamo chiesto a questi 3 artisti, a J.R., a Bill Moran, che è un tipografo americano, e a Fulvio Pierangelini, che è probabilmente il più grande chef italiano. A lui non piace andare in televisione, quindi sta sempre dietro e non è tra quelli più esposti, ma in realtà è una persona di una competenza pazzesca in cucina e di una capacità di racconto assolutamente formidabile. Ha scritto per la nostra agenda 6 testi che sono una meraviglia letteraria.
8: E dunque come viene interpretato questo tema attraverso questi 3 artisti? Ma ecco, il tema che poi è quello centrale di questo, di questa prima inaugurazione, acqua. Perché?
9: Il tema dell'acqua, perché l'acqua per un bibliotecario è il panico assoluto. Giovedì scorso a Roma diluviava, il prefetto e io eravamo in giro a vedere che tutte le finestre tenessero, che tutti i depositi fossero asciutti. Eravamo gli unici 2 terrorizzati dall'acqua dopo 4 mesi di secca incredibile, e questo la dice lunga sul potere di trasfigurazione che la paura ti rende una cosa assurda, un essere assurdo. E quindi abbiamo convocato questi 3 artisti, abbiamo cominciato un percorso comune, ed è un percorso che parte dal panico assoluto, quest'onda che sembra travolgere la biblioteca e portarla via. I visitatori devono entrare nell'onda, cioè l'unico accesso per la biblioteca è attraverso la catastrofe, non ci sono altre porte d'ingresso, e io sono molto curioso di vedere la settimana prossima i nostri studiosi entrare attraverso un'opera d'arte contemporanea. E all'interno del percorso di mostra tra patrimonio della biblioteca e opere degli artisti, il rapporto si ribalterà. Cominciamo all'interno con il ricordo dell'alluvione di Firenze, che tra l'altro è il 60° quest'anno, il 4 novembre, e quindi l'episodio per antonomasia del rapporto libri-acqua difficile, e poi proviamo a ribaltarlo esponendo dei tesori della biblioteca che hanno un rapporto con l'acqua positivo. A volte sono monete, a volte sono manoscritti, libri a stampa, un mobile della tipografia vaticana che contiene i caratteri di tantissime lingue diverse, le opere di Bill Moran, le opere di Fulvio, fino ad arrivare a un accesso virtuale al nostro laboratorio di restauro per spiegare al pubblico che i libri si lavano e che in biblioteca si usa l'acqua come strumento di restauro, addirittura fino a un'ultima installazione di JR che permetterà di contemplare l'elemento acquatico probabilmente in una maniera diversa. È questo tentativo di andare oltre la paura e scoprire che c'è una bellezza di là.
8: Anche perché il nome stesso di questo ciclo espositivo, Catastrofe e Meraviglia, rappresenta proprio questo.
9: Sì, l'idea è di attraversare la catastrofe, di non fuggire e di vedere, e oltre si trova sempre qualche cosa, e questo è un po' il messaggio della mostra, che però è inverato in una serie di manufatti e di opere di valori incredibili. C'è un codice del IX secolo d.C., c'è un apicio meraviglioso, c'è un libro stampa cinese degli inizi del 400, ripeto, l'armadio dei caratteri tipografici. Ci sono alcuni tesori che non sono mai usciti neanche dalla biblioteca e che il pubblico non ha mai visto, quindi sarà anche un'occasione per vedere cose assolutamente inedite.
8: Anche perché, Don Giacomo, è ciclo espositivo, per cui questa sarà una prima inaugurazione.
9: Certo. Una prima, a cui ne seguiranno altre, perché poi l'anno prossimo vorremmo occuparci della luce e dell'aria, che sono una cosa bella per tutto il resto dell'umanità, per i bibliotecari sono un'ulteriore fonte di affanno. Noi passiamo la giornata a chiudere le tende, perché se il sole arriva sui libri li spacca, li scolora e li spacca. Poi l'anno successivo il fuoco, non c'è bisogno di spiegare quanto sia pericoloso. L'anno successivo ancora faremo microrganismi, insetti, le tarme, eccetera. E l'ultimo anno, il quinto, sarà l'uomo. L'uomo è il costruttore dei libri, ma è anche un prodigioso distruttore di libri. Quindi lì poi ci sarà il discorso della censura, il discorso di chi è intervenuto sui libri distruggendoli. Ogni dittatura di solito tende a distruggere le biblioteche, quindi sarà un discorso anche di questo tipo. Però sarà un attraversamento di tutto quello che ci spaventa.
8: Eh sì, un percorso all'interno di quella che è appunto una delle biblioteche, poi magari un accenno proprio anche alla Biblioteca Apostolica Vaticana in chiusura lo faremo, però ecco, all'interno di quello che è il concetto del libro, che però attraversa anche la storia, attraversa anche l'ambiente, la natura.
9: Sì, indubbiamente mette in contatto, e questa è una cosa che ci piace, perché queste mostre sono l'occasione per noi anche per sfatare tanti miti, no? Perché uno pensa alla biblioteca come a qualcosa di estremamente remoto da tutto il resto del mondo, che non ha molto a che fare con la vita di tutti i giorni, che è una specie di isola felice. Ah, vabbè, ma tanto voi lavorate in biblioteca come se fossimo dei reclusi in una prigione molto bella in cui si sta molto bene. Mi vengono in mente quei nosocomi in Svizzera all'inizio del Novecento, dove si andava a svernare se ci avevi la tisi. Spesso ci immaginano un po' così, come una bella clinica svizzera, e in realtà è un posto in cui si riflette, si fa ricerca, c'è tecnologia, c'è scambio culturale e c'è una missione civica. Noi conserviamo, per statuto, noi conserviamo ma divulghiamo anche, sono due i pilastri che reggono la biblioteca, la conservazione, anche i cimiteri conservano, la conservazione da sola è una cosa di morte, l'altro elemento che tiene in vita la biblioteca è l'aspetto divulgativo, e queste mostre obbediscono a questa necessità.
8: È possibile, quando è possibile visitare la mostra?
9: Credo che sia stato lanciato oggi, c'è un apposito sito internet sul quale si compra il biglietto, è visitabile tutti i sabati, mattina e pomeriggio, poi ci sono delle visite speciali che sono previste il venerdì pomeriggio insieme ai curatori, e poi se le domande dovessero essere incredibili apriamo anche altri giorni. Noi abbiamo la necessità di tenere aperta la biblioteca con le sue necessità e affiancare questo, quindi al momento abbiamo questa soluzione del venerdì sera e del sabato, ma visto il successo dell'anno scorso non è escluso che aumentiamo i giorni di apertura.
8: Tutto questo, lo dicevamo, all'interno di un contesto come quello della Biblioteca Apostolica Vaticana, che conserva un patrimonio artistico, storico, culturale di immenso valore.
9: Sì, è assolutamente universale. Queste mostre sono anche l'occasione per ribadire la natura profonda della Vaticana. La Vaticana è la biblioteca del Papa, su questo non ci piove, ma questo non significa, alcuni fanno questo ragionamento, che sia un grande deposito di Bibbie o di libri per cattolici. In realtà la biblioteca è fondata a metà del 400 in piena età umanistica ed è una biblioteca umanistica, quindi qualsiasi ambito del sapere è conservato, quindi ovviamente ci sono i testi sacri, ovviamente c'è la patristica, ma poi in mostra ci sono credo una trentina di libri di cucina, di gastronomia, che sono conservati da noi, poi c'è la storia dell'arte, la zoologia, la poesia, qualsiasi manifestazione dello spirito trova posto alla Vaticana, e siccome è universale come il Ministero del Papa, dentro ci sono pezzi che provengono da tutte le parti del mondo, in tutte le lingue del mondo. E una delle cose per me, da quando sono viceprefetto, è un annetto, più impressionante quando vengono in visita i capi di Stato e gli ambasciatori di paesi stranieri e si accorgono che in Vaticana sono conservati dei tesori del loro paese con la stessa cura con cui noi conserviamo, non so, la Bibbia di Gutenberg, una delle grandi cose che abbiamo, e loro avvertono la paternità del Papa anche in questa maniera. Loro dicono: ma voi conservate con tutta questa cura qualcosa che in fondo potrebbe anche non appartenervi, no? Che è poi la questione di Terenzio alla fine, no? Io sono un uomo, qualsiasi espressione umana non mi è estranea. Quindi è una biblioteca di questo tipo che io sono sicuro tutti i visitatori che vengono rimangono molto stupiti, perché si immaginavano qualcosa di un po' più ristretto, più piccolo, più anche un pochino più angusto come pensiero, invece rimangono colpiti da questa istituzione che ha una vitalità prodigiosa.
8: E allora lo ricordiamo, la mostra Acqua Visitabile, come ci ha raccontato negli orari, nei tempi, Don Giacomo Cardinali. C'è anche chiaramente un sito di riferimento, insomma,
9: c'è un sito che sì, è dedicato al ciclo Catastrofe Meraviglia, quindi cominciamo, credo che sia catastrofemeraviglia.qualcosa, poi insomma.
8: Quindi possibile,
9: gli smanettoni
8: anche, esatto,
9: lo trovano in due
8: facilmente
9: secondi,
8: rintracciabile.
9: Anzi, forse anch'io ce la faccio.
8: Ma intanto grazie, grazie Don Giacomo Cardinali, vice prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, per averci raccontato l'inaugurazione quest'oggi della mostra, impreziosita, ecco, anche dalla presenza, dalla visita di Papa Leone nel giorno del suo,
9: del
8: compleanno.
9: Suo compleanno. E lui ha ricordato, salutandoci in un fuori discorso, che era particolarmente colpito dal fatto di festeggiare il compleanno in una biblioteca, essendo stata sua madre una bibliotecaria. Quindi lui dice: per me oggi festeggiare un compleanno in una biblioteca non è così strano, anzi è una cosa che mi riporta
8: quasi sentirsi a casa.
9: Sì, sì, sì,
8: grazie,
9: sì.
8: Grazie Don Giacomo Cardinali.
9: A voi.
8: Apriamo la pagina della cronaca internazionale dando la linea a Michele Raviar per un focus sull'Ucraina.
1: Gli alleati di Kiev condannano l'attacco russo di ieri in cui un drone ha colpito un treno nell'ovest dell'Ucraina a 2 chilometri dal confine con la Polonia, poco dopo il passaggio di un convoglio con a bordo l'ex primo ministro britannico Boris Johnson e alcuni funzionari occidentali, danneggiando la locomotiva e una stazione di servizio al valico di frontiera. Questo dimostra quanto Putin sia ormai disperato, crede di poterci impedire di sostenere l'Ucraina e di poter minare la nostra unità, ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha sottolineato come la Russia continua a condurre la sua brutale guerra di aggressione contro l'Ucraina a un costo enorme per se stessa, con oltre 40.000 perdite al mese. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi, colpendo anche infrastrutture civili vicine al territorio della NATO. Questo il commento di Rutte. Condanna senza riserve anche dal premier britannico Burnham e dei ministri degli esteri dei principali paesi europei. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continuano e continueranno a farlo, è il commento invece del portavoce del Cremlino Peskov. Intanto, in queste ore in Polonia un drone è stato ritrovato al largo della spiaggia del villaggio di Rusinowo sulla costa baltica, come riportato sui social media dal ministro della difesa polacco. Il drone è stato consegnato ai servizi segreti per gli accertamenti.

Dunque, grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti, ma continuiamo a parlare del compleanno di Papa Leone XIV. Il coraggio dell'essenziale come via per seguire le priorità della Chiesa, che in un tempo segnato da guerre e divisioni è chiamata a riconoscere nella sua guida un faro di forza e saggezza per costruire una nuova civiltà dell'amore. Sono gli auguri uniti all'auspicio di una pace costantemente invocata, giunti oggi, 14 settembre, a Papa Leone XIV in occasione del suo 71esimo compleanno. Per la ricorrenza, la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato un messaggio a nome di tutte le chiese, delle chiese di tutto il paese, rinnovando la gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, occasioni nelle quali il Pontefice ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Una fede che, ricorda il testo, si rafforza nella promozione di comunità orientate all'annuncio, di parrocchie capaci di accoglienza, di missione, di organismi di partecipazione effettivamente operanti. Al suo vescovo giunge anche il messaggio di auguri della diocesi di Roma, che invoca su di lui forza e saggezza per affrontare le numerose sfide di questo tempo e sostenere l'anelito di pace dalle persone di buona volontà che con la sua guida desiderano costruire la civiltà dell'amore. E interpretando gli affettuosi sentimenti di tutti gli italiani, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio che riconosce ugualmente il frangente storico complesso e inquieto odierno. La minaccia, quando non l'uso della forza, torna a prevalere, mentre spregio delle regole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del cambiamento climatico sono causa di sofferenze per tanti innocenti, scrive Mattarella, ricordando anche come le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano sempre di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Dinanzi a tali dilemmi e incertezze, donne e uomini di tutto il mondo guardano con speranza al magistero di Leone XIV, che non si stanca di sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite della fragilità umani. Proprio nella costruzione della coscienza morale civica, afferma il Presidente della Repubblica Italiana, si riscontrano le premesse necessarie perché sia rispettata la dignità di ogni persona e attribuita

0: valore precipuo al dialogo e all'inclusione. Una data, quella di oggi, che coincide anche con l'anniversario dell'elezione di Robert Francis Prevost come priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino il 14 settembre 2001. Allora ascoltiamo le parole dell'attuale priore degli agostiniani, padre Joseph Farrell, su questa giornata speciale.
1: Questo giorno, quando ricordiamo tutti noi, ricordiamo e celebriamo compleanno del Santo Padre, nostro fratello, Papa Leone XIV. Per me voglio augurarlo in un modo speciale, per dire che ci siamo sempre qua con lui e per lui, come i suoi fratelli. Ci siamo sempre una famiglia agostiniana e questo è un regalo che vogliamo sempre darlo e ridarlo tante volte. Ci siamo sempre qua. Auguri, Santo Padre.
2: C'è un ricordo legato al compleanno del Papa che le viene in mente, che vuole condividere con noi?
1: Esatto. Era 25 anni fa, gli agostiniani stavano celebrando il capitolo generale ordinario e quel giorno, proprio il compleanno di Robert Prevost, ha ricevuto un dono, è stato eletto priore generale. E da quel momento ha servito l'ordine, i suoi fratelli e sorelle nell'ordine, come priore generale. Veramente un ruolo di servizio per 12 anni e ricordiamo 25 anni adesso che ha fatto quel sì per servire l'ordine.
2: Ecco, lo ha ricordato lei, oggi un altro anche anniversario importante, 14 settembre 2001 veniva eletto, nominato priore generale degli agostiniani. Ecco, com'è per lei raccogliere in qualche modo questa eredità oggi?
1: Sì, certamente abbiamo opportunità di rileggere i messaggi, omelie, le lettere che ha fatto come generale, per capire meglio cosa fa un priore generale. Per tutti noi, quando cominciamo di servire come priore generale, è un work in progress, sempre così. Ma ho un vantaggio adesso di rileggere le cose che ha fatto Robert Prevost come priore generale, anche Alejandro Moral Anton. Mi aiuta a servire in quel modo.
0: Queste dunque le parole di padre Joseph Farrell e anche i suoi auguri in questa giornata, il compleanno di Papa Leone XIV, ma cambiamo argomento. Non avvieremmo mai discussioni bilaterali con società che si occupano di intelligenza artificiale. Così un portavoce della Commissione Europea ha risposto a chi chiedeva se l'esecutivo UE avesse avuto uno scambio con Anthropic in merito alla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. A riguardo abbiamo sentito Nicola Grandis, amministratore delegato della società ASC27, che ha sviluppato il modello Vitruvian.
3: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti a diverse decine. Sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. Sappiamo tutti che, insomma, Anthropic, che è una delle aziende, anzi l'amministratore delegato di Anthropic è stato l'autore del Mea Culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia. Quindi questo, come dire, questa preoccupazione può essere letta anche in un altro modo, quindi dire che l'intelligenza artificiale tra 12 mesi ci surclasserà è un modo anche per dire tra 12 mesi la mia azienda avrà la tecnologia del secolo, del millennio, sarà la più potente mai vista. E quindi, ecco, fatte queste considerazioni, poi questi mea culpa forse vanno presi anche con le pinze un po', Alessandro.
4: Però sicuramente è un modo per riflettere in fondo su una questione che forse sta sfuggendo di mano a tanti, o sbaglio?
3: No, sicuramente è un modo per riflettere, va utilizzata questa informazione, vanno utilizzate queste informazioni, è un tema su cui bisogna riflettere in termini di occupazione, in termini sociali, sotto tanti punti di vista, come lo abbiamo già fatto per tutte le tecnologie che hanno modificato il mondo, dall'elettricità al motore a scoppio, alla robotizzazione delle fabbriche e così via. Ritengo però che l'allarmismo esagerato invece sia più un tema di marketing e finanza, probabilmente.
4: Ecco, tra l'altro c'è da considerare una cosa, questo viene da parte, questo allarme viene da parte di diverse aziende che hanno sede negli Stati Uniti, ma poi c'è tutta la questione cinese, laddove l'intelligenza artificiale si sta sviluppando in modo esponenziale, e tra l'altro c'è stata anche la risposta di Trump, che in sostanza ha criticato questi CEO delle grandi aziende di intelligenza artificiale.
3: Va detto che ormai diciamo che è un dato di fatto, la ricetta per costruire un'intelligenza artificiale l'hanno tutti quanti, quindi tutte le nazioni, tutte le persone interessate all'intelligenza artificiale sanno e conoscono perfettamente come si costruisce un chat GPT, come si costruisce un Claude, e ovviamente questo è risaputo anche in Cina, perché è una materia figlia della ricerca scientifica, che appunto è di natura pubblica. La differenza tra il potere di creare un'intelligenza artificiale così grande come quelle che creano gli Stati Uniti, come quelle che si creano in Cina, risiede nella capacità di calcolo, nella capacità di spesa e di, come dire, messa a disposizione di risorse che sono banalmente fatte di corrente elettrica e capitali. E quindi ora, per ora, vediamo Cina e Stati Uniti. Io personalmente non escludo che nel futuro altri attori potrebbero, come dire, entrare in questo mercato, perché appunto la ricetta la conoscono tutti quanti. Se stati magari anche, come dire, finanziariamente dotati come quelli medio orientali,
4: ma forse anche per esempio l'India, forse anche l'India, che comunque ha grandi, diciamo, disponibilità di ingegneri elettronici.
3: Assolutamente, credo che nel futuro infatti ci sarà anche una certa democratizzazione di questi strumenti, come abbiamo già visto per tutte le tecnologie, dal nucleare al motore a scoppio, alla corrente elettrica, andando indietro fino alla ruota. Una volta che la ricetta diventa pubblica, si tratta solo di decidere di investire su quella, ma non è una cosa che non potranno fare sicuramente altri attori.
4: Grandis, per chiudere, è utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? È davvero fuori luogo, o se non altro è irrealistico secondo lei?
3: Io personalmente non credo sia irrealistico, anzi probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare, abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo. Tuttavia personalmente non vedo nessun rischio, come dire, di estinzione o apocalittico da qui ai prossimi almeno 5-10 anni, possiamo stare abbastanza tranquilli.
5: Il mondo alla radio.
0: Siamo sempre connessi, un messaggio, una notifica, una videochiamata, e possiamo raggiungere qualcuno dall'altra parte del mondo in pochi secondi. Sui social abbiamo amici, follower, persone che ci seguono e con cui condividiamo pensieri, immagini e momenti della nostra vita. Eppure, proprio nell'epoca della connessione permanente, la solitudine sembra essere diventata una delle grandi questioni del nostro tempo. Abbiamo mai avuto così tanti modi per stare in contatto con gli altri? Probabilmente no, eppure non siamo necessariamente meno soli, è uno dei paradossi della nostra epoca, possiamo raggiungere chiunque in pochi secondi, ma questo non significa che abbiamo qualcuno accanto quando ne abbiamo davvero bisogno. Quanto c'entra dunque l'iperconnessione con questa solitudine? I social stanno cambiando il nostro modo di costruire le relazioni? E soprattutto, siamo di fronte a un problema individuale o a un fenomeno che riguarda l'intera società? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Tintori, sociologo e ricercatore del CNR.
6: C'è una spiegazione che peraltro ha radici più antiche di quanto non si possa credere, perché spesso siamo portati anche a ragione a vedere quello spartiacque della pandemia, no? Rispetto a quella che è un po' l'andamento della intersoggettività umana. L'isolamento si è amplificato a partire dal 2020 in poi, e è un isolamento sociale, è un isolamento non comunicativo, perché siamo appunto connessi in tutti i modi possibili e immaginabili, e lo saremo sempre di più. Però questa trasposizione dal piano reale umano a quello virtuale sta generando degli effetti che non hanno precedenti storici. Noi siamo proprio inseriti in una silenziosissima rivoluzione comunicativa. Non ne parliamo, ne subiamo gli effetti, e purtroppo gli effetti negativi delle digitalizzazioni, delle relazioni umane, di questa nuova socialità, probabilmente, è una stima però abbastanza attendibile oramai, hanno degli effetti negativi che tali addirittura da prevalere sui benefici che ci portano queste nuove tecnologie. Nel mondo, diciamo, più giovanile, perché dico quello, a parte perché naturalmente noi nel gruppo Musa del CNR abbiamo sempre studiato più l'universo giovanile, ma non esclusivamente, quindi l'infanzia e in particolare l'adolescenza, c'è una fragilità da questo punto di vista maggiore rispetto a quella che possiamo avere noi, popolazione più adulta. Questo perché gli adulti hanno comunque una sorta di anticorpi che hanno sviluppato nel tempo per via del fatto che fin da piccolini, fino magari a 15, a 20 o anche più anni, hanno vissuto in assenza di questa interconnessione, di questo schermo che faceva da mediatore tra la realtà e la virtualità. Oggi ci sono però, purtroppo, noi sono 15 anni che seguiamo gli effetti dell'iperconnessione, ma adesso abbiamo a che fare con quelli dell'intelligenza artificiale, eccetera. L'isolamento è uno degli esiti che si sta conclamando come veramente più importante. Nell'ultimo rapporto sullo stato dell'adolescenza che abbiamo stilato nel 2023 per la precedente presidenza del Consiglio dei Ministri, io scrivevo che i dati, in modo abbastanza chiaro, in modo netto, indicavano che appunto oggi noi abbiamo in Italia un adolescente su 10 che possiamo definire isolato. Isolato, attenzione, non vuol dire ikikomori. Ikikomori, sappiamo, è un termine che fu coniato negli anni 70 da Saito, uno psichiatra giapponese, ma non mi piace chi contestualizza, diciamo, chi generalizza su questo termine. Perché? Perché il Giappone poi di quegli anni era, certo, diciamo, un contesto completamente diverso, no? Per cui non è generalizzabile, lì c'erano delle peculiarità culturali nipponiche del dopoguerra che esasperavano il legame madre-figlio, l'assenza del padre, l'ipercompetitività pure del sistema educativo ancor prima di quello lavorativo. Qui ci troviamo di fronte a uno scenario abbastanza omogeneo, almeno per quanto riguarda la nostra penisola, ma non solo oggi, in cui ci sono dei fattori di degrado relazionale innescati appunto dalla virtualizzazione delle relazioni umane. E tornando all'eziologia, come dire, alla causa proprio del problema, vediamo che queste vanno si ritrovano appunto in questa sovraesposizione allo screen time, no? Allo schermo, che sia un telefonino, quindi uno smartphone piuttosto che un tablet, nulla cambia, ma produce degli effetti molto precisi e circoscritti. Ne ho un indicatore molto importante, ad esempio si chiama distress, per chi non lo conosce è un indicatore che associa determinati tipi di gradi di depressione e ansia, ma anche l'abbassamento repentino dell'autostima, l'insoddisfazione, l'esplosione della frequenza e dell'intensità delle emozioni primarie negative, sapete, quelle di Ekman, rabbia, paura, tristezza in primis, è tutto l'effetto di questi mutamenti appunto nell'intersoggettività che, ripeto, non hanno precedenti storici. Quindi se ne guardiamo all'adolescenza, giustamente a volte mi si dice sì, ma gli adolescenti sono sempre stati, no, un po' una popolazione critica proprio per via di quella loro specifica età, certamente, ma mai prima di oggi c'era un ingrediente nuovo con il quale dover appunto raffrontarsi. Pensiamo alla popolazione umana negli anni 70, quando c'era la televisione, no? Veniva esposta allo screen time dell'epoca in media a 4-5 anni. Ora, indagini internazionali che già c'erano prima della pandemia, quindi parliamo all'ultimo, mi riferisco ad alcune degli Stati Uniti del 2019, negli Stati Uniti, perché il fenomeno è più evoluto lì, non in termini emancipativi, è più avanti a noi, indicavano che i bambini e le bambine venivano esposte allo screen time a partire dai 4 mesi di età, siamo stati da 4 anni ai 4 mesi, però prima era una televisione in cui non c'era interazione, adesso c'è uno strumento interattivo che peraltro va a essere supplente di quella caratterizzazione emotiva che dovrebbero avere i genitori sempre, quindi fa un po' da babysitter, certo, virtuale, in assenza dell'ascolto paterno e materno.
0: È sempre con noi, lo portiamo ovunque, ma se la solitudine, ecco, possiamo parlare non solo di un problema individuale, ma anche sociale, per l'appunto, la domanda è che tipo di società stiamo costruendo?
6: Stiamo costruendo una società che da ipercompetitiva diventa sempre più solitaria. Questo è un problema e noi non possiamo fare così, diventiamo dei naufraghi sociali, dei barbari ipertecnologici. Cioè Robinson Crusoe, come a volte io faccio questo esempio qua, no? Dell'isola deserta che cresce da solo in assenza di socialità, è un ideale appunto cinematografico, di fantasia, di narrativa. Gli uomini e le donne non hanno mai sviluppato la loro esistenza in assenza di interconnessione con altri uomini e con altre donne. Questo non è mai successo. E farlo solamente attraverso una mediazione virtuale non è la stessa cosa, e sa appunto è quello che esso stesso sta generando dei problemi molto molto molto importanti. Noi abbiamo un'ultimissima indagine che longitudinale, che vuol dire in parole povere, abbiamo preso nel 2024 3.000 adolescenti e gli stessi 3.000 adolescenti periodicamente li intervistiamo per capire tanti aspetti della loro vita, come evolvono. Uno di questi, naturalmente, a parte i condizionamenti sociali, quindi i comportamenti antisociali e quant'altro, è quello appunto della connessione, degli effetti, diciamo, no? Dell'iperconnessione. E noi adesso vediamo che, per esempio, tra i 14-15 anni già circa la metà di questi, adesso non dico le percentuali precise perché dire 48-49% lascia il tempo che trova, la metà di questi ha già sperimentato almeno una volta una forma di isolamento in casa. Questo prima non c'era. Ragioniamo sul fatto che, certo, questo prima non esisteva, o comunque esisteva naturalmente, no? Ma erano casi sporadici, certo, già prima della pandemia. L'indagine nazionale sullo stato d'adolescenza del 2019, quella che avevamo fatto prima della pandemia, 3 mesi prima, casualmente, per cui quelli divennero all'epoca dati importantissimi di confronto poi con quella successiva, erano il 5% della popolazione adolescenziale che tendeva questo problema. A distanza di 3 anni è diventato il 10%, una persona su 10 che non tendeva più, ma era proprio pienamente in quella condizione che può essere definita pre-ikikomori. Perché dico pre-ikikomori? Perché comunque noi parliamo di ragazzi e ragazze che vanno a scuola, e l'ikikomori, diciamo, in letteratura è una persona che si isola almeno 6 mesi da tutto quello che concerne il mondo esterno alla propria abitazione. Quindi in questo caso questi adolescenti, continuando la frequenza scolastica, non possono in nessun caso, anche dopo 7 mesi di isolamento, essere definiti i hikikomori. Però, diciamo, al di là adesso delle definizioni, per non essere troppo rigidi o appiattirsi troppo sulle definizioni stesse, comprendiamo che c'è un problema. Ricordiamoci, certo, che poi a 16 anni decade l'obbligo scolastico. E se te a 13-14 già evidenti, manifesti, in assenza di segni psichiatrici intendo dire, manifesti questo problema sociale che si ripercuote sulla tua individualità, dopo 2-3 anni, con la velocità di sviluppo che ora hanno queste cose, si possono fare delle proiezioni che non sono positive, ecco.
0: Abbiamo parlato di una società sempre più connessa, del paradosso di una solitudine che può crescere proprio mentre aumentano le possibilità di comunicare. Ma cosa succede quando questa solitudine riguarda soprattutto gli adolescenti? Perché un ragazzo può sentirsi solo anche quando è circondato da coetanei, messaggi e notifiche? E i social sono davvero la causa di questo disagio, oppure diventano anche un luogo nel quale cercare una risposta a una solitudine che esiste già? Ne abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, che da anni studia il mondo degli adolescenti e il loro rapporto con le relazioni e con il digitale.
7: La mia sensazione è che questo sia un sentimento molto diffuso tra i giovani, gli adolescenti e i giovani adulti che incontro, ma anche con gli adulti, ed è un tema, quello della solitudine, che sento viene ripreso moltissimo, esattamente questa definizione, anche da scrittori in Italia, autori, e anche da organizzazioni, diciamo, mondiali, a livello mondiale, cioè questo tema del

0: molti adulti si stanno lavando la coscienza o si appellano a ricerche che molto spesso sono solo correlazioni e anzi sono solo correlazioni, non causalità, attribuendo ovviamente a internet, ai social, una volta era ai videogiochi, ma ne ho sentite tutte, la colpa, la responsabilità di questa solitudine. La verità è che il tema della caduta della comunità educante, la frase vietato il gioco del pallone, i disturbi alimentari giovanili, hanno iniziato a diffondersi in Italia. Io adesso provo a riferirmi a questa realtà come l'Italia, ben prima non solo dell'arrivo dei social, ma ben prima dell'arrivo dello smartphone, cioè non era neanche arrivato il satellitare, che vi ricordo è stato l'antesignano e lo avevano i general manager e pesava un chilo. Era già venuta meno la comunità educante, l'individualismo ha preso il sopravvento, la comunicazione mass mediatica, ricordiamoci che prima dei social ci sono stati mezzi che hanno diffuso l'idea che il mondo fuori fosse molto pericoloso, e le nuove generazioni sono cresciute in una società dove gli è stato chiesto di sacrificare il loro corpo, la loro identità, di rinchiuderlo in internet, perché diciamo il mondo è visto come pericoloso, la sfiducia degli altri. E poi è vero che siamo partiti con una cultura che voleva, no? Io sono figlio diciamo dei movimenti, chiamiamoli 68, 77, con tutte le derive che si vuole, comunque con dei movimenti che volevano dare spazio all'individuo per cercare di contrastare quello che allora era considerato lo strapotere, se non la violenza delle istituzioni, no? La stessa Chiesa ne era stata accusata, ma anche la famiglia come istituzione, scuola, le università, tutte le grandi istituzioni. Questo diciamo, e nessuno può mettere in discussione che ci fosse un'esigenza evidentemente di dare più spazio anche all'individuo, che non doveva sottomettersi a regole così rigide, in realtà ha portato a una società dove oggi viviamo nello strapotere del sé. Ora questo io non so dire per cosa sia accaduto, ma è indubbio che oggi il sé domina tutto, e addirittura appunto costruiamo dei sistemi scolastici, familiari, in cui diciamo di ascoltare i figli di più, ed è vero, li ascoltiamo più del passato, ma in realtà non lasciamo esprimere nessuna emozione che ci disturba. Quindi io credo che sia un problema molto più complicato, però come dico da tempo, se sei un adulto e non sai cosa fare, dai la colpa al cellulare, così tu puoi continuare a proporre modelli sociali, educativi, violenti nel mondo senza preoccuparti.
1: Ecco, allora a livello anche di società, a livello istituzionale, insomma, cioè, ci sono delle reali alternative, cioè pensando anche ai luoghi in cui i ragazzi possono anche semplicemente stare insieme, ecco, ci sono ancora questi luoghi?
0: Guardi, ce ne sono due, parto da quello più noto e più facile, come dire, da promuovere e sul quale anche tutti gli adulti sono d'accordo, che è ad esempio quello dell'aggregazione dei ragazzi organizzata dagli adulti. Penso all'oratorio. L'oratorio, devo dire che negli ultimi anni ho lavorato con donne delle pastorali giovanili che hanno fatto delle vere imprese, perché gli oratori erano in crisi, in molte realtà sono riusciti a riaprirli, li hanno riorganizzati integrando culture, capendo com'erano le nuove generazioni. È un'operazione che ad esempio la scuola fatica a fare, fermo restando che appunto poi a scuola parliamo di 800.000 insegnanti, 1.200.000 dipendenti con realtà diversificate. Io tutti i giorni lavoro anche non solo con don, ma con insegnanti, dirigenti scolastici che meriterebbero di fare il ministro dell'istruzione e del merito, bravissimi, che si impegnano. Però la scuola italiana ad esempio funziona ancora come istituzione che dovrebbe favorire processi aggregativi, ahimè come nel 1923 alla riforma Gentile. E poi c'è il vero tema che sarebbe la vera alternativa a internet, che non sono queste iniziative che vengono portate avanti con vari nomi, che avrebbero a che fare con un accordo di genitori che, guardi caso, ogni volta che fanno un patto, il patto è non dare il cellulare ai ragazzi, non si tolgono niente, non la smettono di geolocalizzare. Ci vorrebbe una società dove finalmente gli adulti si togliessero su internet, da internet. Per questo ho proposto al governo attuale di vietare i social, ma fino agli 80 anni. La scuola deve decidersi se fino all'una non va bene i social, non va bene i gruppi di WhatsApp dei genitori, il registro elettronico, non vanno bene le note mandate a casa, i compiti il venerdì pomeriggio. Cioè l'adulto ha proposto dei modelli in cui, come dire, l'incontro ad esempio tra scuola e famiglia oggi è sempre più raro, e non è vero che sono solo i genitori che non vogliono andare a scuola. La scuola non organizza l'1 settembre incontri scuola famiglia dicendo che il cellulare non conta niente. E la vera alternativa quindi non è quella di togliere ai ragazzi, ahimè è troppo facile, dopo avergli disboscato il pianeta, plastificato i mari, resi più poveri, dire

0: anche che il male dipende dall'intelligenza artificiale e da internet, manco l'avessero inventata loro, ma sarebbe quello di rinunciare noi adulti a questa vita virtuale, riaprire spazi di comunicazione reali, ma soprattutto riaprire i luoghi di aggregazione. Le prime iniziative dovrebbero essere quelle di lasciare i bambini andare da soli a scuola, di non andarli più a riprendere, ma a questo punto ti dicono che la legge non lo permette, abbiamo chiuso i cortili e i giardini, cioè l'aggregazione spontanea, quella che i ragazzi cercano in internet, i videogiochi hanno sostituito le battaglie di strada che facevo io nei cortili, e la socializzazione oggi avviene nei social perché gli adulti non consentono ai bambini di socializzare da soli tornando da scuola, quando una volta, in una società anche più pericolosa di questa, dagli 8 anni in poi nessuno ti sarebbe più venuto a prendere fuori da scuola.
1: Insomma, la solitudine può convivere con l'iperconnessione, soprattutto tra i più giovani, e anche la tecnologia, se usata in un certo modo, può diventare un ponte verso l'incontro. Ma allora la domanda diventa: che cosa significa davvero essere in relazione con qualcuno? Perché essere connessi non significa necessariamente sentirsi vicini, e avere tanti contatti non vuol dire avere qualcuno con cui condividere davvero la propria vita. È necessario imparare a vivere le relazioni in un mondo sempre più digitale, come ci ha spiegato Don Giovanni Fasoli, sacerdote, educatore e studioso delle dinamiche giovanili.
2: Io credo, no, che il tema della connessione o della vicinanza, o comunque il tema della solitudine dei ragazzi o degli adolescenti, potremmo forse anche metodologicamente sconnetterlo dal tema del digitale. Cioè, io mi interrogo sempre perché noi dobbiamo immediatamente creare il collegamento tra la solitudine dell'adolescente e collocarlo all'interno di un contesto, che è il contesto post-digitale nel quale siamo, dentro il quale l'adolescente non dovrebbe essere solo. Cioè, secondo me, l'operazione che noi dovremmo andare a fare non è quella di guardare la solitudine dell'adolescente all'interno di uno spazio o di un tempo connesso o non connesso, ma andare a vedere perché l'adolescente si sente solo e quali sono le situazioni che lo rendono solo, oppure ecco quali possono essere i contesti che lo rendono solo. Cioè, ci sarebbe anche una controdomanda: ma noi siamo sicuri che questa solitudine sia causata dalla dimensione digitale? Perché potrebbe essere invece che la solitudine che l'adolescente vive possa trovare nella dimensione del digitale o dei social network un punto di fuga, un punto di soluzione della solitudine stessa. Ecco, non so se mi sono spiegato. Cioè, secondo me bisognerebbe andare a chiederci che cosa ha causato quella solitudine, e penso che non esista una risposta univoca.
1: Certo, da questo punto di vista, Don Giovanni, se vogliamo, ecco, citare un mezzo, può essere appunto lo smartphone, il cellulare, oggi diventa quasi un rifugio per tanti giovani.
2: Ma allora, potrebbe esserlo, potrebbe essere che in un contesto nel quale l'adolescente non si sente accolto, è chiaro che quel telefono possa diventare come un ponte per una dimensione altra che lo occupa, lo interessa e in qualche modo gli permette di superare il disagio di sentirsi solo. Non lo so, a me è capitato tante volte di vedere come gli adolescenti all'inizio di una festa tengono in mano il telefono, quasi come non conoscendo nessuno, non sapendo chi approcciare, il telefono diventa un punto di fuga da quella situazione. Nel momento in cui cresce la relazione o si accende una relazione, quel telefono non serve più.
1: Si parla di solitudine sociale, solitudine psicologica, ma esiste anche, Don Giovanni, una solitudine che può essere anche spirituale?
2: Ma allora, io credo che la solitudine sociale e la solitudine psicologica siano nell'uomo e quindi nel ragazzo e nell'adolescente un modo di sentire la propria solitudine individuale, e quindi credo che sia una solitudine innanzitutto spirituale, non è una solitudine materiale. È vero è il fatto che un ragazzo, come anche un adulto, può vivere questa solitudine pur trovandosi in mezzo a una folla. Quindi nel momento in cui un soggetto si trova in mezzo a una folla, tu dici lì la solitudine materiale non c'è, ma c'è una solitudine spirituale che viene vissuta da un punto di vista psicologico come qualcosa che tocca il profondo dell'anima.
1: E d'altronde lo stesso Papa Leone in varie occasioni si è espresso anche su questi argomenti. Qualche mese fa il Papa ha detto: non siamo algoritmi, è necessario aiutare i giovani oggi sotto il giogo delle aspettative. E ancora, collegandoci un po' a quello che ci ha spiegato Don Giovanni, il Papa ha detto: dietro tante difficoltà, solitudini, fragilità, si nasconde spesso una domanda silenziosa: la mia vita ha un senso? C'è una speranza affidabile per il futuro?
2: Esatto, ma io credo che la visione del Papa, come la visione della Chiesa da quando ha iniziato ad occuparsi del tema del digitale, per esempio, sia una visione a parte, si tratta proprio di una visione che ha pari con tutte quelle che sono le grandi ricerche internazionali e non con le idee o le ultime teorie di chi parla a volte per compiacenza e non per cercare veramente la verità. Ma io credo che sia proprio una visione che va al cuore della vita della persona, al cuore della vita dell'uomo, e prima parlavamo dei ragazzi, al cuore della vita dei ragazzi, perché ci aiuta ad andare a cogliere dove nasce e proprio anche nei recenti pronunciamenti porta proprio ad individuare il tema della tecnologia come ogni altro tema in riferimento a quella che è la centralità della persona umana, a quelli che sono i suoi bisogni più profondi e a quelle che sono le sue domande non risposte e non ascoltate. Ecco allora che quando queste domande non vengono risposte, non vengono ascoltate, ecco allora che c'è bisogno di qualcosa di alternativo che calmi o che tenti di placare quella domanda.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
2: Buonasera, grazie molte.
3: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
2: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa, e a Orso Marzo mi porta la memoria familiare.
1: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
2: sì,
1: insomma una vita molto particolare.
2: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma, e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da lì, da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si sposta in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
1: Michele, tu chi sei invece?
3: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma e a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se fatto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
1: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando, e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
2: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri. Promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
1: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate che sono estremamente connesse con i luoghi.
3: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato, per arrivare a pensare cose nuove, Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
1: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere in piedi, a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
3: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, si chiedono di saper stare.
1: Tutto ciò che...
2: Io devo dire che per quanto riguarda
1: Monica,
2: l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione dell'ascolto a quello che ci circonda.
1: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: E la magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom, ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo, ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare.

0: diventano metafora per la filosofia del festival.
1: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono, sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso,
1: prego,
2: sopra o sotto o di lato agli ospiti, tra i quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Ritti, e grazie a coloro che, tornando di edizione edizione, diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come. Gli altri anni era stata perché e quindi. Perché, quindi, come. E il come, viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato, ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita, come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
1: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito, perché venire, perché raggiungervi?
0: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, è immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Sapete, per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchè, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con i migliori studenti del Conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patacchini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
1: Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e
0: grazie,
1: buon festival.
0: A voi, grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
1: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la chiesa delle persone, la storia di questa settimana, ballare al ritmo della vita. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Un centro che regala futuro, attività che intendono accogliere l'unicità e consentirle di svilupparsi, vite abbracciate e coccolate da chi crede in loro e quanto viene vissuto ogni giorno nel centro diocesano diurno Fratelli Tutti di Melpignano in provincia di Lecce, nato il 4 ottobre 2022. Non poteva che raccontare la semplicità dell'amore francescano che, nell'enciclica di Papa Francesco, ha trovato un faro di riferimento. Qui diventa concreta quella possibilità di inclusione sociale, forza che altrimenti resterebbe senza casa. I sorrisi pazienti dei volontari, le loro braccia che sono sostegno per chi ha problemi di disabilità e chi ha vissuto la solitudine, l'isolamento, lo sberleffo dell'indifferenza. Il centro realizza in pieno l'enciclica di Bergoglio perché interpreta la fraternità e l'amicizia sociale quali strade per provare a costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, ma a una condizione: l'impegno di tutti. Aperto da lunedì al venerdì al mattino, nelle stanze del centro si svolgono attività educative, socializzazione e animazione, espressive, psicomotricità e attività ludiche. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro diurno Fratelli Tutti.
2: I ragazzi arrivano qui al centro con il pulmino, svolgono delle attività per stimolare le loro competenze, per sviluppare anche la loro autonomia, perché l'obiettivo principale poi è questo, anche in vista di un dopo di noi, ma anche in vista di un oltre noi. Ogni giorno ci sono sempre gli operatori che stimolano un po' quello che è opportuno smuovere in loro per dar vita poi a tanti frutti belli che stiamo vedendo nascere in questi anni.
1: Finanziato dai fondi dell'8x1000, il centro permette di assaporare la gioia, perché qui chi arriva si sente a casa, ne respira i profumi e l'amore. Su ogni parete è possibile trovare tracce di piccoli passi, compiuti con fatica e che hanno il sapore della vittoria. Sono la testimonianza di chi non si arrende, di chi cerca di sentirsi vivo e non un problema. Il centro Fratelli Tutti promuove l'umanità attraverso la cura, l'attenzione e la fraternità. Don Maurizio Tarantino, direttore della Caritas diocesana di Otranto.
3: Questo centro rappresenta anzitutto per la Chiesa diocesana la realtà evangelica di una Chiesa che diventa accogliente, che significa la possibilità che tutti si riconoscano all'interno della comunità.
1: I più contenti di vivere il centro sono loro, i ragazzi che ogni giorno si misurano con piccoli e grandi prove che li rendono sicuri nelle loro incertezze. Sono loro che donano amore mostrando agli altri la loro generosità. C'è chi come Abbondanza aiuta in cucina senza risparmiarsi, o chi come Marco si prodiga affinché tutti abbiano la loro borraccia o fetta di torta. Nei loro occhi risplende la voglia di vivere e di sentirsi apprezzati. Marco, Alessandro e Maria Luisa, utenti del centro Fratelli Tutti.
4: Per me il centro è una grande famiglia, perché facciamo attività.
5: Vengo qua perché mi piace stare in compagnia, fare tante attività, c'ho gli amici, ci divertiamo, facciamo tante cose.
6: Giochiamo, balliamo, cantiamo, e facciamo compleanni.
7: Mi piace perché io qua sto per dare una mano a tutti, diciamo. Quando sono arrivato qui sinceramente non sapevo apparecchiare né disegnare, e poi dopo ho imparato a fare tutte queste cose grazie agli operatori, grazie a tutti quanti.
5: Se voglio bene e loro ne vogliono a me sicuro pure.
6: Io quando sono qui sono felice.
1: La speranza è che il centro diurno possa crescere, diventare sempre più accogliente e offrire opportunità a chi ha voglia di sentirsi parte di un mondo che non giudica ma abbraccia, che non esclude ma esalta, che non ghettizza ma include. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro Fratelli Tutti, Don Maurizio Tarantino, direttore Caritas della diocesi di Otranto, Paolo Sansò, papà di Laura.
2: Stando qui forse ho imparato davvero tanto e più di altre situazioni. Con loro ho imparato ad apprezzare le piccole cose, che pensavo di saperlo già fare, ma con loro ho fatto forse quel passo in più che mi aiuta poi tutt'oggi nella mia vita anche al di fuori del centro.
8: E io mi auguro che possano crescere anche come centro, anche come offerta, perché poi cresceranno questi ragazzi, no? Quindi poi nel tempo avranno esigenze diverse e quindi vanno accompagnati nel loro processo di crescita naturale.
3: Questo centro per i ragazzi è un luogo nel quale possano sentire che la loro vita vale ed è preziosa ed è una ricchezza per tutti. Vorremmo che diventasse un annuncio di Vangelo che parte dall'umanità.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

ได้เลยทำไม

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo la festa liturgica dell'esaltazione della Santa Croce e per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo è il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui, e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.

È la festa dell'esaltazione della croce che ai tempi di Gesù era una condanna a morte e grazie a Gesù questa diventa per noi motivo di salvezza. E quindi che bello, appena alla mattina, appena i nostri occhi si aprono, fare lentamente sul nostro corpo il segno della croce, e che bello quando si va a letto fare di nuovo il segno della croce sul nostro corpo, perché appunto siamo persone salvate grazie appunto alla croce di Gesù. Questa croce anche per alcuni a volte motivo di sofferenza, motivo di dolore, tutto venga affrontato con la fede, perché davvero la croce per noi è motivo di salvezza. Siamo delle persone salvate, perché Gesù è salito su questa croce, è morto per noi ed è risorto per noi. E nell'Eucaristia che stiamo celebrando ci mettiamo dentro anche Papa Leone, visto che oggi compie gli anni, ecco perché continua a servire la Chiesa, perché continua a farsi guidare dallo Spirito Santo per essere appunto il nostro Papa.

0: Fratelli e sorelle, la festa odierna non ricorda solo il ritrovamento storico della croce del Signore e la dedicazione della Basilica Costantiniana sul Calvario, ma ripropone anche la meditazione del mistero della croce, strumento della redenzione. Al Signore eleviamo la nostra supplica.
1: Per la tua croce salvaci, Signore.
0: Per la tua croce salvaci, Signore.
1: Per ringraziare il Signore che, facendosi uomo, ha voluto essere in tutto simile a noi, nel servizio e nell'obbedienza al Padre fino alla morte sulla croce, preghiamo.
0: Per la tua croce salvaci, Signore.
1: Per ravvivare in noi il senso della croce come logica di grazia e di dono verso gli altri, preghiamo.
0: Per la tua croce salvaci, Signore.
1: Perché l'insegnamento della croce, che svela l'enormità del peccato e manifesta l'amore di Dio per noi, ci stimoli alla riparazione e ad accettare le nostre croci come contributo al piano di salvezza, preghiamo.
0: Per la tua croce salvaci, Signore.
1: Perché la nostra solidarietà con chi soffre si estenda dovunque c'è un dolore, per rendere credibile l'amore di Dio per noi, preghiamo.
0: Per la tua croce salvaci, Signore. Per i defunti iscritti alle messe perpetue, perché il Signore doni loro il riposo e la pace eterna, preghiamo.
1: Per la tua croce salvaci, Signore.
0: Signore Gesù, l'amore è l'unico motivo che ti ha spinto ad abbracciare la croce.

0: Il Signore.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
0: Benedetto nei secoli, il Signore.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
0: Il Signore riceva da te questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che ho offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: In
1: alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, appunto nel giorno del suo compleanno, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo,

0: Gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai annutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Faccio la battuta, girava oggi in internet l'omelia di questo brano di Vangelo dal Vaticano, e questa omelia, questo pensiero diceva di guardare in alto, di guardare verso l'alto. Anche il Papa suggerisce di guardare verso l'alto, ci hanno copiato, nel senso che
1: vero.
0: La festa dell'oratorio era intitolata Verso l'alto, ecco, il Vaticano ci ha copiato. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.
0: Grazie, buona serata.

0: Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di... Soul.
1: Domenico Iannacone, giornalista soprattutto,
2: no?
1: Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
3: Raccontatore di storie.
1: Sì, ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
3: Guidavo i camion perché no? Avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola, noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
1: E le sono servite?
3: Tantissimo. Sì, Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco, per esempio, chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. Sì. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa...
1: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
3: Sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
1: Soffri di più.
3: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
1: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano, doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Che non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
3: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però, secondo me, aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di avere raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito. E poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano. E tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
1: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
3: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
1: certo.
3: In giro succede che gli uomini arretrano per paura. E quindi questo alla fine non crea mai aperture. Credo.
1: Allora, lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
3: Ah, sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne... inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. E ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso, di metrica del racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
1: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
3: tutti.
1: Caproni, Zanzotto.
3: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con diciamo, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissima, per

0: che le decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma, ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
1: Continua a leggere e a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario diserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
0: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
1: No, c'è poca poesia da raccontare, no, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti e soprattutto nelle storie vere che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
0: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
1: spieghiamo
0: il decalogo.
1: Di che si trattava?
0: Erano
1: perché
0: proprio,
1: non erano quelli del decalogo?
0: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
1: Dipende anche, i tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
0: ma quello è
1: necessario,
0: un'altra cosa.
1: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
0: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è secondo me molto generalizzante e generalizzato, e per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non hai tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
1: È soltanto una questione economica? Questa rincorsa sui tempi rapidi?
0: O no? Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
1: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
0: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, sì. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no, la complessità.
1: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie?
0: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
0: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio? Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati malati, negli ospizi o negli hospice.
0: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no, quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
0: Sì, Alda Merini come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto vari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
0: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, in una zona defilatissima di Roma, dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole, e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
0: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
0: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli utili.
1: Una ONG.
0: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
0: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio, e è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì, Nulla ha senso, no?
0: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
0: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione, e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
1: Che cos'è il servizio pubblico?
0: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio
1: pubblico. Ma anche raccontare cose belle, no?
0: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
1: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
0: sì, certo,
1: ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
0: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre è?
0: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
1: Prima facendolo inviato era dura, eh?
0: Ma per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo e questa cosa in qualche modo mi ha riconciliato anche col tempo perso un po' in qualche modo.
1: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
0: Però ci sono delle cose
1: che lo viviamo in modo diverso.
0: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
0: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Il tuo figlio è la priorità.
0: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
0: Ah, sì,
1: musica,
0: tanto.
1: Piace. Tanto. Perché? Cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
0: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, uh-huh. È giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
1: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
0: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. Mm. È Guccini e Cyrano.
1: Bellissima, bellissima. Perché?
0: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
1: Mm. Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi e audaci. E profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
0: Sempre, sempre.
1: Grazie tantissime.
0: Grazie,
1: grazie, grazie davvero.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

Sol su, un programma di Monica Mondo. Sol su.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
2: Buonasera, grazie molte.
3: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie.

0: A voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
1: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa, e a Orso Marzo mi porta la memoria familiare.
0: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
1: sì,
0: insomma una vita molto particolare.
1: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma, e proprio il mio cognome Margiota viene proprio da lì, da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si sposta in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
0: Michele, tu chi sei invece?
2: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma e a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, sì, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
0: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando, e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora, Monica, come descriveresti il vostro festival?
1: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri. Promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
0: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate, che sono estremamente connesse con i luoghi.
2: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
0: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
2: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, ti chiedono di saper stare.
0: Tutto ciò che...
1: Io devo dire che per quanto riguarda l'arrampicata, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
0: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: E la magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom, ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo, ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalati persone che vengono da tutta Europa che li chiamano proprio Crivu, un Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso, prego, sopra o sotto o di lato agli ospiti, tra i quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Ritti, e grazie a coloro che tornando di edizione in edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come, gli altri anni era stata perché e quindi. Perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato, ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita, come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito, perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchetti, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le persone ai migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patacchini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
0: Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e
1: grazie,
0: buon festival.
1: Grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Il titolo di oggi: auguri a Papa Leone per il suo compleanno, ma tre, l'affettuosa vicinanza da parte di tutti gli italiani. E il Papa ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Ha incontrato il personale della Biblioteca Apostolica e dell'Archivio Apostolico. L'UE condanna il raid russo di ieri al confine con la Polonia, il Cremlino ribadisce: proseguiremo con le operazioni militari nel paese. La Commissione europea dice no a possibili dialoghi bilaterali con società di intelligenza artificiale. Auguri da tutto il mondo per il compleanno di Papa Leone, che compie, ve lo ricordiamo, 71 anni oggi. Tra questi il capo dello Stato Mattarella scrive: la prego di accogliere in questi giorni di festa le espressioni di affettuosa vicinanza di tutti gli italiani. La CEI invita a fare proprie le sue parole sul legame tra perdono e pace alla luce dei conflitti che interessano diverse aree del mondo. E proprio oggi il Papa, nel giorno del suo compleanno, ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Ha poi incontrato il personale dell'Archivio Apostolico e della Biblioteca Apostolica. Sentiamo le sue parole.
3: Come descrivere la Biblioteca del Papa? Ricorro a una metafora. La Biblioteca Apostolica è un cuore. Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari: la sistole e la diastole, una concentrazione e una distensione, un moto verso il centro e uno verso la periferia. Anche la Biblioteca Apostolica rimane viva nella misura in cui assicura la propria sistole e la propria diastole.
2: Voltiamo pagina, sempre in primo piano l'attacco russo di ieri contro un treno passeggeri ucraino a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Sentiamo Eugenio Bonanata.
4: L'Unione Europea condanna fermamente i recenti attacchi russi nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia, compreso quello contro il treno passeggeri avvenuto ieri. Un raid teso a spaventare il mondo occidentale, ha dichiarato l'alta rappresentante agli affari esteri dell'UE Callas. Bruxelles assicura che la difesa dei propri confini è prioritaria e che proseguirà con il sostegno economico a Kiev per migliorare la sua difesa aerea. Mosca però ribadisce che l'esercito russo continuerà a svolgere missioni in tutto il territorio ucraino. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino, rispondendo a delle domande dei giornalisti proprio sulla reazione dell'Unione Europea. Intanto il Ministero della Difesa russa annuncia che nelle ultime 24 ore l'esercito ha conquistato 3 villaggi in territorio ucraino e ha colpito infrastrutture energetiche e di trasporto militare di Kiev.
2: E poco fa il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha detto che appunto la NATO risponderà agli attacchi ibridi russi e questa risposta non sarà sempre visibile. Non avvieremo mai discussioni bilaterali con società che si occupano di intelligenza artificiale, così un portavoce della Commissione europea ha risposto a chi gli chiedeva se l'esecutivo UE avesse avuto uno scambio con Anthropic in merito alla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Abbiamo sentito Nicola Grandis, amministratore delegato della società ASC27, che ha sviluppato il modello Vitruvian.
5: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti a diverse decine. E sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. E sappiamo tutti che, insomma, Anthropic, che è una delle aziende, anzi l'amministratore delegato di Anthropic è stato l'autore del mea culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia.
2: È utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
5: Anzi, probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare. Abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo.
2: Con un nuovo motu proprio il Papa ha abrogato la normativa di Francesco del marzo 2021. All'epoca, a causa dell'emergenza Covid, venivano decurtati gli stipendi al personale della Santa Sede della Città del Vaticano, a cominciare da cardinali e capi di castero. Rimane congelato il biennio perso da una parte dei dipendenti. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
6: Superata l'emergenza Covid, superate anche le misure di austerity legate a quel periodo, e cioè il provvedimento di Papa Francesco che nel marzo del 2021, a causa delle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo sulla gestione economica della Santa Sede, tagliava del 10% lo stipendio di cardinali e capi di castero, bloccando anche gli scatti di anzianità biennali. Un atto rigoroso di spending review da parte del pontefice argentino per evitare misure ancora più drastiche come il licenziamento dei dipendenti, in particolare quelli laici. Quelle misure di contenimento salariale, sottolinea lo stesso Leone nel documento odierno, furono necessarie per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia. Ora, afferma, possono essere superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Per tale ragione, sentito il parere della Segreteria per l'Economia e dopo aver esaminato con cura ogni cosa, il Papa stabilisce l'abrogazione del motu proprio di Francesco dal 1 settembre 2026. Tuttavia, si legge, vengono fatti salvi gli effetti prodotti nel periodo in cui la legge era in vigore.
2: Strappo delle nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito. Infatti i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno firmato un documento comune di sfida al governo centrale britannico e invocano il diritto all'autodeterminazione sulla base di futuri referendum o altri strumenti legislativi. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 e mezzo per aver ucciso due rapinatori durante una rapina. Rendere gli spazi più adeguati.

0: centinaio.
1: Qual è l'importanza del vostro servizio a Roma nel cuore della diocesi del Papa?
0: Sappiamo che Roma ha questo mandato da parte della Chiesa di dare testimonianza appunto della carità, dell'amore verso il prossimo, in particolare verso il povero. Questo invita ciascuno di noi, soprattutto i credenti, ma anche il singolo cittadino a impegnarsi affinché ci sia non solo meno povertà, ma soprattutto perché queste persone trovino un'accoglienza, un riconoscimento che passa attraverso il nome di ogni persona, perché a volte non ci facciamo caso, ma chiamare per nome una persona è il primo riconoscimento anche della dignità della persona stessa.
2: Ve l'abbiamo detto in apertura, il Papa ha visitato questa mattina per la prima volta la Biblioteca Apostolica Vaticana, dove ha inaugurato Acqua, primo capitolo, il ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia. Maria Milvia Morciano ha intervistato l'arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
3: Questa biblioteca si chiama Apostolica, vale a dire la biblioteca dell'Apostolo. E in questa maniera è come se si dicesse che l'Apostolo ha bisogno per compiere il suo ministero di una biblioteca. Quindi questa visita, diciamo, sottoscrive, sottolinea questo fatto che appunto l'Apostolo ha una biblioteca e si serve della biblioteca anche per svolgere bene il suo servizio universale.
4: La mostra Acqua mette in dialogo il patrimonio della biblioteca con l'arte contemporanea. Perché oggi questo dialogo è così importante per la missione della Chiesa?
3: Questo dialogo c'è sempre stato, perché spesso si parla dell'interesse della Chiesa all'arte contemporanea, magari riferendosi al grandissimo discorso di Paolo VI agli artisti di quell'epoca. In realtà la Chiesa è sempre stata attenta all'arte contemporanea e ha promosso l'arte contemporanea.
2: E allora finisce qui il nostro giornale. Alberto Giovannetti, regia Alessandro Guarasci, studi, redazione, grazie per l'ascolto, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma oggi 14 settembre facendo gli auguri al Santo Padre per il suo compleanno e assicurandogli le nostre preghiere. E oggi c'è con me in trasmissione un graditissimo ritorno, siamo veramente molto felici di riaverlo qui con noi in trasmissione, Don Andrea Avena. Buongiorno Don Andrea.
1: Ben trovato a te Rosario, un saluto cordiale ai nostri radioascoltatori.
0: Allora, cominciamo questo lunedì con una nuova formula che accompagna appunto il nostro programma Dritti al Cuore, e cioè il riferimento all'Angelus, alle parole che il Santo Padre ha pronunciato prima di recitare appunto la preghiera mariana del giorno prima, della domenica. E quindi veniamo proprio all'Angelus di ieri, 13 settembre. Un Angelus, sono veramente felice che cominciamo con questo, perché il Papa ha parlato di un concetto, credo, fondamentale in assoluto nella vita di ogni persona, di ogni uomo, oltre che nella storia della Chiesa, il messaggio che Cristo ha portato al mondo, e cioè ha parlato del concetto del perdono.
1: In fondo il perdono, se ci pensiamo, Rosario, ti lega, cioè ti apre, voglio dire. Il perdono ti apre, mentre il rancore ti chiude, ti imprigiona. E il Papa ci ha ricordato quanto sia liberante proprio il perdono. Proprio commentando il testo del Vangelo della 24esima domenica del tempo ordinario. E non dimentichiamo che è il perdono che qualifica e contraddistingue il cristiano e la comunità cristiana. Se vogliamo essere riconosciuti cristiani, non possiamo che guardare al perdono, e lo mette in evidenza anche il Santo Padre, come Gesù ha perdonato noi.
0: Le parole del Santo Padre hanno preso naturalmente spunto dalla pagina del Vangelo di ieri, e c'è questa formula che molto spesso compare anche in discorsi laici, se vogliamo, cioè il discorso del 70 volte 7, no? Di che cosa significa questa formula, questo numero, qualcuno magari fa anche dei calcoli.
1: Beh, diciamo subito che nella Bibbia il numero 7 è il numero della perfezione, e il Santo Padre mette in evidenza come Gesù ricalchi non solo il numero 7, ma rimandi qualcosa di più. 70 volte 7, cioè un'infinità senza misura, ma è l'amore di Dio che è senza misura, e quindi siamo chiamati a sintonizzarci con un metro che non ha misura, con un calibro senza misura. Questo è l'obiettivo che Gesù ci presenta, e questo è quanto Santo Padre ci ha aiutati a riflettere proprio commentando questo testo del Vangelo.
0: Questo discorso del senza misura, vorrei soffermarmi un attimo anche su questo aspetto. Forse non riguarda soltanto il perdono, cioè il rimettere i debiti, diciamo un rapporto conflittuale. Il senza misura credo che sia qualche cosa a cui gli uomini sono autenticamente chiamati se vogliono vivere in maniera piena, anche nel momento in cui amano, anche nel momento in cui danno, in cui donano.
1: Ma in fondo è quanto Gesù stesso ci propone, e amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E come ci ha amati Gesù? Ci ha amati con tutto se stesso, senza misura, e quindi anche noi siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri senza misura. Vorrei farti notare, Rosario, un dettaglio, lo condivido anche con i radioascoltatori. La proposta che Gesù fa ai suoi discepoli in questa 24esima domenica è rivolta alla comunità cristiana, è rivolta ai discepoli che hanno accettato di seguire Gesù. Se ci guardiamo un istante indietro, il 23 di agosto, che i radioascoltatori non prendano paura, ma il 23 di agosto Gesù ha domandato chi sono io per voi, dopo aver domandato chi sono io per la gente. E San Pietro dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi Gesù si sta rivolgendo a coloro che lo riconoscono come il Cristo, il figlio del Dio vivente, coloro che accettano di stare dietro a lui, perché domenica 30 ne abbiamo detto, Gesù ha sottolineato, chi vuole venire dietro a me prende la sua croce e mi segua, quindi c'è questa sequela. Ed ecco che il 6 settembre Gesù ha cominciato a dire, bene, a quanti vogliono stare dietro a me, la prima cosa che io domando è amare. Ed è un amore senza misura. 13 settembre. Notiamo come la liturgia ci sta accompagnando in questo. Allora si comprendano ancora di più le parole a commento di Papa Leone. Ai discepoli che scelgono di stare dietro Gesù c'è un'esigenza fondamentale. Amare e amare senza misura. Perdonare senza misura.
0: Ascoltiamo allora le parole del Papa.
2: Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole.
0: Il Papa poi ha ricordato, sempre parlando ancora di San Pietro, come San Pietro abbia sperimentato questo senso d'amore e di perdono senza misura anche nel momento più drammatico, certamente, della sua vita, cioè il momento della passione del Signore.
1: Io credo che San Pietro, sotto questo profilo, è un compagno di viaggio importante, perché è colui che prende in disparte il maestro due domeniche fa e gli dice non parlare di croce e di sofferenza, è colui che accetta di seguire Gesù fino alla fine, però poi ha paura nel Calvario, nell'orto, scusate, ma poi è lo stesso Pietro che alla fine darà la vita. Cioè, quando uno fa esperienza fino in fondo dell'amore del Signore e del suo perdono, arriva a fare altrettanto, portando con sé tutta la sua umanità. Pietro in questo è di grande aiuto e il Signore dimostra ancora una volta di non avere scelto degli angeli come discepoli e apostoli, ma di uomini concreti, con le loro fatiche, le loro difficoltà, le loro debolezze, le loro paure, ma con un cuore grande, grande perché aperto e disponibile a voler sempre ricominciare, lieti e forti della misericordia di Dio.
0: Dopo aver citato l'Angelus, il Santo Padre ha poi ricordato anche un momento storico, una data che in qualche modo ci ha riportato indietro a 25 anni fa. No, c'era una ricorrenza terribile, l'11 settembre, appena due giorni prima. Ascoltiamo le parole del Papa. Si è espresso prima in inglese e poi in italiano.
2: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
3: Due giorni fa è ricorso il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti d'America. Rinnovo le mie preghiere per quanti hanno perso la vita e per chi porta ancora le ferite di quel tragico giorno. In un momento in cui conflitti e violenze affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare perché il Signore doni al mondo la pace.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Nelle parole del Papa non c'è soltanto la rievocazione di un momento tragico, c'è purtroppo il ricordare come conflitti e tensioni siano purtroppo ancora il nostro presente.
1: Questo sì, è una cosa interessante che a ricordare quest'11 settembre sia un papa americano. Quindi ha vissuto sulla sua pelle, certo, questa paura e questo smarrimento che c'è stato. Ma poi ha ricordato che ogni morte è uno smarrimento. Ha allargato il cerchio, ma non possiamo dimenticare quello che diceva San Giovanni Paolo II riguardo a questo momento. Si può superare solo nel perdono, e ritorniamo al tema di prima. È solo nel perdono che possiamo superare queste tensioni e ritrovare un corretto equilibrio, una corretta capacità reciproca di ascolto, di disponibilità a voler camminare insieme. E questo purtroppo, in questo contesto particolare che stiamo vivendo, sembra quasi che le parole del Santo Padre cadano sempre nel vuoto, eppure c'è una regia dietro, fatta di preghiera, di carità, di dialoghi, di contatti, per cercare di trovare la porta di uscita, perché ogni qualvolta il Santo Padre sente, percepisce che c'è qualche colloquio, lui lo ribadisce, lo valorizza e lo incoraggia.
3: E chiede di pregare, no?
1: Sempre.
3: Per questo, sì, proprio per questa cosa. Perché c'è una. Ho la sensazione che ci sia spesso nella storia che viviamo una forma di falsa comprensione di quello che è la giustizia, nel senso che quello che il Vangelo ci chiede di fare è superare un'idea così in qualche modo di bilancini, di misura, anche qui stiamo di nuovo parlando di misura.
1: Esatto.
3: Sì, sì, di superare questo concetto così in qualche modo del giusto, nel senso che la bilancia deve arrivare sempre alla pari.
1: Ma io credo, se noi ripensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, c'è stato un momento in cui ci si è dovuti fermare, è finita la guerra e siamo stati chiamati a ricominciare a camminare insieme. Tedeschi, austriaci, italiani erano in guerra, eppure cosa hanno costruito insieme? Cioè, a un certo punto bisogna avere il coraggio, a livello, diciamo oggi, resettare, tornare a zero, ricominciare, accettare che ci sono stati dei torti da tutte e due le parti, ci sono state delle difficoltà da tutte e due le parti, ma se vogliamo guardare avanti non possiamo restare prigionieri di logiche del passato. Non significa gettare il tema della giustizia, ma significa dire a un certo punto bisogna mettere un punto e farlo insieme. Chiarire alcune dinamiche per motivi di giustizia, ma anche far sì che queste dinamiche siano soprattutto alimentate proprio dalla preghiera e dalla carità, ma dal voler costruire una civiltà dell'amore. Questo per me è fondamentale. Io credo che il dopoguerra ci abbia insegnato questo. E mai come in questo momento dobbiamo imparare dalla storia. È possibile fermarsi ed è possibile guardare avanti insieme e non più come nemici.
3: Per chiudere questo nostro appuntamento insieme, che si rinnoverà naturalmente, no? Ci ritroveremo ogni mese a parlare appunto noi ogni settimana parleremo dell'Angelus, però insieme a Don Andrea, così in presenza ci ritroveremo ogni mese. E volevo ascoltare una canzone che in qualche modo ci aiuta a riflettere, perché forse se ci pensassimo più spesso saremmo più capaci di aprire il nostro cuore a quanto siamo fragili, a quanto fragile è l'essere umano, e perché questa cosa può forse accomunarci in un senso di comune bisogno, ed è Fragile di Sting. E sulle note di questa canzone io ti ringrazio, Don Andrea, di essere stato
1: Rosario,
3: con voi.
1: Ti ringrazio, ti saluto e saluto anche i radioascoltatori.

0: E adesso parliamo di teatro, perché al Teatro della Visitazione di Roma, nel quartiere Tiburtino, a partire dal 16 settembre fino al 30 settembre 2026, avrà luogo il Festival Visitazioni Contemporanee, Festival Urbano delle Arti e del Dialogo. Ne parliamo con il direttore artistico Alessandro Machia, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Che cos'è Visitazioni Contemporanee?
1: È appunto una rassegna diciamo che va un po' in continuità con la nostra precedente rassegna sempre promossa da Roma Capitale per il Giubileo che abbiamo fatto settembre scorso. L'idea, diciamo, quella di portare cultura in periferia gratuitamente, quindi realizzare una rassegna multidisciplinare nell'ambito dello spettacolo dal vivo, in particolare teatrale, musicale, di danza, libera e gratuita per la cittadinanza. Tutti, chiaramente guarda il territorio della Tiburtina, ma semplicemente perché appunto si farà presso il Teatro della Visitazione a Roma, ma in realtà appunto è un evento gratuito per cui tutti i cittadini possono partecipare.
0: Certo.
1: Con un programma interessante fatto sia di giovani realtà che di grandi artisti, fra tutti quel grande jazzista Javier Girotto.
0: Sì.
1: Come spettacolo sarà appunto il 25 di settembre.
0: E poi c'è appunto tra i nomi a cui lei faceva cenno, c'è per esempio Andrea Tidona, che sarà impegnato peraltro in uno spettacolo di cui lei è regista.
1: Sì, nell'Ifigenia in Aulide. Andrea Tidona, attore nastro d'argento, insomma lo ricordiamo per la meglio gioventù, ma lo ricordiamo anche nei ruoli importanti del Giudice Falcone, eccetera. E, insomma, un attore impegnato, uno dei più importanti interpreti del teatro di prosa italiano. E sarà impegnato nella parte di Agamennone, nell'Ifigenia in Aulide, che è una riscrittura del pluripremiato autore Fabrizio Sinisi da Euripide, con la mia regia. Uno spettacolo che ha avuto molta fortuna, gira da anni e a Roma lo facciamo per la prima volta gratuitamente.
0: Sì.
1: Proprio perché abbiamo voluto inserire questo grande classico all'interno di questa diciamo rassegna che guarda, diciamo, alla periferia appunto anche attraverso un classico, insomma. Uh-huh. Riscrittura che non è, diciamo così, usuale a mio avviso un'operazione di questo tipo.
0: Certo. Un classico moderno è per esempio Leonardo Sciascia, anche di lui proponete appunto un testo, anche qui con dei nomi importanti.
1: Sì, come Loredana Cannata, La scomparsa di Majorana, prodotta da Laros con la regia di Fabrizio Catalano, che peraltro è nipote di Sciascia, e quindi è quello che detiene anche proprio, come dire, non solo i diritti ma anche proprio una sorta di testimonianza, no? Letteraria, e, con Loredana Cannata tra le protagoniste.
0: Sì, e poi avete anche Pirandello, per esempio, non leggevo L'uomo dal fiore in bocca.
1: Oh, sì, Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca, nella riscrittura di Germano Rubbi, con un attore molto bravo come Fabrizio Bordignon, peraltro recente diciamo presenza anche nel film, nell'ultimo film di Sorrentino, La Grazia.
0: Mm-hmm.
1: E quindi insomma un programma interessante. Abbiamo peraltro una giovane regista, Martina Babiluzzi, recente vincitrice anche della Biennale di Venezia, con un progetto tutto al femminile, con attrici cui dirige attrici giovani.
0: Mm-hmm.
1: Un gruppo di attrici giovani under 30 addirittura, inventario per un corpo eretico, quindi ho proprio voluto fortemente mettere insieme la scena performativa, la nuova scena e anche i classici.
0: Mm-hmm.
1: Lo spettacolo della Babiluzzi è uno spettacolo che nasce da una scrittura collettiva sostanzialmente delle attrici, per cui diciamo ho voluto proprio perché credo nella trasversalità, cioè non credo minimamente negli steccati, credo invece nella necessità di proporre al pubblico bellezza, perché poi in fondo, come dire, il senso di tutto è che la bellezza è autoevidente se noi proponiamo un teatro di qualità anche nella diversità, anche nel clash, diciamo, di linguaggi. Questo di fatto viene ricepito comunque positivamente.
0: E questo si vede anche ovviamente nel fatto che sono diverse le discipline artistiche. Il dialogo di cui parla il festival non è solo quello rivolto ovviamente a chi assisterà a questi spettacoli, ma anche, mi sembra, un dialogo tra arti performative differenti.
1: Assolutamente, abbiamo la danza per esempio con lo spettacolo Gong della coreografa Alessia Gatta della compagnia Ritmi Sotterranei, che appunto propone una danza contemporanea molto, come dire, teatralizzata, molto che va nella direzione di una drammaturgia, non solo del corpo. Questo è, diciamo, quell'idea per cui ogni spettacolo in qualche modo ha come, diciamo così, come scopo la comunicazione, l'atto comunicativo. È mai fine a se stesso, quindi in qualche modo ogni disciplina dialoga con l'altra in questo senso.
0: E poi c'è un'altra forma di dialogo, vorrei dire, che trovo molto, molto interessante, e cioè quella dei laboratori, perché è la maniera in cui il pubblico non è solo spettatore immobile che assiste ad una, ad una performance che pure le coinvolge, ma in qualche modo coinvolto proprio in prima persona anche, no?
1: Sì, assolutamente, sì, noi ci teniamo molto a questa forma laboratoriale che abbiamo già sperimentato in passato. Ci saranno dei laboratori gratuiti aperti ai cittadini di il Primis, quello che conduco io, che è proprio un format della compagnia, che è il Padre Matos, che è una parola greca, una locuzione greca che viene dalla parodo della Gamenone di Eschilo, che vuol dire appunto conoscenza nel dolore, cioè conoscenza se non passa attraverso il negativo, come appunto il grande Hegel insegna, e quindi attraverso il dolore. Ecco, il format Padre Matos è un format che io, diciamo, porto avanti da anni, e sono dei laboratori cittadini, quindi non necessariamente rivolti agli attori, ma proprio a tutti, sì, di lettura della tragedia, perché io credo che bisogna ripartire dalla tragedia e dal pensiero tragico, contro ogni, diciamo così, illusione illuminista che vediamo appunto anche che risultati sta avendo. Diciamo, lo stolto ottimismo illuminista porta appunto a
0: derive, certo.
1: Esatto, mentre invece un ritorno al sacro, no? Noi abbiamo perso il contatto col sacro in questa società secolarizzata, sì. Un ritorno al sacro e alla presenza. In un momento, in un periodo di grande crisi della presenza, e uso il termine proprio in un senso de Martignano, per cui in questo senso qui appunto questi laboratori cittadini vogliono proprio, a cui io tengo molto, vogliono proprio ricreare comunità, ricreare comunità, interrogarsi intorno proprio al senso della nostra convivenza civile, per un nuovo umanesimo integrale. Questa idea dell'umanesimo integrale è anche al centro, per esempio, di Mimo Padeia, che è il laboratorio di Gilberto Scaramuzzo, docente di appunto Roma 3, che collabora con Zercalo e con me proprio in questa direzione. I laboratori sulla mimesis sono proprio laboratori intorno a un progetto, quello di Scaramuzzo, di un umanesimo integrale che parte dalla sua appunto maestra, che appunto la pedagoga Edda Ducci.
0: Sì.
1: In questo senso qua è un progetto di sezioni contemporanee molto preciso dal punto di vista laboratoriale, cioè vuole proprio diciamo portare avanti una linea che poi è la linea di Zercalo da una decina d'anni, insomma, quello di coinvolgere lo spettatore non più appunto come spettatore ma come agente in questo senso qui.
0: E poi c'è ancora percorsi della visione, anche questo è un'educazione.
1: Percorsi della visione, che è appunto un laboratorio diciamo di potremmo dire alfabetizzazione, no? Potremmo dire così, rispetto alla visione dello spettacolo dal vivo, cioè come si guarda uno spettacolo, quali sono diciamo così gli elementi principali di uno spettacolo teatrale, di danza, musicale, eccetera. E lo faremo con diciamo diversi critici importanti con i quali stiamo definendo appunto la presenza, come Alessandra Bernocco per esempio, e appunto saranno appunto gratuiti e liberi, verranno, diciamo così, realizzati verso la fine del festival, quindi intorno alla seconda parte di settembre, intorno al 25. Appunto, sono degli appuntamenti, diciamo, a cui noi teniamo molto, proprio per quell'idea lì della necessità di riportare il pubblico a teatro, di in qualche modo fare in modo che il teatro non venga più visto come qualcosa di appannaggio, non so, di professionisti o di persone con una preparazione specifica. E questo è un modo anche per, in qualche modo, coinvolgere il pubblico in una direzione, appunto, farlo sentire a casa. In
0: sì, sì, di una partecipazione, diciamo, consapevole anche, appunto, della visione, una maggiore consapevolezza. Proprio nell'ambito di questo discorso, in qualche modo didattico, educativo, in particolare ci sono due laboratori dedicati ai bambini, ai più piccoli.
1: Sì, il laboratorio di giocoleria tenuto da Leonardo Angelini e un laboratorio, diciamo, di avviamento al teatro per bambini da 8 e 12 anni diretto da Chiara Petrolati, attrice pedagoga e collaboratrice di Zercalo. E, diciamo, l'idea è quella, appunto, anche di coinvolgere i genitori, perché ovviamente i bambini non è che vengono autonomamente, saranno accompagnati dai genitori, quindi automaticamente sono laboratori anche per i genitori in realtà, no? Per questa idea comunque della anche fisicamente, no? Di portare il bambino a teatro, in un luogo per giocare, no? Per giocare al teatro, per giocare appunto anche con elementi di clownery, però comunque portarlo a teatro, ecco. Perché poi la questione è anche proprio fisica, del luogo fisico che non viene più visto. Oggi i teatri sono trasparenti per la maggior parte della gente, non dobbiamo fare il conto sugli addetti ai lavori, perché gli addetti ai lavori sono comunque una esigua minoranza. Noi viviamo comunque in un'era digitale in cui, come dice, le nostre esistenze sono isolate con lo sguardo sul cellulare, comunque, come dire, il visivo, il visuale ha completamente saturato il nostro immaginario, quindi andare a teatro diventa un atto volontario, è un atto, come dire, quasi rivoluzionario da questo punto di vista, che significa in un certo senso uscire di casa, incontrarsi con altre persone e condividere un rito, che il teatro è chiaramente un rito. E mi piace proprio l'idea che venga, come dice, realizzata questa rassegna presso il Teatro della Visitazione, no?
0: Sì.
1: Anche del nome del vostro, insomma, certo. Perché ho voluto giocare proprio su questa idea, no?
0: Anche il titolo del vostro festival,
1: esatto, Visitazione, sì. No? Quindi dell'idea anche dell'evento, no? Dell'evento che in qualche modo squarcia la quotidianità e che ti chiama in raccolta, chiama una comunità e che si fa presente, no? Per un rito, che in questo caso è il rito teatrale.
0: Certo.
1: Ci tengo molto questo, non tanto nell'idea della cultura fatta tanto per fare, ma quanto proprio l'idea di un pensiero, che quello che manca è proprio un pensiero culturale, quello che manca secondo me e su quale dovremmo lavorare ancora e ancora è proprio una direzione culturale, un'idea di cultura, un'idea di teatro che, diciamo, è quello che ci appartiene, è la nostra identità.
0: Grazie, allora, grazie ad Alessandro Machia, che, lo ricordiamo, è il direttore artistico di Visitazioni Contemporanee, Festival Urbano delle Arti e del Dialogo, che sarà ospitato al Teatro della Visitazione di Roma a partire dal 16 fino al 30 di settembre 2026. Grazie di essere stato con noi, allora, e buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Grazie, buon lavoro a lei.

0: E adesso parliamo invece di musica e lo facciamo per parlare della stagione di un teatro che seguiamo sempre con molta attenzione perché le sue proposte sono particolarmente belle, devo dire, cioè il Teatro Fraschini di Pavia, che apre un po' in anticipo rispetto a quello che normalmente si considera la stagione, apre già in settembre con la quinta edizione di Preludi d'autunno, intersezioni sinfoniche. Ne parliamo con il direttore generale del Teatro Fraschini, Francesco Nardelli, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. E grazie per il giudizio positivo, anzitutto.
0: Beh, ho letto anche il comunicato stampa e veramente devo dire che anche quel vostro hashtag, un'emozione per tutti, direi che veramente è una promessa che mi sembra possa essere mantenuta, no, dalle proposte che state facendo con questo, con questi cinque preludi, questi cinque concerti.
1: Sì, ecco, abbiamo voluto intitolare la stagione proprio come lei ha ricordato, un'emozione per tutti, perché riteniamo che rientri proprio nei nostri valori anche di programmatori teatrali, quello di poter aprire il teatro a tanti generi e tanti pubblici diversi. Cominciamo questo primo autunno proprio con una rassegna sinfonica, una rassegna di cinque titoli, ormai è arrivata la sua quinta edizione, per la verità, e lo facciamo con degli appuntamenti che vogliono essere in qualche misura introduttivi alla stessa stagione lirica. Proprio questo concetto della intersezione che viene ricordato nel sottotitolo è lì che sta in luce il rapporto tra i concerti che hanno e vivono di vita propria, hanno una propria specifica identità anche,

0: però hanno anche delle intersezioni con gli appuntamenti della stagione lirica, che sono altrettanti 5 e che cominceranno a essere proposte al nostro pubblico a partire dal 9 di ottobre, quindi con l'inizio di ottobre. Questi 5 appuntamenti invece sinfonici vogliono così presentare un caleidoscopio, se vogliamo, musicale, sia di autori che di esecutori. Abbiamo per l'occasione la possibilità di ospitare per la prima volta a Pavia, per esempio, la Franz Liszt Chamber Orchestra oppure l'Orchestra della Svizzera Italiana, mentre saranno dei ritorni sempre graditi quelli dell'Orchestra Sinfonica di Milano, così come l'Orchestra Filarmonica Italiana e naturalmente l'Orchestra del Ghislieri Musica, che è in realtà residente a Pavia e con la quale ormai da 5 anni collaboriamo anche nella programmazione di questi appuntamenti.
1: Parliamo proprio di queste intersezioni che collegano autore ad autore. Alle volte si tratta di un altro musicista, altre volte si tratta invece di una suggestione di carattere letteraria, altre volte si tratta, sì, di un episodio della vita dello stesso musicista. Quindi appunto intersezioni molto variegate e molto intriganti.
0: Sì, ecco, diciamo che abbiamo voluto individuare questi temi di collegamento cercando comunque di offrire, come dicevo prima, dei programmi musicali nella rassegna sinfonica che possono essere accattivanti, originali. E quindi il gioco è proprio di mettere insieme questi programmi con delle citazioni. Prendiamo il caso del primo degli appuntamenti che si svolgerà domenica 20 settembre alle 18 e che abbiamo intitolato Byron Mania. Ecco che il tema centrale è proprio nella figura di Byron, l'autore celeberrimo, no? Di poesie straordinarie del romanticismo, e quindi questa intersezione ha una caratteristica che è sia storico-letteraria che autoriale, perché nel programma ospiteremo musiche di Rossini. E quindi in particolare è qui che abbiamo un'intersezione con un appuntamento d'opera che sarà appunto un'opera rossiniana come gli italiani in Algeri, ma il pezzo rossiniano in questo caso si richiama in realtà a proprio una citazione di Lord Byron, in memoria di Lord Byron, il pianto delle muse in morte di Lord Byron. Ecco, è questo che peraltro è un brano che si distanzia molto, no, dal repertorio un po' più leggero, se vogliamo, che è anche quello tipico operistico, ma rimane significativo il rapporto di questo autore, che noi ospitiamo appunto sia nella programmazione sinfonica che in quella lirica, che in questo caso si è cimentato sull'attenzione a questo grande autore di poesia. Saranno parte dello stesso programma musicale sinfonico la Manfred Overture di Robert Schumann, dedicata appunto allo stesso poeta, e infine l'opera Harold in Italy dove, di Hector Berlioz, dove in realtà la citazione a Childe Harold's Pilgrimage di Byron però è più appunto una citazione al personaggio di Harold e a questo suo viaggiare romantico. Direi che il programma stesso di questo appuntamento è un po' sintomatico di quello che è il rapporto che viene instaurato anche nella relazione, vuoi con l'opera, vuoi nella composizione stessa del programma musicale che dà voce poi a un titolo come Byron Mania.
1: Gli appuntamenti sono tutti abbastanza vicini, cioè non sono degli appuntamenti settimanali, no? Hanno anche delle date.
0: No, ecco, questa è effettivamente stata una scelta, quella di avere una formula che non possiamo definire proprio da festival, ma sicuramente una rassegna che ha dei concerti molto ravvicinati tra di loro. Il primo concerto domenicale tardo pomeridiano, gli altri quattro hanno una cadenza fissa il giovedì sera e il sabato sera, quindi l'appuntamento successivo sarà il 24 settembre, il 26 settembre, il 1 ottobre e il 3 ottobre. Ripeto, questa è un po' una scelta perché di fatto colloca proprio come introduzione a quella che è tutta la programmazione sia musicale che non solo del Teatro Fraschini, colloca la programmazione musicale sinfonica in esordio, all'inizio. La programmazione musicale poi è arricchita da ulteriori momenti che però non sono più sinfonici ma sono prevalentemente cameristici, no? E si sviluppano soprattutto in seconda parte di stagione. Questo anche in ragione del fatto che da ottobre a dicembre abbiamo un intensificarsi della programmazione rivolta soprattutto all'opera lirica e poi all'inizio della programmazione danza e prosa, quindi facciamo anche un po' fatica ad avere, come dire, a trovare uno spazio per un certo tipo di programmazione con delle cadenze che siano più distribuite nel corso dell'anno.
1: Questa vicinanza, vorrei dire, favorisce anche un altro aspetto che è, trovo, forse l'aspetto più interessante di questa proposta di intersezioni, cioè il fatto che noi siamo spesso abituati a considerare il repertorio della musica un po' come quando abbiamo i nostri dischi, no? Nei nostri mobili, li prendiamo uno alla volta, sì. E sembrano uno separato dall'altro. Non è esattamente così.
0: Ma no, allora, qui noi abbiamo degli appuntamenti che indubbiamente tra di loro sono autonomi e sono anche molto diversi, perché l'idea che abbiamo condiviso con il maestro Brusa è quella comunque di poter offrire al pubblico pavese una certa varietà e anche un'esplorazione che possa essere in qualche misura curiosa, per cui si alternano magari dei brani che sono sicuramente più noti al pubblico ad altri che sono sicuramente un po' più di ricerca, se vogliamo, no? Però lo facciamo cercando appunto di costruire dei rapporti. I rapporti li abbiamo costruiti in particolare appunto sull'opera, però questo non vuol dire che non ci siano delle relazioni anche con il resto della programmazione, magari, no? Di per sé Masquerade, che è l'ultimo appuntamento che vuole avere un'intersezione con il ballo in maschera, no? Il quale evoca in qualche misura nel titolo l'idea poi dell'opera, ha un ulteriore poi sviluppo anche con un gran ballo di carnevale che noi teniamo il martedì. Il martedì grasso di febbraio, no? Tanto per dare un'indicazione di massima. Quindi il rapporto può essere in particolare rintracciato sull'opera, ma non soltanto su quella. L'idea è più quella del titolo data alla stagione, cioè alla stagione complessiva, l'emozione per tutti, è la ricerca costante di poter creare delle relazioni con un pubblico che può essere di volta in volta diverso, ma che auspichiamo possa essere sempre un pubblico curioso. E quindi da qui deriva la varietà, da qui deriva anche la accessibilità. Vorrei fare, come dire, ricordare al vostro pubblico e agli ascoltatori che in realtà la partecipazione a questi appuntamenti concertistici è particolarmente vantaggiosa, perché è comunque proposta a condizioni economiche direi piuttosto vantaggiose, che è un altro degli aspetti ai quali noi cerchiamo di tenere particolare attenzione.
1: Certo. Grazie allora, grazie al direttore generale del Teatro Fraschini, Francesco Nardelli, di essere stato in nostra compagnia, ma continuiamo a parlare appunto di questi vostri preludi d'autunno anche con il direttore artistico, il maestro Jacopo Brusa, che sarà con noi tra un momento. Grazie, grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E come annunciato ci ha raggiunto al telefono anche il direttore artistico e musicale del Teatro Fraschini, il maestro Jacopo Brusa, ancora con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Parlavamo poco fa con il direttore Nardelli di Byron Mania, questo primo preludio d'autunno, appunto questo primo concerto di domenica 20 settembre, che tra l'altro la vede anche impegnato proprio sul podio.
2: Eh sì, esatto, inauguro io quest'anno, devo dire un programma particolare, perché ci sono un po' delle rarità, perché appunto avrà già forse parlato dottor Nardelli, però questa cantata di Rossini effettivamente viene eseguita molto poco, una cantata breve, però appunto visto il tema era proprio peculiare, insomma, questa cantata per la morte di Lord Byron. Rossini sì. Era molto affascinato da Byron come tantissimi, per questo appunto Byron Mania in quegli anni c'era veramente una grande ammirazione verso Lord Byron, e quindi a quel punto questo ci permette di andare ad esplorare, ad eseguire anche due altri brani che sono legati a tematiche, a racconti appunto di Byron. Uno è il Manfred, e quindi eseguiremo l'ouverture appunto dal Manfred di Schumann, e devo dire un'altra rarità è proprio la Roldo in Italia di Berlioz, perché questa è una sinfonia con una viola solista che narra in qualche modo, è Aroldo, la voce di Aroldo, e viene eseguita molto, molto raramente, e proprio con l'Orchestra Sinfonica di Milano abbiamo provato la settimana scorsa, mi dicevano che l'ultima volta forse l'hanno fatta 15 anni fa, ecco, quindi una bellissima occasione per ascoltare musica molto molto bella.
1: Mm-hmm. Anche il secondo appuntamento, cioè quello del 24 settembre, ha dei legami con la letteratura, anche questo?
2: Sì. Sì, assolutamente. D'altronde quando si parla di Britten, perché appunto omaggeremo Britten nel cinquantesimo della scomparsa, e lo omaggeremo sia nella stagione lirica con Death in Venice, appunto l'opera tratta da Morte a Venezia, e quindi ne approfittiamo e verranno eseguiti i due brani da parte della Franz Liszt Chamber Orchestra, che è un'orchestra di livello internazionale, da camera, devo dire, sono bravissimi, quindi ecco un'occasione per venire ad ascoltarli, le variazioni su un tema di Frank Bridge, che era il suo mentore, in qualche modo il mentore di Britten, e una particolarità è l'esecuzione della sonata Kreutzer, ecco, di Beethoven, che normalmente è per violino solista, in questa versione invece per orchestra d'archi, e insomma vengono toccati i temi anche del dionisiaco, dell'Apollineo, insomma, che sono poi dopo queste due sentimenti che lo stesso Britten in qualche modo scrive nella sua musica, appunto di Morte a Venezia. C'è questo Aschenbach che è molto combattuto, ecco, tra appunto questo Apollino e dionisiaco, e quindi ritroviamo, ecco, dopo qualche anno da Beethoven in Britten, ecco, questa stessa idea, questo stesso gioco di rimbalzo, di rimpallo, insomma, di queste due anime, ecco, differenti che si contrappongono una persona, ecco. E quindi c'è questo poi riferimento Britten in Love, perché effettivamente pare che ci fosse anche un po' di autobiografico, ecco, nella sua morte a Venezia, e quindi insomma sì, anche qua queste passioni, questi innamoramenti traggono spunto e prendono spunto appunto da questo tema fondamentalmente. Mm-hmm.
1: L'appuntamento del 26 settembre invece è con Enigmi, è la sesta sinfonia di Tchaikovsky, la Patetica, ma lui aveva scritto qualche cosa a proposito di un mistero, di un enigma legato a quello che stava scrivendo.
2: Esattamente, per questo che il collegamento in questo caso, perché appunto i preludi d'autunno hanno sempre un'intersezione o più eclatante, più chiara o più velata rispetto a quelli che sono i titoli della stagione lirica, quindi appunto se il primo appuntamento Byron Mania era legato all'Italia in Algeri di Rossini, il secondo, l'abbiamo detto, a Morte a Venezia, il terzo Enigmi è legato a Turandot, e appunto gli enigmi sono tre, dice appunto Turandot, e Calaf deve risolverli per poter sciogliere il cuore della principessa di ghiaccio, e il collegamento appunto è sulla sinfonia patetica, lo stesso Tchaikovsky dichiara, ecco, fin da subito che è presente un enigma all'interno di questa sinfonia, che poi non è stato ancora risolto, tutto quello che mi è dato sapere, e quindi abbiamo deciso di fare questo collegamento per poter poi anche proporre al pubblico una delle sinfonie più celebri, ecco, di Tchaikovsky, mm-hmm. insieme all'altrettanto celeberrimo concerto per violino orchestra in re maggiore.
1: L'appuntamento del 1 ottobre invece mette a confronto Handel e Verdi con Amori e danze.
2: Sì, ecco qua la citazione di una parte del libretto del Ballo in maschera di Giuseppe Verdi, che verrà appunto messo in scena al teatro Fraschini di Pavia, e quindi si narra di questi amori e danze nelle stanze felici della festa da ballo, eccetera, e quindi è stato questo collegamento che ci ha permesso di andare su quello che è un compositore che di danze e anche di amori ne ha narrati moltissimi, perché ha scritto tantissime opere Handel, e quindi abbiamo la fortuna di avere tra l'altro come solista il controtenore Carlo Vistoli, che ci delizierà con appunto alcune arie tratte da varie opere di Handel, e ci saranno anche delle sinfonie e appunto delle danze anche appunto scritte dal compositore tedesco inglese, diciamo, che poi dopo è più considerato inglese dagli inglesi, che quindi lo consideriamo anche noi un po' inglese.
1: Tale, certo. L'ultimo appuntamento richiama ancora queste maschere di cui parlavamo con Masquerade.
2: Sì, qua il collegamento è con Cavalleria Rusticana e soprattutto, o almeno sì, dal titolo forse soprattutto si può legare a Pagliacci, perché Pagliacci si conclude con una commedia che è rappresentata da questo gruppo di attori girovaghi, però all'interno di questa commedia appunto, quindi i personaggi mascherati in realtà parlano di un dramma, di un delitto che avrà luogo da lì a breve, molto reale, quindi c'è questo realismo contrapposto a questa maschera. D'altronde la fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, anche nella musica vengono ispirati molto da quelle che sono le maschere, e lo stesso dimostra lo Stravinsky scrivendo Pulcinella, ma i balletti appunto, i balletti russi, le maschere sono un po' quello specchio, no? O almeno quello specchio di quell'introspezione, di quel disagio anche in qualche modo, di quella malinconia che in quegli anni cominciava a venire esplorata con tutto quello che è la psicologia, l'avvento di Freud e non solo. E quindi abbiamo deciso insomma di dare, ecco, questa connotazione a quest'ultimo concerto, che ci permette anche qua di eseguire, oltre alla suite Pulcinella in Stravinsky, che anche questa è molto molto nota, un brano molto raro di Cacciatori Ham, scritto nel 1944, questa suite su Masquerade era anch'esso era un testo teatrale che Cacciatori Ham deve mettere in musica, e da questa musica appunto per il testo teatrale ne ricava una suite dove appunto le maschere hanno sono un elemento fondamentale. Conclude il concerto una ouverture di Dvorak, anche qua, che viene eseguita in realtà molto poco, una ouverture sull'Otello. Ecco, sull'Otello diciamo che il collegamento magari è un po' più su Cavalleria, perché chiaramente il tema della gelosia, certo, che porta tradimento e gelosia, che porta poi a un fatto drammatico, qual è appunto l'uccisione da parte di Otello e Desdemona, e invece per quanto riguarda Cavalleria Pagliacci la morte di Turiddu, hanno ammazzato compare Turiddu.
1: Bene, grazie allora al maestro Jacopo Brusa, direttore artistico del Teatro Fraschini di Pavia, e grazie di essere stato in nostra compagnia. Direi che effettivamente emozioni per tutti ce n'è, sono delle promesse,
2: sì,
1: che saranno sicuramente mantenute.
2: Ce n'è per tutti i gusti, come si suol dire. Siccome ovviamente vi aspetto al Teatro Fraschini.
1: Certo, siccome stava citando appunto la suite Masquerade di Cacciatori Ham, ci lasciamo proprio sulle note del valzer da quella suite.
2: Il valzer famoso, è uno dei brani forse più famosi, sì, no, di Cacciatori Ham, devo dire. che è un capolavoro.
1: Grazie di essere stato
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di sfogliare l'album di famiglia della Chiesa, in particolare a partire dalle diocesi, con le quali desideriamo condividere insieme i loro patrimoni, i santi appunto della Porta Accanto. Altre volte facciamo degli speciali dedicati ai santuari, speciali dedicati a delle figure particolari che desideriamo evidenziare e valorizzare. Ed è il caso proprio di oggi. Vogliamo infatti conoscere la figura del beato Sebastiano Valfrè, un oratoriano, figlio dunque di San Filippo Neri. E allora, per capire bene il beato Sebastiano, è giusto capire chi è stato San Filippo Neri, anche perché per la città di Torino il Valfrè è stato proprio definito il San Filippo Neri di Torino. Bene, allora vogliamo dialogare insieme al procuratore generale degli oratoriani, Padre Michele Nicolis. Padre Michele.
2: Sì, sì. Eccomi qua, buona giornata a tutti quanti, quelli che sono in ascolto.
1: Grazie infinite. Vuole dirci innanzitutto chi sono gli oratoriani?
2: Allora, gli oratoriani sono, definiamoli, una società di vita apostolica, cioè un gruppo di preti che vivono insieme. È un modello, una novità collocata ovviamente nel 500, San Filippo nasce nel 1515, muore nel 1595, per cui la sua vita lunga per il tempo, 80 anni circa, copre il 500. Il 500 sappiamo che è stato un secolo molto complesso, c'è il Rinascimento, ci fu nel 1527 il sacco di Roma che segna una ferita profonda non solo a livello politico, militare, ma anche a livello sociale, religioso. San Filippo, in questo contesto post sacco di Roma, arriva a Roma, perché lui è nato a Firenze, vive per 18 anni a Firenze, un anno a Cassino, che allora si chiamava San Germano, presso lo zio che lo vuol far diventare mercante di stoffe, suo erede, non è la sua strada. È affascinato da Roma, Roma città dei papi, Roma città di grandi glorie del passato. A 19 anni arriva, si inserisce in città, cerca un lavoro che troverà presso una famiglia fiorentina dove lui farà il precettore dei figli e studia anche lui, studia dagli agostiniani, studia la Sapienza, vive da laico impegnato, curioso di capire, di conoscere, e ci sono alcuni eventi che segnano la sua vita, tra i quali ne voglio citare due. Il primo, 1544, alla vigilia di Pentecoste, sta pregando nelle catacombe e lui definisce questo evento, un evento mistico che poi verrà, del quale si verrà a conoscenza solo alla fine della sua vita, un globo di fuoco gli entra nel petto e lo riempie dello Spirito Santo. Questo lo segna da laico ancora. Poi nel 1551 diventa sacerdote, quasi spinto dal suo padre spirituale perché lui non se ne sentiva degno, e è reduce anche dall'anno santo, ecco il secondo punto, del 1550, dove lui si impegna all'accoglienza dei pellegrini. Accoglienza dei pellegrini non solo da un punto di vista spirituale, di accompagnamento, ma anche molto pratico, molto concreto, l'alloggio, le piaghe, il mangiare, il conforto. Sappiamo che il pellegrinaggio al tempo era tutt'altra cosa, siamo reduci da un bellissimo giubileo e questo è stato senz'altro un giubileo che ha segnato, ma ha visto la gente approcciarsi alla città di Roma con grandi comodità, tutto sommato, rispetto al passato. Allora lui, forte di queste due cose, si impegna per far conoscere il Vangelo nella semplicità e da lì parte la sua

0: pastorale, vive con un gruppo di preti in una, chiamiamola, casa del clero, San Geronimo della Carità, e lì inizia questi incontri, dapprima nella sua cameretta, poi nella soffitta della chiesa, e via via sempre si ingrandisce sempre di più. Questi sono i primi germi dell'oratorio. Lui poi diverrà rettore di San Giovanni dei Fiorentini finché il Papa gli darà quella che oggi è Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, che lui edifica nelle sembianze attuali. Allora l'oratorio è un momento di incontro, di formazione, di catechesi, di canto, di preparazione, di crescita nella vita cristiana per tutti, dove la prima cosa che si fa, e questa è una novità per il tempo, è l'ascolto e la trattazione familiare della parola di Dio. Siamo appena dopo il Concilio di Trento, è ancora in corso quando inizia, e sappiamo benissimo quanto il Concilio di Trento deve cercare di porre rimedio alle varie fratture che c'erano state, Martin Lutero 1517, Enrico VIII d'Inghilterra 1534, il Calvinismo e tante altre problematiche del tempo, e lui parte da lì, ascolto familiare della parola di Dio, poi forma la sua gente, li educa, li fa anche divertire, stare insieme, penso al pellegrinaggio alle sette chiese che con lui nasce, quindi l'oratorio come un oratorio, però orare, pregare, no? Un momento di preghiera, ma una preghiera diciamo multiforme, e da lì parte tutto quanto, poi un gruppo di preti che se ne occupa, quindi gli oratoriani, o anche vulgarmente, nel senso popolarmente detti filippini, 1575, e da lì parte la congregazione romana. Poi, verso la fine della vita di San Filippo, altre congregazioni cominceranno a nascere, lui era un po' scettico, Napoli, Camerino e via discorrendo, fino ad arrivare alle 92 congregazioni sparse oggi nel mondo, con tutte le vicissitudini storiche, Napoleone, Unità d'Italia che ci possono essere state nel frattempo. E qui arriviamo a Torino con il Beato Valfrè che si colloca nella prima metà del 600. Questo spero di aver fatto un veloce.
1: No, noi la ringraziamo perché questo ci permette di capire meglio quindi anche la figura del Beato Valfrè in Torino.
0: Sì, uno dei motivi per cui a Torino stanno riprendendo un po' tutta una serie di incontri, celebrazioni per il Beato Sebastiano, è perché nel 2029 sarà il quarto centenario della sua nascita, e allora la Congregazione dell'Oratorio di Torino insieme all'Arcidiocesi di Torino e a tanti altri gruppi ed associazioni stanno diciamo riprendendo questa figura. E è curioso come queste figure siano a volte un po' nascoste, ma siano fondamentali per lo sviluppo poi di altre. C'è il Valfrè, lo dicevamo anche prima, qualcuno lo definisce il San Filippo di Torino, qualcun altro lo definisce l'anticipatore della stagione dei santi sociali. E forse santi sociali rischia di essere fuorviante come termine, anche se è corretto, per carità, magari direi santi della carità. In Valfrè si riconoscono San Giovanni Bosco certamente, ma il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo e tanti altri santi, principalmente dell'Ottocento, che sono un lustro tuttora, c'è un motivo di umile vanto per la città di Torino. Ecco, dietro a loro c'è la figura di questo Beato Sebastiano Valfrè, oratoriano, perché lui entra nella congregazione dell'Oratorio di Torino da giovane, appena fondata, con un altro che, poveretto, molto giovane, muore subito e lui rimane solo praticamente. Però lui non perde coraggio, va avanti, porta avanti la fondazione della congregazione dell'oratorio, e siamo nella metà del 600, e quindi Filippo è morto da poco più di 50 anni, è stato fatto santo Filippo Neri nel 22 del 1600, quindi è una cosa assolutamente nuova, fresca ancora nella sua, diciamo, novità e nel suo messaggio. E lui si adopera in maniera molto diciamo poliedrica nella piccola città, perché non pensiamo che la Torino dell'epoca fosse una grande città, però era una città molto viva, molto vivace, era anche la capitale, per cui sicuramente lì si intrecciavano tante forme di relazione. E diciamo che i santi normalmente che si cercano tra loro portano avanti un carisma adattandolo al contesto.
1: Quello certamente.
0: Abbiamo parlato del Filippo Neri nella Roma del Cinquecento, potremmo parlare di un santo che è a metà strada a livello di tempo tra Filippo Neri e il Valfre, che è il San Francesco di Sales, e lo cito proprio perché diventerà importante poi per San Giovanni Bosco nella Annecy, Ginevra, a cavallo tra il 5 e il 600, e poi troviamo il Valfre a Torino e poi via via gli altri, quindi prendono un carisma che poi è sempre il Vangelo vero alla base e lo adattano nel contesto nel quale vivono, nel tempo storico e in risposta alle esigenze che ci sono, così come fece Filippo dopo il sacco di Roma di cui parlavo prima.
1: Grazie infinite per questo, e dopo lo stacco musicale, che lo dedicheremo naturalmente a questo punto a San Filippo, andremo a scoprire proprio la figura del beato Sebastiano Valfre. Grazie.
0: Grazie, grazie.

0: Cari ascoltatori, dopo aver tratteggiato il profilo del Beato Valfrè, vogliamo andare a conoscere un po' il suo messaggio e la sua attualità con Daniele Bolognini. Daniele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Può aiutarci a cogliere l'attualità del Beato Valfrè? Qual è stata la sua intuizione e qual è il suo messaggio per noi oggi?
1: Beato Sebastiano vive nel 600, quindi un'epoca evidentemente lontana da noi, però viene beatificato nel 1834 e quindi è il santo che a Torino è il riferimento nell'Ottocento, e sappiamo che a Torino nell'Ottocento vivono i grandi santi che noi chiamiamo forse in forma un po' riduttiva sociali, ma comunque i grandi santi della carità, forse è meglio dire Don Bosco, Cafasso, Murialdo, Cottolengo, poi anche vari beati, bisogna assolutamente dire questo. Il Valfrè è stato l'ispiratore di alcune azioni di questi santi e comunque è stato sicuramente anche il loro modello. E basti pensare all'attenzione che aveva il Valfrè verso i carcerati, quindi rimandiamo subito al Cafasso, o comunque alla formazione dei sacerdoti, quindi anche ai sacerdoti che si sono dedicati appunto alla formazione dei nuovi sacerdoti. Quindi il Valfrè è un personaggio che vive, sì, rispetto a noi, lontano nel tempo, però il suo messaggio è assolutamente attuale da questo punto di vista.
0: Lo possiamo cogliere anche da qualche suo scritto, da qualche suo...
1: Sì, assolutamente. Allora, il Valfrè nasce in un piccolo paese delle Langhe, Verduno, poi viene a Torino che ha solo 16 anni. Può vantare poi una formazione assolutamente solida, perché frequenta da alunno esterno il collegio dei Gesuiti e viene catturato, diciamo così, dal carisma filippino di San Filippo Neri. Entra in una congregazione molto piccola a quei tempi, anziché sull'orlo dell'estinzione, perché non aveva neppure una sede stabile ed erano in pochissimi padri, però lui appunto entra in questa della congregazione filippina, e la cosa che caratterizza anche un po' tutto il suo apostolato è un rapporto, una grande attenzione per i poveri, assolutamente una grande attenzione per i poveri, però anche il fatto che riesce a stabilire un rapporto veramente molto, molto profondo e anche di fiducia con i nobili e soprattutto con la casa regnante, con i duchi. In particolare lui viene poi ad un certo punto nominato precettore e consigliere spirituale del duca Vittorio Amedeo II, e quindi non si fa remore, nonostante appunto noi immaginiamo una figura del grande sovrano in un'epoca di ancien regime, quindi in cui il sovrano era veramente un personaggio intoccabile, e non si faceva remore a dargli consigli, ma anche molto, molto pratici, e gli diceva: stai attento ai poveri, devi assolutamente, i poveri sono lo strumento che addirittura ti può far raggiungere la benevolenza del Signore verso di te, perché sono i figli prediletti anche del Padre Eterno. E quindi lui scrive, ad esempio c'è una lettera molto bella che lui scrive al Duca e gli raccomanda proprio questo: sempre la grande attenzione per i poveri.
2: Faccia frequenti offerte di sé a Dio e per suo riguardo replichi spesso gli atti di fede, di speranza, di contrizione, eccetera. Cose che straccano poco e giovano molto. Non le parlo della frequenza dei santissimi sacramenti, sa il giovamento che da essi ne deriva. Si ricordi sempre che non è men sovrano principe che padre dei sudditi. E sa essere massima di fede che chi è misericordioso conseguirà misericordia. Sa quanto bisogno si tiene di Dio. Se con esso se la intenderà sempre, non potrà sperare che buona riuscita alle sue intraprese.

0: Ecco, un'altra cosa molto particolare è il fatto di avere appunto questo rapporto molto, come si può dire, di fiducia, di reciproca attenzione con il Duca, fa sì che lui, durante un assedio veramente molto pesante, molto violento alla città da parte dei francesi nel 1706, diventi la figura chiave della resistenza. Quindi lui incitava i soldati a resistere, incitava le monache di clausura a pregare per appunto perché bisognava resistere, appunto, e la città non sarebbe stata conquistata dai francesi. E ripete quello che la Beata Maria degli Angeli, una beata carmelitana che vive sua contemporanea e vive nel centro della città, gli dice appunto che la vittoria sarebbe arrivata grazie all'intercessione della Madonna. E questo fa sì che in questi terribili mesi, da maggio fino a settembre, fino all'inizio di settembre del 1706, si guardi anche la Vergine Consolata come il punto, il santuario, l'immagine, la devozione alla Madonna come veramente la forza, il punto da cui trarre la forza per resistere, e tutto avviene secondo quello che è stato predetto dalla Beata Maria degli Angeli, e continuava a ripetere il Valfre, che la Madonna avrebbe assistito la resistenza e avrebbe aiutato Torino a restare libera, e ciò avviene come era stato predetto e come il Valfre anche ripeteva. Tutto ciò porta alla realizzazione della Basilica di Superga, per dire, ed è il regista di tutto questo è il beato Sebastiano Valfre, che indirizza veramente tutto quello che è l'aspetto religioso di questi anni, e ha come regista il beato Sebastiano.
1: Ma posso cogliere, Daniele, che il beato Sebastiano getta quasi le basi perché poi i grandi santi successivi di Torino possano esprimersi al meglio?
0: Sì, assolutamente. Ci sono degli esempi molto belli, degli aneddoti anche molto, molto simpatici. I soldati di Ronda vedevano, quando c'era una sorta di coprifuoco, no? In città non c'era neanche l'illuminazione pubblica, quindi i soldati di Ronda erano abituati a vedere un piccolo sacerdote accompagnare le persone che dormivano per strada agli ospizi, quindi, e sapevano benissimo che era il beato Sebastiano. Quindi i vari santi, ripeto quello che avevo detto prima, che faceva l'assistenza ai carcerati. Pensiamo solo che lui muore ottantenne, quindi una bella età anche per quel tempo, e lui muore nel mese di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in pieno inverno, e quella mattina, nonostante fosse febbricitante, aveva l'impegno di andare nelle carceri a trovare i carcerati, e non rimanda, quindi quella mattina, il 30 gennaio, immaginiamo che freddo facesse, va appunto nelle carceri, poi torna nella sua comunità ed è poi, insomma, da lì nella giornata sarebbe morto, assistito tra l'altro dal Duca in lacrime, dal Duca Vittorio Amedeo II. Quindi questa attenzione per gli ultimi, lui passava dalle stanze, diciamo, auliche di Palazzo Ducale, quindi alle soffitte dei poveri, alle carceri, che possiamo immaginare come erano le carceri anche a quei tempi, quindi fa proprio da Tredunione, e questo è quello che fanno poi anche molti santi della Torino dell'Ottocento. Immaginiamo il Murialdo era di origine borghese, quindi una famiglia appunto benestante, e non si fa remore a chiedere l'elemosina per strada, perché ha sempre tanti debiti, come anche Don Bosco è sempre stato pieno di debiti nella sua attività, perché avevano sempre bisogno di denari per portare avanti le loro opere, e quindi il beato Sebastiano era proprio in quegli anni la figura a cui loro facevano riferimento.
1: Ecco, possiamo dire dunque che un santo prepara l'attività del santo successivo. Insomma, nella storia non c'è mai competizione, ma c'è una gara come a staffetta, dove si passa il testimone e ciascuno cerca, esatto, di esprimere al meglio il proprio tratto di strada. Questo può aiutarci veramente anche oggi a comprendere che veramente tra santi non c'è concorrenza, ma c'è proprio questo concorrere al bene degli altri, sapendo assolvere in pieno quanto Dio ci affida. E potrebbe essere veramente un aspetto interessante, nonostante passino i secoli, ma sappiamo bene che, come dice la scrittura, un giorno sono come mille anni per Dio, quindi non c'è problema. Vai pure avanti, Daniele.
0: Ecco, un altro aspetto che voglio, che mi piace anche ricordare, è la sua grande devozione verso la Sindone, e ciò lo lega indissolubilmente alla storia religiosa di Torino. La Sindone era la grande reliquia della casata, la grande reliquia che guardavano tutto il mondo cristiano come la reliquia delle reliquie, no, possiamo dire. E lui scrive una dissertazione storica, perché in qualche modo si dilettava anche a scrivere, no, dormiva pochissimo, immagino, perché si dilettava a scrivere di vite di santi, sono state conservate le sue omelie, eccetera. E lui scrive ad un certo punto anche una dissertazione storica sulla Sindone. L'occasione è quella di darla alle due figlie del duca, Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella e Maria Adelaide, che vanno, poi lasciano Torino perché diventano le consorti dei futuri re di Spagna e di Francia, quindi anche immaginiamo, e lui era stato percettore di queste due principesse. Quindi quando queste lasciano la città, lui fa come da loro come dono spirituale, una dissertazione storica dove raccoglie tutte le notizie che lui appunto può raccogliere dagli altri storici che avevano scritto sulla Sindone. Quindi fa questo compendio che è anche molto interessante dal punto di vista storico. È un compendio che sì, appunto, parla di tutto quello che noi, che all'epoca si sapeva dell'origine della Sindone, dei vari passaggi, eccetera, delle casate, da una casata fino ad arrivare all'altra, fino ad arrivare di Savoia. E lui però lascia anche dei messaggi molto belli su quella che è la visione della Sindone in chiave ovviamente evidentemente spirituale. Da ricordare anche, questo è anche un aneddoto interessante, quando la Sindone ha bisogno di rammendi, perché le toppe messe dalle Clarisse nel 500, che erano state messe a seguito dell'incendio che la Sindone ha subito nel 500, quando queste toppe sono da rammendare, da sistemare, non poteva essere chiamato che il Beato Sebastiano, il Duca, non ha nessun altro, cioè vede subito che può essere il Beato Sebastiano. E quindi ci sono anche, c'è un bel quadro e una bella incisione che raffigura questa immagine, è appunto rappresentata il Beato Sebastiano in ginocchio che non trattiene le lacrime e rammenda la Sindone alla presenza proprio del Duca. Quindi anche la storia del Beato Sebastiano è veramente molto legata a quella che è la sacralità, l'aspetto religioso della città di Torino, ma poi va anche oltre, perché la Sindone è quello che lui scrive, anche molto bello da questo punto di vista. La Sindone poi è patrimonio di tutta la cristianità, ma evidentemente non solo di Torino. Ecco, in un capitolo in particolare, in un capitolo di questa dissertazione storica, la Sindone diventa la chiave di lettura per una meditazione sulla risurrezione e sulla croce, sul valore della croce e sul valore e su quello che poi il messaggio che, come si può dire, appunto la risurrezione di Cristo, quindi il centro di tutto il nostro credo. E il Beato Sebastiano accoglie veramente appieno in una paginetta quello che è questo aspetto della Sindone, il fatto che ci parla di croce e ci parla anche di risurrezione.
2: La croce fu l'altare del sacrificio, la Sindone fu la veste del sommo sacerdote. La croce fu l'albero, la Sindone fu la vela con che la nave della sacratissima umanità del Salvatore, passato il soglio della morte, giunse felicemente in porto della gloria consumata. La croce vivo lo riceve e lo rese morto. La Sindone morto lo riceve e lo rese vivo e glorioso.
1: Daniele, io ti ringrazio per la tua presentazione. Ormai dobbiamo concludere questo nostro programma e questa nostra puntata dedicata proprio al Beato Sebastiano, oratoriano impegnato nella Torino del 600 e precursore di tanti altri santi che poi si susseguiranno durante i secoli proprio nella Torino ma anche in Italia. Io ti ringrazio di cuore, come ringrazio chi ti ha preceduto, per averci fatto conoscere questa figura e soprattutto la sua attualità. Grazie infinite.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi. E restiamo nella terra del Valfrè e ascoltiamo a conclusione di questa trasmissione L'amore in testa, proposto dal gruppo Sermig di Torino.

canzoni, canzoni e ancora canzoni. Non mi stanco mai di cercare, di scegliere e di proporvele. Buongiorno e ben ritrovati da Elisa in studio e da Gigi in regia. Dicevo dunque canzoni. Iniziamo subito, senza tante chiacchiere, con una tipica composizione melodico-sentimentale degli anni venti, una cosiddetta canzone all'italiana. Il titolo Primo Amore, tutto un programma di passione dichiarata. Ecco dunque Primo Amore di Buti, canta Carlo Buti con accompagnamento di chitarra.

Firenze ed Odoardo Spadaro, un binomio che non è facile dimenticare. Oggi mandiamo in onda Porta un bacione a Firenze. Sapete come nacque il titolo e la canzone? Spadaro ebbe successo all'estero prima che in Italia, lavorò anche in America Latina e fu proprio a Montevideo, prima di imbarcarsi per l'Italia per uno dei suoi ritorni, che incontrò una ragazzina figlia di emigrati, che lo fermò per strada chiedendogli se fosse proprio di Firenze. E alla risposta affermativa di Spadaro, la ragazzina disse: «Allora la porti un bacione a Firenze». E Spadaro sulla nave compose la canzone che poi porta questo titolo. Ascoltiamo Edoardo Spadaro in Porta un bacione a Firenze di Spadaro con l'orchestra Petralia.

vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa, scusi signore, perdoni, lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo gli chiedo. La porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città, ma in cuor l'ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, io vivo sol per rivederla un dì. Son figlia de mi

Firenze, che l'è la tua città ed anche l'è di me. Porti il tuo bacio a Firenze e mai, già mai potrò scordarmi te. Sei figlia del...

0: di tutti e fiorentini che incontrai.
1: Abbiamo tutti appreso, credo, della morte di Vando Siris, che abbiamo anche ascoltato in una sua interpretazione qualche settimana fa. Vanda, dominatrice incontrastata di quel mondo frivolo e disimpegnato che era la rivista, la soubrette inimitabile, non c'è più. Noi vogliamo farvela risentire e risentire ancora una volta la sua voce aggraziata in Sentimental dalla rivista Grand Hotel.

notte infinita. Questo cielo autunnale, questa rosa appassita, tutto parla d'amore al mio cuore che spera.

falsche Begriffe, sentimental, come un sogno incompiuto, come questo saluto che il cuore fa.

Siamo sempre su RCN e ascoltiamo canzoni degli anni 20, 30 e 40. Durante gli anni 40, accanto alla melodia imperante, appaiono le prime canzoni ritmiche, sono chiamate ritmo moderato, ritmo allegro, per camuffare l'origine jazzistica americana. Era arrivato lo swing, ma la parola non era sufficientemente italiana per poterla pronunciare in periodo fascista. Uno tra i cantanti di swing fu Alberto Rabagliati. Ascoltiamolo in Ba, Ba, Baciami Piccina, un ritmo allegro di Morbelli Astore con accompagnamento d'orchestra.

Abbiamo già conosciuto il maestro Angelini. Le canzoni di 30 anni di musica italiana risentono delle sue sapienti orchestrazioni. Ascoltiamo ancora l'orchestra Angelini che accompagna in Serenata ad un angelo di Casiroli Rastelli uno dei suoi tipici cantanti, Aldo Donà.

La chiusa vive il tuo respiro, la tua veste azzurra è là. Puzza vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più. Siedo al pianoforte e tu mi guardi ancora, dentro una cornice d'oro.

Un altro maestro d'orchestra fra i più applauditi fu Pippo Barzizza, amico e rivale di Angelini. Amicizia vera e rivalità invece creata dai fans, un po' come la coppia Coppi-Bartali della musica. Anche il maestro Barzizza ha lanciato molti cantanti, ma fu anche compositore e arrangiatore. Chi stimava di più il maestro Barzizza era perché sentiva nelle sue orchestrazioni un gusto più moderno. L'inizio e la fine delle esibizioni dell'orchestra Barzizza era siglata dalla canzone del Boscaiolo, composta dal maestro stesso sul testo di Morbelli. Ascoltiamola, interpretata da Alberto Rabagliati e il Trio Lescano con l'orchestra Barzizza.

0: E per finire ascoltiamo ancora Alberto Ravagliati, il mito del sincopato in C'è una casetta piccina, uno strepitoso successo degli anni 40 di cui ci si ricorda ancora. Musica e testo di Prato Valabrega e l'orchestra è ancora di Barzizza.
1: È una casetta piccina sbocciata tra i

cantata la gioia sarà. Sposi, oggi s'avverenza.

0: E con questo vi saluto, a risentirci martedì prossimo.
1: La nostra radio un'amica fedele sarà, che con il